Capital by Night. Radio Capital. Di notte.

0: Argentina. Buenos Aires. El puerto de Santa María del Buen Aire.
1: Capital by Night. È solo su Radio Capital.

0: Capital by Night.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
3: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.

0: Capital by night.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il secondo libro, L'anello mancante, in regalo con Repubblica.
4: Le notizie delle 6 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. È arrivata la sentenza sul caso Regeni. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni 3007 egiziani accusati di aver sequestrato e torturato il ricercatore italiano al Cairo nel 2016. Cade l'accusa di omicidio. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. E si va verso il rinvio a giudizio di Andrea Sen.

0: esempio accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. L'inchiesta con nuove consulenze è stata chiusa. Emerge che la scarpa dell'assassino è compatibile con l'indagato o amico del fratello della vittima. Lanciata un'accusa sull'operato del RIS sui pedali della bici di Alberto Stasi, già condannato a 16 anni, non emersero tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non finì nel fascicolo. Sui vaccini arriva il grande rifiuto di Europa e Stati Uniti ai paesi più poveri. Riccardo Quadrano.
1: Un no spiazzante è quello che l'Unione Europea e l'America hanno opposto al testo presentato dall'ONU, in cui i paesi più ricchi del pianeta si impegnavano ad inviare subito vaccini a quelli più poveri in caso di nuova pandemia, scenario peraltro ritenuto verosimile da esperti e organizzazioni internazionali. Secondo il New York Times, tra i paesi europei che hanno respinto la proposta c'è anche l'Italia, che ha scelto l'astensione, a differenza della Germania che, pur manifestando perplessità, aveva deciso di appoggiare il documento. Il governo italiano già un anno fa aveva detto no alle modifiche al regolamento dell'OMS in caso di emergenze perché ritenute troppo vincolanti. Da parte dell'amministrazione Trump invece il rifiuto alla proposta arriva poiché il testo è stato considerato troppo woke con i suoi riferimenti a equità e inclusività.
0: Roscioli del centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria con il 51% dei voti, il 36% a Benedetto del Campo Largo, 10,94% al candidato di Futuro Nazionale Giannetta. Riscatto azzurro dopo la brutta sconfitta con il Belgio nella seconda partita di Nations League. L'Italia vince 4-1 a Bursa contro la Turchia. Capital News torna alle 7.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
6: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: è un augurio, dai, certo, che sia un giorno. Lovely, come lo potremmo tradurre?
1: Amabile, amabile, amabile, amabile. Mm. Sì, non lo so.
0: Piacevole.
1: Piacevole, una giornata piacevole.
0: Magnifico.
1: Ma sì, splenderà il sole su tutta la penisola. L'Italia è la nazionale più forte del mondo. Queste sono.
0: Questa la so anch'io. Sì. La so anch'io.
1: Abbiamo stracciato la Turchia e la Francia ha battuto il Belgio solo 1-0. Quindi
0: allora
1: poi non
0: possiamo...
1: è poi così forte. Buongiorno, Camilla Fraschini.
0: Buongiorno, Francesco Martinelli.
1: E partiamo subito con la nostra sigla.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: 早上好.
6: Buon dia.
7: Calimera.
8: Buon dia.
9: Ohio.
10: Buongiorno Capital con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
0: Eccoci qua, noi siamo abbastanza lovely questa mattina,
1: sì,
0: dai, tutti
1: sì,
0: quanti, anche al 342-342-2190 c'è Ilaria che subito ci scrive: ciao ragazzi, che bello svegliarsi con voi, buona giornata, firmato Ilaria, quindi mi sembra che oggi ci sia del buon umore, non solo qua, non solo a Roma, aspetta, vediamo,
1: beh,
0: sentiamo. Gianni Falluomo, buongiorno, come va giù a Roma?
11: Buongiorno. Va bene,
12: Gianni,
11: va bene, sì,
12: Gianni,
11: sì,
12: Gianni,
11: siamo.
12: Gianni sosteneva.
11: Ecco, non aspettavo questo.
12: Illusioni.
1: Così almeno sei a posto.
11: Grazie, adesso buongiorno, va molto meglio il mio umore.
0: Adesso è lovely, oh, anche a Roma, ecco. C'è Sergio Martelli, il nostro regista, sempre a Roma, e poi ci siete voi, 342-342-2190. Abbiamo un po' di cose da fare prima di iniziare.
1: Sono arrivati un sacco di messaggi,
0: sì,
1: prima dell'inizio della trasmissione, questo a sottolineare il buon umore della giornata.
0: Esatto, non per noi,
1: beh, vabbè,
0: però noi ce li prendiamo.
1: Tu adesso non è che devi stare a mettere i puntini sugli i, come dice Melocca.
0: Allora, prima abbiamo un compito da eseguire.
1: Vai, però certo,
0: che è questo qui, senti.
13: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
13: Andrea da Crema.
1: Sì.
13: Mi fate un in bocca al lupo. Giovedì devo partire per le ferie.
1: Beh,
13: da gennaio che stavo aspettando. Dire che dalla voce si sente che non sto proprio benissimo. Ecco.
0: Ai.
13: Niente scherzi, dai, metteteci una buona parola.
0: Si sta per
13: voi
0: ammalare.
13: Ciao Camilla, ciao Francesco.
0: Guarda,
13: dai,
0: Andy, io che ho appena avuto una mezza influenza,
13: ciao,
0: c'è in giro, Andy, occhio.
1: Ma è quel momento in cui tu fai l'ultima deglutizione,
0: no, che brutto,
1: buona, e da quella in poi cominci a sentire quel je ne sais quoi che non va.
0: Che anche l'acqua fa fatica a passare,
1: sì,
0: ma aiuto. Andy,
1: sì,
0: guarda, facciamo le macumbe, ti mandiamo tutti gli in bocca al lupo,
1: sì,
0: perché le ferie sono importanti,
1: sì, sì, sì,
0: e
1: sì,
0: le aspetti da tanti mesi, quindi insomma facci sapere.
1: Però sta girando, questo c'è poco da dire, purtroppo questo non
0: dai
1: negarlo,
0: no, prendi un sacco di echinacea,
1: sì,
0: echinacea,
1: tutto,
0: con gli accenti,
1: e anche tutti i prodotti omeopatici contro l'ansia, come dice Pellegatti.
0: Poi abbiamo Filippo invece,
1: sì,
0: che ci ha scritto alle 5:07,
1: bene,
0: però è in tema un po' con la giornata, stranamente, perché dice: buongiorno Capital, sono già sveglio, oggi 29 settembre è il mio 65esimo compleanno,
1: e auguri.
0: E lui dice che ogni mattina da almeno 40 anni ascolta la canzone 29 settembre nella versione degli Equipe 84.
1: Vabbè, certo, siamo a posto.

0: sorta di autoregalo di compleanno, no? Si mette forse la sua canzone preferita col suo giorno di nascita.
1: Ma beato lui che c'ha la canzone del compleanno, perché noi abbiamo fatto l'altra volta il gioco del cerchiamo quella canzone che riflette il giorno del nostro compleanno. Io tipo mamma voglio scoprire l'America di un cantante sconosciuto degli anni 30, quindi va bene.
0: Allora, tanti che fanno gli anni oggi.
1: Sì.
0: Anche tra l'altro ci scrive Carmine, la figlia Carla che fa 21 anni, però tanti anche personaggi importanti, famosi.
1: Colui al quale hanno appena dedicato un aeroporto, mi verrebbe da dire, dottoressa Fraschini, oggi Silvio Berlusconi compirebbe 90 anni.
0: Sì, ma non era lì che volevo arrivare, volevo arrivare ai 67 anni che oggi compie Raff.
1: Oh,

0: proprio così.
1: E quindi auguri a Raf, che oggi fa 67 anni. Questa è la canzone, una delle canzoni italiane simbolo sicuramente degli anni 80, no? Se ti dico cosa ti viene in mente, Francesco, se pensi agli anni 80, tra le canzoni italiane viene questa, dai.
0: Sì, sì, sì, no, tra le canzoni italiane sicuramente, anche perché chiude un po' il cerchio, mi ricorda un po', ma anche Millennium di Robbie Williams, quelle canzoni, vero, che vengono fatte alla fine e dici ok, abbiamo chiuso un cerchio, adesso riapriamo un nuovo capitolo.
1: E allora ci siamo detti, qual è per noi la canzone simbolo di quel decennio che possiamo dirlo musicalmente è stato meraviglioso, beh, assieme agli anni 60 e 70?
0: Soprattutto un anno in particolare.
1: Certo, il 1983, vabbè, si sa, l'anno migliore, per vari motivi non siamo qui a ripeterli, e quindi la vostra canzone simbolo degli anni 80, se vi dico anni 80 la prima che vi viene in mente.
0: Quindi 342-342-2190 lo possiamo dire, cosa resterà degli anni 80, che cosa è rimasto degli anni 80?
1: Ah, un sacco di roba, dai.
0: C'è John Legend, inizia Buongiorno Capital in diretta fino alle 7.

0: Questa è la nuova di John Legend, si intitola Daylight, all'interno di Buongiorno Capital. 16 minuti dopo le 6 del mattino, ancora tutti voi buongiorno, e quando riceviamo un messaggio così io mi sciolgo.
1: Vai,
0: e
1: prego,
0: quindi lo voglio
1: prego,
0: leggere.
1: Si sciolga.
0: Perché Emanuela dice: buongiorno, stamattina ho anticipato la sveglia di mezz'ora per ascoltarvi.
1: Esa,
0: ma Emanuela, ma sei sicura?
1: Si è alzata alle 5 e mezza e noi andiamo in onda alle 6. Pensate questa cosa, grazie.
0: Ti ringraziamo veramente.
1: Stima fantastica.
0: Speriamo insomma che tu ti possa divertire in questa mezz'oretta che passi con noi.
1: Ma sì, dai, anche se non ti diverti ormai sei sveglia.
0: Ormai infatti, ormai è fatta, dai, la giornata è iniziata.
1: È solo che in discesa.
0: Allora, vi stiamo chiedendo la vostra canzone simbolo degli anni 80, la prima che vi viene in mente, 342-342-2190, sentiamo un paio di vocali subito.
1: Vai, sentiamo.
2: Buongiorno Radio Capital, buongiorno ragazzi, buona settimana a tutti. Paolo Panettiere Domodosso, la canzone che mi viene in mente, la prima, è la colonna sonora di The Breakfast Club.
1: Salutiamo.
2: Don't You Forget About Me, dei mitici Simple Minds. Un abbraccio e buona settimana.
1: Vabbè. Ciao.

0: false come le volete, cioè come le volete tornano, quindi non c'è problema e non c'è assolutamente, non ci sente la mancanza, diciamo.
1: Bella questa. Scelta, sì. Bella scelta. Sentiamo la prossima, vai. Sempre dei nostri ascoltatori.
2: Hai stinto. Mm-hmm. La canzone che mi ricordo di più, gli anni 80, è Duel dei Propaganda. Ah, Roberto da Torino.
0: Ma lei mi è un

0: col tema di oggi?
1: Beh, stiamo facendo una specie di scaletta di Radio Capital, sì, con i nostri ascoltatori, anche vedo a monitor quello che hanno scelto. Abbiamo anche noi delle scelte, beh, perché comunque io non mi tiro indietro quando ci sono gli anni 80. Sì. Se posso dirti 1983, certo, la canzone più struggente di quel decennio, ne sentiamo un pezzettino. Vai.

0: Cosa le vuoi dire? Niente, che ci ha fatto piangere sicuramente, i brividini su tutto il corpo, sulla schiena.
1: Che ci manca tantissimo, recentemente è scomparsa a luglio, e quindi insomma diciamo che è un po' il sunto degli anni 80 e soprattutto dell'anno più bello della storia della musica.
0: Grazie, grazie mille. Abbiamo anche la scelta del nostro Gianni, Gianni fa l'uomo in redazione.
2: Io ci sono andato vicino con l'anno, però l'80

0: Gianni, il nostro faro nella notte.
1: Beh, anche dei Tears for Fears riusciamo, insomma, se vogliamo, se ce ne fosse la possibilità, anche se ormai credo che i biglietti siano strafiniti, a vederli dal vivo. Apriranno i concerti di Harry Styles ad agosto 2027, ovviamente.
0: Sì, come special guest, incredibile ma vero.
2: Il problema è che poi bisogna vedere Harry Styles.
1: Lui secondo me li accoglie.
0: Vabbè, poi te ne vai, tu vai Gianni, vai prima mezz'oretta, 40 minuti, poi esci.
1: Sì. No, loro praticamente verranno presentati come questi giovani ragazzi che insomma si stanno cercando di far strada nel mondo della musica, suoneranno qualche pezzo e poi insomma la gente dirà: ah, ma quindi questa è la vera musica. No, non è vero, anche perché Harry Styles tra l'altro ha fatto una cover di Everybody Wants to Rule the World, che diciamo è quella canzone che ha fatto dire Tears for Fears: ah, però sì, sto Harry Styles non è male, e la versione è questa qua.

0: vabbè, passabile,
1: certo,
0: dai.
1: Vabbè, adesso mo è Harry Styles, non è che stiamo parlando, no? Come diceva qualcuno,
0: no, figurati. Però se volete vedere i Tears for Fears, mi raccomando.
1: Certo, credo appunto che sia, c'è un piccolo problema con i biglietti, più o meno la stessa cosa degli Oasis a Roma. Anche loro, direttamente dagli anni 80, sono gli Heaven 17, questa si chiama Let Me Go.

0: fino alle 7 del mattino. Oggi dovevamo venire con i capelli cotonati, quantomeno.
1: Sì.
0: Cosa dici? Gli scaldamuscoli, poi cosa c'era negli anni 80?
1: Ma tu hai avuto il periodo capelli cotonati?
0: Eh no, perché comunque ero troppo piccolina negli anni 80. Non avevo i capelli
1: Gianni,
0: negli anni 80.
1: Neanche Gianni ha avuto il periodo capelli cotonati?
2: No. Capelli cotonati non
0: lavoro. Forse giubbino di pelle nero, sì, qualcosa sì. Un po'.
2: Quello di jeans anche.
0: Quello di jeans, sì.
1: Poco paninaro il nostro Gianni, peccato.
0: Perché stiamo facendo un bel viaggio negli anni Ottanta, la vostra canzone simbolo di quel decennio. Stanno arrivando un sacco di messaggi, come sempre. Sentiamo il prossimo vocale.
1: Sì.
3: Buongiorno Camilla, buongiorno Francesco,
1: buongiorno.
3: Sono Mauro da Milano.
1: Mauro.
3: Per me la canzone simbolo degli anni Ottanta è Carless Whisper di George Michael.
1: Mi verrebbe
3: Ciao
1: da

0: Apple può dire la sua.
1: Sì, stavo ragionando anche sul fatto che le canzoni degli anni Ottanta tanti lacrimoni ci hanno fatto fare, sì, tanto brivido, sì, certo. Cioè proprio struggenti tutte.
0: Ma anche ballare, perché in effetti poi c'è stato tutto il periodo della Italo Disco.
1: Esattamente, sì,
0: dai,
1: sentiamo.
2: Buongiorno Capital. Beh, una canzone simbolo degli anni Ottanta, People from Ibiza di Sandy Martin. Penso che questa ancora adesso spacca. Ciao, buona giornata, Alessandro da Modena.
0: Grazie. Stava venendo un po'

0: cenare o a Potenza o a Reggio Calabria l'anno che verrà, Sandy Martin.
1: Certo,
0: è lì, pronto. E a proposito di Italo Disco, io vorrei dare la mia proposta.
1: Ma perché prego.
0: Secondo me uno dei capisaldi è Denaro, Mad Desire.

0: Che dire?
1: Questi sono i miei anni 80.
0: Poi cercheremo di capire come mai Gianni sceglie gruppi come i Tears for Fears, io magari altri gruppi, altri cantanti, poi arriva quel tamarro di Francesco Martinelli e lancia la sua scelta Tamarra.
1: Posso dire? A parte che tra l'altro
0: ti vogliamo bene così, Francesco.
1: Non
0: va
1: cantava
0: bene.
1: Neanche lui, era

0: Nero, 6:33 minuti di questo martedì mattino insieme. Ormai ci conoscete, lo sapete, ogni tanto ci fissiamo con una nostra missione.
1: Più che altro perché noi siamo molto competitivi. Sto guardando quella serie su Netflix che si chiama Physical,
0: okay,
1: dove ci sono tutti questi atleti che devono, per esempio, rimanere appesi a una sbarra il più possibile e non mollano. Ci sono fior fior di atleti come Yuri Chiechi, Federica Pellegrini, e sono lì anche se hanno vinto medaglie su medaglie, devono vincere.
0: E noi quello non lo possiamo fare, no, perché non ci abbiamo il fisico.
1: Esatto. No, ovviamente. Però possiamo provare a indovinare l'età che avete da una caratteristica in particolare. Non abbiamo mai indovinato finora.
0: Esatto, abbiamo fatto vari esperimenti. Abbiamo fatto dimmi che souvenir hai portato dalle vacanze e ti dirò quanti anni hai.
1: Niente.
0: Abbiamo fatto dimmi come sei vestito e ti dirò quanti anni hai.
1: Niente, e ci riproveremo.
0: Questa mattina vogliamo provare con una cosa leggermente diversa.
1: Sì.
0: Attenzione, dimmi che cosa portavi per merenda a scuola e ti dirò quanti anni hai.
1: Ok, come funziona? Al numero 342-342-2190 mandate un messaggio vocale, registrate e dite: ciao, sono Francesco, la merenda che portavo a scuola era la crostatina, l'albicocca e il succo alla pera. Spazio.
0: Sì.
1: O 33 anni.
0: Esatto.
1: Chiaramente
0: sì.
1: Figlio degli anni 90, se portava una
0: proprio,
1: cosa del genere.
0: Sì. Molino bianco, merendine, tutto quel mondo lì.
1: Nel tuo caso, giusto per cui.
0: Io tantissime volte panino, pane pugliese tagliato a fette, sì, burro e prosciutto cotto.
1: Proprio rispetto.
0: Buonissimo.
1: Allora, io credo che questo sia un metodo ottimo per rilevare l'età.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi secondo me a questo giro ce la facciamo, ci metto la firma o quantomeno.
0: Vabbè.
1: Incrociamo le dita. 342-342-2190. Good morning, bonjour.
2: Good morning, Ohio. Buongiorno Capital, con Camilla Paschini e Francesco Martinelli.
3: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
4: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
2: In collaborazione con Radio Capital, Simple Minds. La band di Jim Kerr e Charlie Burchill celebra 50 anni di carriera con due imperdibili date. 16 aprile, Milano, Unipol Forum. 17 aprile, Bologna, Unipol Arena. Dal vivo, i grandi successi che hanno segnato intere generazioni, insieme ai brani del nuovo album. Simple Minds, biglietti disponibili su livenation.it, info su capital.it. Radio Capital. Solo bella musica.

0: solo bella musica qui su Radio Capital. Con queste canzoni non c'è bisogno che vi facciate il caffè, togliete la moca dal fuoco, dalla piastra, dalla capsula, tutte quelle cose lì, c'è la nostra musica.
1: Sì, non so se ti fa venire lo stesso l'ipertensione.
0: Probabilmente sì.
1: Probabilmente sì.
0: Allora, abbiamo la nostra missione di questa mattina, ci dovete dire attraverso un vocale che cosa portavate per merenda a scuola e noi proviamo a indovinare l'età, dai, di che oggi, generazione siete.
1: Oggi ce la facciamo, dai.
0: Ma sei, tu sei molto sicuro, io per niente.
1: È la giornata buona, perché le merendine sono sintomatiche dell'età delle persone.
0: Vai. Proviamo, iniziamo col primo.
2: Vai. Ciao, sono Mauro, io portavo il Bondimotta.
1: Ok.
0: Bondimotta.
1: Bondimotta, stiamo parlando comunque di una persona abbastanza giovane.
0: Ma no, secondo me Mauro ha 54 anni.
1: Secondo me c'ha la tua età. 45 ti dico. Tu dirai, io ne ho 43, hai ragione, 45.
0: Io 54. Dai.
2: Ciao Mauro da Milano.
1: Ma di l'età! Ma di l'età! Mannaggia!
0: Iniziamo così, vai. Andiamo con Bea, che secondo me ha capito il gioco.
1: Vai, prego.
3: Ciao, sono Beatrice.
1: Ciao Beatrice.
3: La merenda che portava a scuola era panino con prosciutto.
0: Sì. Ah!
3: O con tonno.
0: Con tonno.
1: Dai.
0: Quindi come me, anch'io portavo il panino col prosciutto. Secondo me Bea ha 46 anni.
1: No, meno. Ne ha 41.
3: Oh!
4: Ti supplico.
3: 56 anni.
0: Ah, però
1: che voce già. Ma avete la voce troppo giovane.
0: Sì, tra l'altro.
1: Invecchiata. Se avete 56 anni, cominciate un attimo, perché sei a 20 anni. Cioè, vabbè.
0: Andiamo al prossimo.
1: Sì.
5: Buongiorno Radio Capital, Maurizio da Boves. La merenda che portavo a scuola era pane e frittata.
0: Attenzione.
1: Pane e frittata.
0: Pane e frittata, a parte essere la cosa più buona al mondo. Aspetta. E questo, ok.
1: Io ce l'ho. 1965.
0: Quindi
1: ha 61 anni.
0: Mm. Okay. Secondo me è anche più grande, sai? Secondo me ne ha 66.
1: Proviamo. Vai.
0: Vado?
1: Andiamo. Sì.
5: Ho 59 anni.
0: Va bene. Ci siamo, ci
1: l'ultimo,
0: siamo.
1: Vai, dai, l'ultimo, ci proviamo, vai.
6: La merendina che portavo a scuola era il fantastico yo-yo della Motta.
1: Ok.
0: Che non so se lo facciano ancora, tra l'altro.
1: Penso di sì, mi sembra anche di averlo visto, yo-yo, siamo negli anni 80, quindi lui del 69, quindi abbiamo, cos'è, 57? Giù di lì?
0: Io ti dico 50, vai, cioè però, 50 anni.
1: Vai.
6: Sono Lorenzo e ho 44 anni.
1: Niente,
0: in fila per due
1: non ce la possiamo. In fila per sei sarebbe male. Vabbè, niente,

0: Anche i Subsonica questa mattina con il tempo in me. Per chiudere l'argomento merende è arrivato un ricordo molto bello di Daniele, che ci scrive che arrivava il signore del forno direttamente a scuola con pizza bianca intrisa d'olio e sale grosso. Daniele, 51 anni, un ricordo grasso.
1: Beh,
0: però
1: direi a quel proprietario del forno via Massena 2, che comunque una certa famina a quest'ora viene.
0: E che qua a Milano la pizza bianca non esiste.
1: No, esatto,
0: la famosa pizza bianca.
1: Ma sai che io non l'ho trovata buona da nessuna parte a Milano. Aiuto, c'è qualcuno che magari a Roma, di Roma, che si è trasferito a Milano, che ci sa consigliare?
0: Difficile, è l'unica, è il treno per Roma. Oggi alle 7:21 certo, secondo me ne parte qualcuno.
1: Cioè, alle 7:40 tra l'altro, come una famosa canzone.
0: Dai, abbiamo il nostro Capital Game.
2: Game. Play the game, play the game, play the game.
3: Capital Game.

0: anche questa mattina per voi c'è una scatola ripiena, non di merendine, no, ma di gadget di Radio Capital che arriverà direttamente a casa vostra, a casa del vincitore o della vincitrice del gioco di oggi però.
1: Che è il mitico e insostituibile, francamente, Mene in Fiction.
2: Motore e azione!
3: Che satera?
4: Era una fiction.
5: Caprera.
4: Caprera.
2: Non la vuole nessuno una fiction diversa.
6: Il Machiavelli è
5: troppo attuale.
6: Troppo attuale.
7: Mamma mia la monnessa che ho fatto.
1: Francamente Mene in Fiction, il quiz sempre più attuale come Machiavelli, perché ha sbancato la fiction su Carlo Acutis. Cari miei e care mie, detrattori e detrattrici, che lo saprò dire un giorno, delle fiction.
0: Ma per carità, c'è anche una persona tra noi che l'ha vista, è giusto? Visto, certo, Gianni, cioè, non fare Gianni, finto.
8: No, la sto vedendo.
0: Non ti nascondere, dietro il microfono. La sto vedendo.
8: A 10 minuti al giorno.
0: Vedi. Ah, ok, piccole dosi.
8: Sì, con un amico stiamo facendo questo esperimento.
0: 4 milioni. Poi ci dirai quando arriverete alla fine com'era.
8: Sì, va bene.
1: Tra i 4 milioni e 269 mila spettatori per questa fiction c'era anche Gianni Fall'uomo. Allora, come funziona questo gioco? Io vi do il titolo di 3 fiction, 2 sono realmente esistenti, una invece me la sono inventata di sana pianta. Come dice sempre Camilla, la cosa strana è che 2 di queste esistono.
0: Eh sì, purtroppo sì.
1: Siamo nella nostra meravigliosa capitale, visto che abbiamo parlato di pizza bianca, quale occasione migliore? Tra le ragazze di Piazza di Spagna, i ragazzi di Piazza San Pietro e Piazza Navona, quale di queste 3 fiction non esiste?
0: Ok, 2, ricordatevi che ahimè esistono.
1: Ma
0: sono state
1: ahimè,
0: prodotte, prodotte e mandate in onda.
1: Ti posso dare anche un suggerimento così?
0: Vedi tu.
1: In una di queste c'era niente po' di meno che Marcello Mastroianni.
0: Ah, hai capito.
1: Quindi non è che stiamo parlando. Okay, quindi le ragazze di Piazza di Spagna, i ragazzi di Piazza San Pietro e Piazza Navona.
0: Ok, non confondetevi, sono tutte piazze.
1: Sì, certo.
0: Qualcuna più bella, qualcuna meno bella.
1: Beh, direi che tra queste 3 dove caschi caschi bene, però sì. Il nostro numero ovviamente è 342-342-2190 e chi vince, chi risponde per primo, si aggiudica la nostra

0: E ce ne andiamo a Verona da colui che forse ha vinto il Capital Game di oggi, il nostro Andrea. Benvenuto Andrea.
1: Ciao Granti, ciao.
2: Ciao, buongiorno. Allora, ciao. Dritti al punto, tra le ragazze di Piazza di Spagna, i ragazzi di Piazza San Pietro e Piazza Navona, quale di queste fiction mi sono inventato di sana pianta?
1: I ragazzi di Piazza San Pietro.
2: Giusto. Andrea, l'hai detto con una sicumera tale che mi sembra che tu le abbia viste le altre due. Poi non lo so, le hai viste le altre due?
0: No, ma no, infatti.
1: Ho sparato a casa.
0: Hai sparato a casa, hai fatto bene.
2: È il modo di vincere questo gioco.
1: Non ne guardo neanche una.
0: Ma infatti non c'è tempo perché c'è la radio accesa. Esatto, giustamente.
2: Esatto.
0: Senti Andrea, come stai? Ti stai preparando per andare al lavoro? Sei a casa?
1: No, sono a casa, sì, mi sveglio presto perché devo fare devo correggere delle cose, delle relazioni, allora ne approfitto di svegliarmi presto.
0: Ok,
1: poi
0: ok.
1: Ti ascolto prima. Con grande piacere.
2: Grazie.
0: Ci fa piacere a noi. Senti, ti arriverà a casa direttamente questa scatola con dentro tutti i gadget di Radio Capital, va bene?
1: Fantastico, una delle cose più belle degli ultimi 56 anni. Cioè
0: allora, non vogliamo questa responsabilità,
2: ma prendiamocela volentieri. Andrea, grazie davvero, buon lavoro, buona giornata, buona settimana anche.
1: Grazie.
2: Ciao.
0: Ciao.
3: Capital Game.

0: Wake Me Up qua su Radio Capital. A quest'ora purtroppo ci sono tutte le lamentele sul Capital Game,
1: vabbè,
0: sui poveretti che non hanno vinto.
1: Chi non vince,
0: tipo
1: bene,
0: lui.
1: Vai, sentiamo.
2: Ma che ne azzeccavo una e nessuno mi chiama.
1: Vabbè,
2: mannaggia.
0: Dai. Gianni, perché non hai chiamato Massimo?
3: Poi dice, beh, nessuno mi chiama. Sì, okay, un amico anche, che ne so.
0: Vabbè, è andata così. C'è il tentativo anche da fare domani,
1: certo,
0: perché noi
1: certo,
0: siamo qua tutti i giorni col
1: giorno.
0: Capital Game. E siamo arrivati alla fine di questa mattina. Sì,
1: ma
0: sì,
1: no,
0: sì.
1: Ma dai,
0: 6:58 minuti. Grazie alle ascoltatrici e gli ascoltatori. Grazie Gianni Faluomo in redazione, Sergio Martelli in regia, Francesco Martinelli.
1: Chiamila.
0: Tra pochissimo le ultime notizie, poi The Breakfast Club. Noi domani mattina ore 6 puntuali siamo qui.
1: Due cose: punto numero uno, bravissima Imma su Caiode, ci hai visto lungo. E la seconda cosa,
4: buona giornata,
1: a domani,
0: ciao.
5: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026: Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
9: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
8: Il crimine racconta la storia di un paese.
9: E noi, per raccontare, siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
10: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
11: Notizie delle 7 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Violentissimo attacco russo nella notte contro Kiev, diversi quartieri della capitale ucraina sono stati colpiti da droni ma anche da missili balistici, colpito anche un istituto scolastico dove è scoppiato un incendio e sono in corso le verifiche sui danni e sull'eventuale presenza di feriti. Cade l'accusa di omicidio ma sono stati condannati a 10 anni per sequestro di persona e tortura 3 dei 4 imputati nel processo per la morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso al Cairo nel 2016. Il quarto imputato è stato assolto. L'avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni.
12: Oggi sappiamo che la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Da oggi tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri. Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato

0: e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
1: Il governo rompa i rapporti con l'Egitto, dunque la richiesta della famiglia Regeni, mentre il ministro degli esteri italiani dice: siamo solo al primo grado di giudizio e non è stato giudicato il paese, ma solo 3 persone. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza nel 1989. È un 65enne indagato per concorso in omicidio. È il cugino della ex fidanzata del calciatore, Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza di appello è attesa per il prossimo 17 novembre. Ecco l'Italia di Mancini. Dopo il pessimo esordio contro il Belgio, alla seconda partita di Nations League gli azzurri vincono 4-1 in Turchia con i gol di Frattesi, Bastoni, Esposito e Michael Cagliode, emozionato per la sua prima volta in azzurro, davvero indimenticabile.
2: È una giornata incredibile che ovviamente nella mia vita non mi sarei mai potuto aspettare. È una gioia incredibile aver fatto il mio primo esordio con la nazionale in questo modo, ma soprattutto sono molto felice per come abbiamo approcciato la partita, che è stata in un modo fantastico. Ho pensato a tutto, se penso anni indietro non mi sarei mai immaginato una cosa del genere, quindi sono veramente, veramente felice. Lo dedico alla mia compagna, alla mia bimba che è nata da poco e alla mia famiglia.
1: Via libera definitivo allo stadio della Roma, la conferenza dei servizi decisori ha dato l'ok alla realizzazione del nuovo impianto nel quartiere di Pietralata. L'autorizzazione unica sarà immediatamente efficace, l'inizio dei lavori nel primo trimestre del 2027. Stanno arrivando Imma, Andrea e Riccardo per Breakfast Club. Capital News torna alle 8.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Aprire Breakfast Club alle 7:07 minuti, inizia qui la nostra cavalcata fino alle 10 con Imma Baccelliere.
1: Buongiorno.
0: Riccardo Quadrano.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Andrea Lucatello, Sergio Martelli, siamo tutti? Partiamo.
1: Tutti.
3: Ciccione! Oh grassa! Oh lardosa! Mi vuoi espandere!

0: Radio Capital. The Breakfast Club.
1: Indimenticabile Vanna Marcello.
2: Sì, sì, abbiamo sentito una donna premiata con un riconoscimento alla cultura.
1: Sì,
2: proprio
1: lei, Vanna Marchi. Non solo
3: sua figlia Stefania.
2: Anche sua figlia. Sì,
1: premiate
2: sì.
1: Ieri, no, qualche giorno fa, era il 23 in Campidoglio. Sì. Non è una fake news. Sì. Cioè, non totalmente. Le due donne, ex dispensatrici di numeri fortunati, di lo creme ricordiamo. Miracolose, insieme al mago Donascimento, del quale non si hanno più notizie, sono state condannate. Nati a diversi anni di carcere, hanno ricevuto, sono state insignite del premio internazionale alla cultura, il cui acronimo è PIC.
3: Proprio PIC si chiama.
1: Nella
3: sì.
1: splendida cornice della sala
3: Protomoteca del Campidoglio.
1: In Campidoglio.
3: Sì,
1: Vanna
3: per un
1: Marchi
3: libro.
1: E la figlia premiate in Campidoglio.
3: Per una fatica letteraria, un libro che si chiama Vendere, con tanto di puntini sospensivi, cara la pelle.
2: Sì, questo è di Stefania Nobile. Di Stefania è stato Nobile. Premiato poi anche il figlio, il libro scritto proprio da Vanna Marchi. Un libro di ricette, credo in realtà. Ora, per essere chiari, il premio in realtà è stato assegnato dall'editore di questi libri.
1: Vabbè,
2: che ha deciso di organizzare un incontro all'interno del Campidoglio in presenza comunque di un amministratore comunale. Quindi qui ci si chiede: ma quanto sia stato coinvolto all'amministrazione comunale in questo premio? Perché voglio dire, se scelto dal proprio editore, lo consideriamo anche legittimo.
3: Allora facciamo un attimo di chiarezza, perché è chiaro che la cosa che fa più effetto è che questo premio sia stato consegnato a Vanna Marchi e alla figlia, ricordiamo insomma i loro trascorsi giudiziari sono noti a tutti, all'interno di una sala del Campidoglio che è la sede dell'amministrazione capitolina, e quindi questa è una cosa che fa sicuramente effetto. Va detto però che sono tanti ogni anno gli eventi di iniziativa esterna, tra convegni, presentazioni, conferenze stampa, appunto premi, che hanno luogo in questa grande sala.
1: Ma questo è davvero particolare, insomma,
3: perché si può affittare, ecco, la sala del Protomoteca del Campidoglio si può affittare.
2: Facciamo
1: però
2: anche
1: alla fine vedi, lo fai tra gli stucchi, i quadri e le bandiere all'interno del comune di Roma, insomma, quindi del Campidoglio. Naturalmente tantissime le reazioni, sono scatenati gli utenti sul web. Allora diamo il premio miglior mamma alla Franzoni, scrive uno.
2: Vabbè, esagerazione,
1: un po',
2: insomma,
1: naturalmente
2: no?
1: È un paradosso. E poi altri che scrivono ancora girano queste due hanno fatto peggio di Bertoldo, hanno rovinato tante brave persone che si sono fatte, come si dice, infinocchiare.
2: Vabbè,
1: che
2: ricordiamo, adesso, insomma, restano comunque vittime, sì. Mi sembra giusto
3: ricordiamo che in alcune intercettazioni Vanna Marchi godeva anche del fatto di poter approfittare della dabbenaggine, diciamo così, di certe persone. Però vogliamo dire una cosa, perché poi l'abbiamo riscontrato anche leggendo sui social questa notizia, anche quello che è stato un po' il ritorno, no? A livello di commenti, Vanna Marchi e anche la figlia evidentemente Stefania Nobile hanno ancora uno zoccolo durissimo di fan, perché ho letto dei commenti

0: la maggior parte dei commenti erano naturalmente di natura,
1: come abbiamo appena letto,
0: insomma, indignata, ecco, rispetto a quanto è accaduto nella sala del Campidoglio. Ma altri dicevano: no, ma guardate, queste sono delle persone molto capaci. E c'è addirittura qualcuno che lancia la candidatura per far entrare Vanna Macchia, la figlia, nella prossima edizione del Grande Fratello VIP.
1: Beh, ma sì, tra l'altro, dai, non è un caso che questi libri siano stati scritti, perché hanno un pubblico. Ricordiamo che sono stati anche protagonisti di una serie Netflix, una docu-serie che ho così chiamata. Quindi, insomma, anche dopo i loro procedimenti giudiziari hanno continuato ad avere un po' di fama, di spazio, no, all'interno del della TV italiana, non so come definirla.
0: Sì,
2: in Italia si perdona tutto, ragazzi, si perdona
1: quasi tutto.
2: Cioè, insomma, alla fine si sconta la pena e si può rientrare normalmente dalla...
1: Ma quando uno sconta la pena, poi non è che deve essere considerato criminale per sempre. È così che funziona il nostro sistema giudiziario. D'altra parte, forse il premio alla cultura, come sembra un po' esagerato.
0: Condanna per truffa per entrambe, si sono fatte il carcere, sono state in regime di semilibertà.
2: Fatto 9 anni la condanna.
0: Ricordiamo, affidate ai servizi sociali, insomma, vabbè, c'è stato un percorso giudiziario,
1: un
0: che conosciamo bene, un curriculum che insomma è noto a tutti.
2: Allora, la verità è che io cucino così, qui non si pesa niente, l'unica misura è l'amore, è il libro di Vanna Marchi dedicato alle ricette, ragazzi.
1: Le sue ricette, immagino, emiliane, poi comunque.
0: Beh, insomma, l'origine è quella, quindi.
2: Brava Imma,
0: brava.

0: Ma sì, non è che sei un criminale a vita, hai scontato la tua pena, però io fossi stato nel comune di Roma avrei detto ok, sì, vuoi la sala, editore, ma che premi? Tra i premiati c'è Vandamarchi, bene, e no, ti vai a cercare un capannone da un'altra parte.
1: Però immagino anche un po' le difficoltà da parte del Campidoglio di dire no, se viene premiata la cultura in un evento privato gestito da un editore Vandamarchi non la facciamo entrare.
2: Qualcuno fa uno strano paragone, ma se abbiamo intitolato un aeroporto a Silvio Berlusconi, perché non possiamo dare un premio a Vandamarchi? Certo. Qualcuno c'è atterrato già al Silvio Berlusconi
1: sicuramente
2: Airport?
1: Sì,
3: beh, se non è accaduto accadrà, insomma sta accadendo in queste ore, sicuramente
1: è molto
3: si
1: frequentato,
3: così.
1: Quindi sicuramente
2: sì, l'aeroporto internazionale.

0: Milano Malpensa,
1: Berlusconi. Allora, amici, sì. Siete già in fila?
0: Basta.
2: O lo siete file. Stati in passato?
1: Secondo me è un po', i giornali stanno un po' esagerando. Le file.
0: Allora,
1: io personalmente, dice Riccardo, l'hanno fatto vedere in televisione. Sì, sì, ma io ho girato per Roma, non ho visto grandi.
0: Posso darti questa notizia, però, questa mattina, molto presto, arrivando qui in redazione, qui in una circonvallazione che costeggia l'ingresso della nostra emittente, ci sono diversi distributori di benzina. Ce n'è uno a marchio AGI, perché lo ricordiamo.
2: Rientra nel gruppo Eni.
0: E c'erano tre macchine che, considerando l'ora, è una cosa abbastanza insolita, ovviamente al self-service, che facevano rifornimento, perché questo distributore Agip si era uniformato alla nuova flessione recente del prezzo dei carburanti: 1,99 per la benzina e 2,19 per il gasolio, comprovate proprio dal pannello, sì, davanti all'area della,
2: sì,
0: distribuzione.
2: Infatti ricordiamo che dopo questi aumenti costanti nei prezzi dei carburanti è stato messo un tetto da parte di per il momento e di P, anche se in misura differente, quindi oggi i giornali raccontano di file di chi era pronto a fare il, certo, pieno finalmente con dei prezzi più bassi. Addirittura Repubblica cita la situazione di un caso a Bologna e uno a Napoli con il cartello carburante
0: esaurito è vero.
2: Perché è proprio una richiesta.
1: Allora, il tetto ai prezzi del carburante non fa felice tutti, certo fa felice gli automobilisti in parte, però viene contestato dai distributori, sì, dipendenti, dalle, esatto, organizzazioni dei gestori e dalla CISL. Si rivolgono tutti al governo chiedendo di intervenire per normare il price cap, che ha applicato senza regola e solo alla rete di distribuzione dei colossi petroliferi, sta già provocando gravi distorsioni, penalizzando tutte le piccole aziende che non hanno i margini per fare questi sconti.
0: Esatto, mettete un tetto anche a noi, altrimenti ne usciamo con le ossa rotte. Ricordiamo che queste ore, le prossime potrebbero essere decisive anche per altri marchi di carburante,
2: Kuwait, no?
0: Su tutti, che pare pronta a dire di sì a questo tetto dopo l'adesione appunto di Eni e IP, di cui vi abbiamo già parlato. Mi sembra di capire, però magari arriveranno anche adesso delle segnalazioni al nostro numero WhatsApp, che ricordo 342 342 2190, che non tutte le pompe di benzina IP si stiano adeguando nei tempi previsti a questa flessione dei prezzi,
1: nel senso che qui sotto l'abbiamo visto, nostra, i prezzi sono,
2: però ricordiamo, alto, che IP non ha stabilito un tetto ma un prezzo calmierato, peraltro dando pochi dati su esattamente quanto, e comunque si tratta di due misure differenti tra quelle di Eni, il cui prezzo lo sappiamo, l'abbiamo appena detto, e la situazione invece di IP.
0: Allora, possiamo leggere un messaggio di Alessandro, che ci ha già mandato la sua, sì, testimonianza di un distributore Agip, ci pare di distributore Eni di Osteria Nuova, dove leggo che il diesel è 2,39 e la benzina 2,14, quindi almeno questa pompa, sì, di benzina, appunto, non ha ancora effettuato questa
1: però
0: riduzione.
1: Però hai visto come subito riesce adesso ad applicare, insomma, a fare subito un paragone, no?
0: Ah,
1: avendo,
0: certo,
1: in mente quello dell'Eni, capisci subito quanto è altro quello delle altre pompe, che dicono loro, quelli dei piccoli gestori vengono penalizzati perché non riescono a farli questi sconti.

0: Ragazzi, buongiorno. Veramente io ieri mattina, dopo questa fantastica notizia, sono andata al punto Eni più vicino a casa mia, Como, e non aveva i prezzi adeguati, e né io né altre persone come me abbiamo chiesto. E cosa ci hanno detto? Che dovevano finire la benzina prima di adeguare il prezzo.
1: Mamma mia, ragazzi.
2: Ci hanno scritto in diversi ascoltatori anche ieri.
3: Sì, tanti hanno raccontato di questa spiegazione.
1: Qualcuno dice che comunque è ingiustificata questo atteggiamento da parte dei
4: ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ad aprile, col prezzo medio di 1,98 della benzina, l'Eni dichiarava profitti record della trimestrale, quindi sì, ben venga, ma
1: vabbè, ma non è che devono andarci in perdita, cioè comunque è un'azienda che ci deve guadagnare, e in questo caso, secondo alcuni, è una mossa strategica per guadagnare di più. Comunque sia, ti scontrano la benzina, ma certo. Ci possono andare in perdita, se no non sarebbe giustificato.
5: Buongiorno ragazzi, scusate, ma non è che c'è tanto da festeggiare. Io non più tanto tardi di sabato ho fatto benzina diesel a 2,30 euro, quindi non vedo perché dovermi uccidere per andare a fare la fila per metterlo a 2,20 euro. Può essere felice di che cosa? Lo sto pagando comunque 2,20 euro, mi sembra comunque una follia.
2: Sì, allora, non si tratta di essere felici, si tratta di essere meno tristi. Questo è il discorso.
3: È
2: nel
3: un buon
2: senso
3: modo
2: che
3: di leggerlo.
2: Alla fine c'è una piccola riduzione ed è normale che la gente si adegui per cercare di evitare un vero e proprio salasso, che è quello che è diventato il pieno. Arrivano tante altre segnalazioni al nostro numero. Fabrizio scrive: Eni, tangenziale di Bergamo, questa mattina diesel a 2,409, la super a 2,159, quindi come vedete non tutti si sono ancora adeguati. Certo. Dobbiamo sperare che almeno quello avvenga nelle
1: prossime
2: ore.
1: Chi abita nei piccoli paesi è svantaggiato perché è lontano. Certo. Dalle pompe dai distributori più importanti e più grandi, insomma.
6: Perché fare la fila se ormai hanno abbassato il prezzo?
1: C'è ragione, scusate,
6: prendiamocela con calma.
1: Calma,
6: no?
1: Non se è che dura due giorni.
3: No, diciamolo mese, chiaramente, durerà 30 giorni fino a fine mese. È iniziato ieri, quindi insomma dovrebbe esserci anche nei prossimi giorni tranquilli. Non c'è bisogno della fila.
1: L'italiano corre sempre, vuole essere il primo.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Sostituiscio.
2: Leo, si dice sostituiscilo.
1: Sostituiscio.
3: Leo ha ragione.
4: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
5: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
6: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti?
9: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
10: CUP24, un paraprenota fatto.
11: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui.

0: Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
1: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Verde, rosa, arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 8.35 su Radio Capital con Andrea, Riccardo e Imma. Vi parliamo di una vicenda di cronaca che poi ha una deriva sportiva, di tifo in qualche modo. È la vicenda di Federico Aldrovandi, lo studente ferrarese che venne ucciso da alcuni poliziotti.
1: Sì, durante un controllo di polizia. Sì, poi sono arrivate anche delle condanne nel 2009, 4 poliziotti a 3 anni e 6 mesi di reclusione per omicidio colposo con eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi e della violenza, pena poi confermata in Cassazione nel giugno del 2012. Perché c'è un'implicazione sportiva? Perché proprio in occasione di 21 anni dalla morte appunto di Federico, per la partita tra Spalle e Vianese dell'ultimo turno di campionato di eccellenza, era stata prevista la lettura di alcuni messaggi di bambini nell'intervento.

0: cavallo della partita per ricordare proprio Federico.
1: Ebbene, quindi questi cosa... bambini dovevano leggere una classe elementare della città che avrebbero dovuto leggere questa.
0: Per la questura di Ferrara questa cosa non era, non sarebbe stata considerata opportuna, e quindi la cosa è rientrata e la tifoseria della SPAL ha fatto presente questa situazione. Ne parliamo questa mattina con la mamma di Federico Aldrovandi, Patrizia Moretti. Patrizia, buongiorno.
1: Buongiorno Patrizia.
2: Buongiorno a voi. Che...

0: Vorrei che le leggesse.
1: Sì, infatti sì, adesso le leggiamo. Sì, adesso sì, le leggiamo perché è molto chiaro, insomma, ciò che dice. Le frasi erano queste: direi ad alta voce, voi siete dei poliziotti, dovete difendere, non ammazzare. Poi c'è: ti darei il cuore per vivere felice. Altre frasi erano: ti darei la mano e scapperei il più forte possibile. Ti difenderei e ti porterei a casa dai tuoi genitori. Queste sono solo alcune delle frasi che i bambini avevano intenzione di leggere allo stadio e che non lo hanno fatto perché gli è stato negato.
0: Gli è stato negato dalla questura ferrarese e dalla Lega Calcio competente per la categoria. Io non so che incitazione alla violenza ci possa essere nello scritto di bambini al di sotto dei 10 anni, forse perché sono talmente intense e commoventi che sicuramente non lasciano indifferenti e forse ancora di più scatenano la rabbia per quello che è successo.
2: Sì,
0: purtroppo è così.
2: La vicenda giudiziaria, lo ricordiamo, si è conclusa con la condanna di 4 poliziotti a 3 anni e 6 mesi di reclusione per omicidio colposo con eccesso colposo dell'uso legittimo delle armi. Quindi insomma l'iter giudiziario è terminato, ma il ricordo di Federico insomma può essere portato avanti in tanti modi, no?
0: Sì, cioè questa in realtà è secondo me molto grave, perché si toglie la libertà di parola a delle persone, in questo caso bambini addirittura. Secondo me è gravissimo questo atteggiamento. E poi secondo me hanno perduto insomma la questura. Chi ha vietato questa iniziativa in occasione della ricorrenza della morte di Federico, perché era la domenica più vicina al 25 settembre?
3: Certo.
0: Chi l'ha vietato ha perso l'occasione per dimostrarsi vicino alle persone.
3: Anche ecco, perché questo... Patrizia, più volte sia lei che suo marito Lino, che tra l'altro una divisa l'ha anche indossata per diversi anni, avete parlato apertamente di rispetto nei confronti delle istituzioni, che non c'era nessuna generalizzazione, no? In relazione a quella, alla tragedia infinita che avete subito. Ecco.
0: Proprio per questo intendo ribadire quello che ho appena detto, cioè sono responsabili quelle 4 persone, più i depistaggi che ci sono stati, hanno ciascuno la propria responsabilità, ma individuale, riguarda le persone, non certo l'istituzione, il corpo. Quindi per questo mi dispiace veramente tanto che si tolga l'occasione, l'opportunità di parlare in quella che in effetti lo stadio a Ferrara, come in tante altre città, è come la piazza cittadina, è un modo per ricordare insieme, per parlare di tanti argomenti anche di attualità della nostra città, e questo ci riguarda, certo. E ha segnato la nostra storia, io lo dico come mamma e anche come cittadina sicuramente,
1: certo. Ma c'è stato da parte della società, della SPAL, si è deciso poi di seguito di non fare alcun ricordo, perché appunto anche un po' come protesta. Forse secondo lei non era il caso invece di poterlo comunque sostituire con un momento di ricordo per Federico, che comunque era importante farlo in quel giorno?
0: Ah beh, ci sono stati, cioè la curva, come ha sempre fatto in tutte le domeniche, in tutte le occasioni possibili, cori e bandiere non mancano mai negli spalti, e da parte di tutto lo stadio.
2: Si ricorda sempre, quindi.
3: Sì, in particolare.
0: Sempre,
3: certo, volevo
0: sempre,
3: fare questa sempre. Domanda a Patrizia Moretti, perché c'è questo discorso della bandiera, no? Col volto di Federico, che la tifoseria della SPAL ha portato in giro per tutta Italia. Mi risulta però che anche da quel punto di vista, in più di una circostanza, ci sia stato qualche problema nell'ingresso in altri stadi, no, di questa bandiera. Me lo può confermare,
0: sì.
3: Patrizia?
0: Certo, anche a Roma, ma ci sono state anche delle sanzioni, anche persone che hanno ricevuto il DASPO per l'esposizione della bandiera. In altre occasioni è stato vietato l'ingresso della bandiera.
1: Anche la bandiera è stata considerata, cioè anche la bandiera è stata considerata un incitamento alla violenza, la sola presenza di quella bandiera.
0: In qualche occasione è successo, sì, proprio anni fa.
2: Quindi niente, ma ci riproverete, Patrizia, in qualche modo?
0: Ma certo, cioè, ma in realtà questa è un ricordo che ormai è parte della storia di questa città, ma in particolare della curva, ma io sto parlando della curva, ma anche molte tifoserie sia del calcio che del basket, insomma ambienti sportivi in realtà sono molto sensibili e attenti, e questo ricordo è molto diffuso. Forse proprio questo che la faccio.
2: Va bene, abbiamo voluto sentire Patrizia Moretti, la mamma di Federico.

0: Federico Aldrovandi, insomma, su questa vicenda che anche a noi ha colpito, insomma,
1: cioè,
0: perché poteva essere gestita, diciamolo chiaramente, sì, in maniera diversa,
2: in un altro modo.
0: Se c'erano delle frasi che magari potevano essere contestate, si levavano quella, ma
3: non vietare dei bambini
0: di leggere delle frasi all'interno di uno stadio, che anzi, siccome è spesso oggetto di violenze e di insulti, poteva essere un momento proprio per aprire ai bambini un messaggio di pace in qualche modo e di ricordo per una persona che, ricordiamo, è stata comunque uccisa e confermata da questa sentenza da alcuni poliziotti.
2: L'iniziativa in sé per sé speriamo che possa ripetersi in condizioni diverse, anche con maggior serenità. Grazie a Patrizia Moretti per essere stata con noi questa mattina. Un abbraccio, Patrizia, da tutti noi. Grazie.
3: Grazie.
4: Grazie. Buona giornata. Grazie.

0: Ciao Radio Capital, incredibile questa storia. Allo stadio si sentono i cori razzisti, ma guai far sentire le parole ai bambini. Incredibile veramente. Sì, ciao, buona giornata.
1: È quello che abbiamo messo, abbiamo detto
2: in evidenza con la mamma di Federico Aldrovandi, insomma, che anche lei è rimasta molto molto sorpresa da questa, da questo divieto che è arrivato dalla questura, ma anche dalla Lega.
3: Buongiorno Capital, forse è il caso di cambiare un po' la narrazione degli stadi come luoghi violenti e luoghi facinorosi, anche perché non so da quanto tempo non si sentano notizie su violenza all'interno degli stadi, cariche delle polizie, così le generazioni sono cambiate e lo stadio non deve più essere un posto militarizzato, deve essere un posto per famiglie.
2: Che dite?
4: Magari ci piacerebbe tanto che fosse così, non è così vero dal mio punto di vista che non ci siano più aggressioni o violenze, magari si

0: un po' spostate fuori.
1: All'interno quasi
0: infatti
1: mai,
0: si sono spostate
2: ormai
0: fuori.
2: Le telecamere individuano i singoli posti, certo, i singoli responsabili degli
0: ricorderete
2: atti,
0: dai, l'ultima volta è riguardato un tifoso nel derby Torino-Juventus, è stato fuori dallo stadio, ma purtroppo le tifoserie ancora spesso si confrontano in modo violento.
1: Sì, diciamo che è stata spostata un po' l'area del,
0: certo,
1: dei
0: proprio perché i controlli nello stadio sono più efficienti.
1: Sicuramente. Allora, parliamo di Garlasco, perché ieri è stata una giornata importante, ne abbiamo parlato anche nella nostra trasmissione della comunicazione della Procura di Pavia sulla conclusione delle indagini su Andrea Sempio, che è l'indagato appunto della Procura di Pavia, secondo cui è lui l'assassino di Chiara Poggi. Allora, adesso la Procura ha depositato tutti gli atti, comprese le cosiddette indagini integrative, adesso si prenderà una decisione sulla probabile richiesta di rinvio a giudizio e deciderà un giudice se mandare Sempio a processo o meno. Tra gli elementi più rilevanti di questa seconda parte, diciamo così, di inchiesta del fascicolo, c'è il nuovo capitolo sui dati genetici relativi ai famosi pedali della bicicletta di Alberto Stassi, perché ricordiamo lì in un primo esame da parte del RIS di Parma emerse la positività, no, del DNA di Chiara Poggi su quei pedali della bicicletta di Alberto Stassi, che lo ricordiamo è stato condannato in via definitiva. A quanto pare i due successivi esami hanno dato esito negativo e secondo la Procura di Pavia il RIS di Parma era a conoscenza di queste due negatività che però non sarebbero state mai comunicate.
0: Quindi sì, parliamo di una prova chiave, quella del sangue di Chiara Poggi su questa bicicletta. Come spiegava Riccardo, secondo quest'ultima indagini sono state fatte più prove, anche se gli esami pubblicati, presenti come documenti, sono soltanto della positività. Quindi questa negatività successiva vuol dire che non c'era sangue di Chiara Poggi su quella bicicletta,
1: esatto,
0: è stata in qualche modo nascosta. Questo vedremo poi nelle successive fasi processuali, se ci saranno, immaginiamo di sì, che cosa comporteranno.
1: E poi, come dicevamo poco fa, ne parlava anche Andrea a microfoni spenti, basteranno queste nuove integrazioni della Procura di Pavia di inchiodare Sempio, perché si parla
2: di una condanna,
1: le tracce di sangue su una scarpa che potrebbe essere compatibile col piede di Sempio, l'impronta che potrebbe appartenergli, ma
2: questo
1: sarà
2: stato
1: sufficiente?
2: Uno solo, no, ad aver compiuto, certo, l'omicidio, quindi o è uno o è l'altro.
0: Come dice un avvocato di Sempio, sembrano prove più a favore dell'innocenza di Stasi
1: che della
0: colpevolezza. Ovviamente l'avvocato di parte, però ciò che abbiamo detto oggi dimostra un po' anche questo.

0: chiudiamo questa ampia pagina di cronaca giudiziaria con la vicenda di Giulio Regeni. Ieri 3 condanne, 30 anni di carcere e una assoluzione. E quindi, insomma, la verità sulla morte di Giulio Regeni era già scritta da tempo, adesso c'è il bollo giudiziario.
1: Sì, le condanne sono arrivate per il sequestro, non per le torture e la morte, perché sì, secondo i giudici non è stata dimostrato che questi 3007 egiziani siano stati responsabili anche delle torture perpetrate sul corpo del ricercatore. È chiaro che ora aspettiamo che la sentenza possa essere esecutiva, e fino a quando l'Egitto non collaborerà con le istituzioni italiane è difficile pensare che si possa arrivare davvero al carcere per queste persone.
0: Adesso al governo, tra l'altro, perché adesso, insomma, come ci si muoverà in questa situazione. Tajani è corso a difendere l'Egitto dicendo non è stato condannato l'Egitto ma solamente delle persone.

0: Oh, tutti uguali.
1: Chiama se hai bisogno.
0: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
2: E chiama uno.
0: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
4: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
5: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
4: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
5: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
4: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
5: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Yakult Plus.
8: Pesca, pesca, pesca.
7: 20 miliardi di probiotici LCS.
8: Pesca, pesca, pesca.
7: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
8: Pesca, pesca, pesca.
7: E indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca. Buono.
9: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il secondo libro, L'anello mancante, in regalo con Repubblica.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
13: Bertolotto.
14: Le notizie delle 8 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi aspetta per oggi una risposta ufficiale degli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz. I mediatori qatarioti parleranno con gli Stati Uniti, ha detto il capo della diplomazia di Teheran, poi riceveremo la risposta finale. Intanto il presidente americano Trump ha negato di aver fatto offerte all'Iran, come rivelato ieri dalla CNN. Andrea Sempio va verso il processo per l'omicidio di Chiara Poggi, chiuse le nuove indagini sul delitto di Garlasco, emerge una prova che avrebbe scagionato Alberto Stasi, ma che è stata tenuta nascosta. Antonio Cristiano.
15: È stato condannato a 16 anni di carcere, ma secondo la procura di Pavia la prova della sua innocenza c'era già nel 2007. L'elemento decisivo per il fermo di Stasi fu il ritrovamento di un campione del DNA di Chiara Poggi sui pedali della sua bicicletta. Dopo averli negati ai difensori di Stasi, nel 2025 Iris hanno consegnato i dati grezzi, cioè i registri degli strumenti di laboratorio, alla procura. E così si è scoperto che su quello stesso campione furono fatte altre 2 analisi, entrambe negative. Chi se ne occupò però tenne nascosti i risultati, o per decisione personale o rispondendo ad ordini. Intanto Sempio, accusato di omicidio pluriaggravato, va verso il rinvio a giudizio. Per le nuove consulenze, la scarpa del killer è compatibile con il suo piede.
14: Ed è arrivata la sentenza sul caso Regeni. La Corte di Assise di Roma ha condannato a 10 anni 3007 egiziani accusati di aver sequestrato e torturato il ricercatore italiano al Cairo nel 2016. Cade l'accusa di omicidio. Si va verso lo stop all'archiviazione dell'indagine sulla strage di Ustica. L'ambasciata di Francia ha inviato una nota al Ministero

0: degli esteri italiano, in cui annuncia la disponibilità del trasferimento di tutta la documentazione. Inoltre le autorità francesi si dicono disponibili ad assecondare ulteriori richieste che arrivassero dall'Italia sul caso. Riscatto azzurro dopo la brutta sconfitta con il Belgio nella seconda partita di Nations League. L'Italia vince nettamente 4-1 a Bursa contro la Turchia con i gol di Frattesi, Bastoni, Caiode e Pio Esposito. Il CT azzurro, Roberto Mancini.
1: Io credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra, e quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti. Quindi eravamo dispiaciuti col Belgio, che aveva fatto, secondo me, dopo il loro primo tempo molto meglio del nostro, ha reagito bene, ha avuto anche delle occasioni per pareggiare. Questa sono stati bravi dall'inizio, ha fatto bene, non era una partita così scontata, l'abbiamo messa noi su quel piano lì, quindi sono felice per i ragazzi soprattutto, perché se lo meritavano.
0: Così Mancini, Capital News torna alle 9.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: E se non carica i video dei gattini? Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sister Slade alle 8:07, seconda ora di The Breakfast Club con Andrea Riccardo e Imma e il nostro esperto Massimiliano Dona,
1: presidente Unione Nazionale dei Consumatori. Presidente, buongiorno,
2: buongiorno.
1: Bentornato.
3: Eccoci qui, buongiorno a voi.
1: Caro Massimiliano, allora parliamo di greenwashing, tanto per fare uno spieghino facile facile. Sono tutte quelle aziende che sostengono di essere appunto sostenibili, green, verdi, ma in realtà non hanno proprio tutti i requisiti a posto, no? I requisiti giusti per poter impugnare questo tipo di etichetta. Arriva una stretta nei confronti appunto del greenwashing, no Massimiliano?
3: Eh sì, arriva dall'Europa una direttiva di un paio d'anni fa che entra in vigore proprio in questi giorni, dal 27 di settembre, cambiano queste regole. Cosa succede? Da quando la sostenibilità è diventata un grande affare, ovviamente, non soltanto per quello di positivo che c'è, ma anche perché le aziende hanno cominciato a sventolare bandierine che sapevano appunto di green, di verde, di sostenibile, con la speranza non tanto e non solo di fare bene all'ambiente, ma quanto di catturare l'interesse, l'attenzione dei consumatori. Abbiamo visto tutti come al supermercato, ma in qualunque tipo di prodotto, queste etichette che inneggiavano in qualche modo al rispetto dell'ambiente, alla cancellazione dell'impronta ambientale che le aziende davano, insomma, era diventato un vero e proprio marketing che, come avete giustamente detto, veniva chiamato greenwashing. Era un po' il tentativo di darsi una mano di verde, diciamo così, di vernice sopra, poi magari le loro pratiche rimanevano comunque inquinanti. Adesso interviene l'Europa, l'Italia, come dicevo, ha appena recepito questa direttiva. Non dovremmo più trovare, non troveremo più etichette che genericamente parlano di atteggiamenti rispettosi dell'ambiente, perché le aziende saranno tenute a documentare tutto quello che dicono.
1: Quindi se leggiamo verde in questo caso, d'ora in poi con queste nuove direttive dovremo fidarci al 100% di questo marchio, e questa è la fine.
3: Sì. Verde o espressioni così generiche, certo, non le troveremo più, ma ovviamente ogni qualvolta un'azienda dirà io sono rispettosa dell'ambiente, faccio qualcosa, dovrà spiegarci perché e per come, per evitare appunto che sia soltanto una cosa di facciata.
0: Caro Massimiliano, a proposito di verde,
1: eccoci qui,
0: la benzina
1: quanto
0: verde
1: sta la verde?
2: Ma insomma, di verde c'è poco,
0: no,
2: in questa.
0: Cioè, il commento dell'esperto, di uno che sta dalla parte dei consumatori, è una cosa della quale gioire oppure no?
3: Allora, una cosa della quale gioire per le nostre tasche sicuramente sì, perché questi 17 centesimi medi di risparmio sono tanta roba. Come sempre però bisogna poi vedere se accade davvero, perché una cosa sono gli annunci. Io nella giornata di ieri, e magari anche grazie a Radio Capital lo faccio questa mattina, ho lanciato un appello perché in molti mi hanno mandato la foto di distributori Enilive dove il prezzo era il prezzo normale, cioè non quello scontato annunciato dalla compagnia, e questo sarebbe molto grave, perché insomma ci lascerebbe pensare che tra l'annuncio e l'effettiva riduzione ce ne passa. Quello che si deve dire è che insomma aziende come Eni, ma vale per tutte, hanno guadagnato tantissimo negli ultimi sei mesi, anzi direi dallo scoppio del conflitto. Qualcuno ha stimato un sovrapprezzo di oltre 30 centesimi, oggi ce ne restituiscono 17, meglio che niente, ce li prendiamo, sì. Ma insomma, e l'altra grande domanda è se il governo poteva fare pressione prima soprattutto,
2: certo,
3: su aziende partecipate, perché ricordiamo che Eni è partecipata dallo Stato.
1: Certo, soprattutto quello che potrà fare dopo questa iniziativa, che andrà avanti fino a fine mese. Cosa ti aspetti, Massimiliano? Diventerà strutturale, come si dice in questi casi?
3: Ma non lo so, la speranza è che altre compagnie seguano l'esempio. Si parlava in questi giorni di IP, ma non abbiamo capito bene in che modo ci sconterà la benzina la catena dell'Azerbaigian, perché non parla di un price cap come Eni, non ci spiegano bene le ragioni. Di sicuro si è mosso qualcosa, insomma la speranza è che succeda qualcosa. È triste che succeda per iniziativa privata, diciamo così, e non per che

0: governo non abbia fatto abbastanza in questi mesi per dare sollievo alle famiglie e alle imprese.
1: Chiaro, sì.
2: Molto chiaro. Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, grazie. Torneremo sicuramente a parlare anche di queste cose e delle tue verifiche. Ti seguiamo intanto sui social, naturalmente.
1: Grazie, buona giornata.
2: Ciao Massimiliano.
0: Ciao.
3: Questa è Radio Capital.

0: ascoltatore Patrizio ci manda la foto di una pompa di benzina con il diesel terminato e poi accompagna con questo messaggio.
1: Ho percorso 20 km per arrivare a questo distributore Agip da casa mia verso l'ufficio. Niente, poi arrivo là e vedo questa diesel esaurito. In un primo momento, oltre all'arrabbiatura, ho avuto anche un momento non solo di sconforto, non solo di indignazione, ma anche di profonda vergogna.
0: Vabbè,
1: sì, mi vergogno di essere trattato in questo modo.
0: Vabbè Patrizio, ma che ci doveva fare? Cioè, non è che l'hanno fatta apposta.
2: Infatti, immagino che abbiano tutti gli interessi per vendere il loro carburante.
0: Esatto, noi naturalmente siamo avvantaggiati al fatto di abitare in una grande città, dove ti muovi di qua e di là, altri hanno più difficoltà, vogliono raggiungere l'unico distributore che applica dei prezzi calmierati e vedono che poi il diesel è finito.
2: Di
0: però...
2: certo, come abbiamo anche anticipato ieri, si sta verificando ciò che eravamo previsto, tutti stanno andando verso i distributori Eni, che di conseguenza potrebbe paradossalmente avere un guadagno da questo tetto e non una perdita economica, che senza dubbio ci sarà.
0: O comunque coprirla,
2: ma...
0: diciamo.
2: Esatto.
3: Quando non ci si adegua al prezzo di cui stiamo parlando da ieri, nelle ultime ore arriva questo messaggio di Marci che dice: non tutti i distributori che hanno la bandiera Eni Live sono di proprietà Eni, sono privati e l'azienda non
2: l'abbiamo
3: può
2: detto.
3: Imporre i prezzi, l'abbiamo detto anche in precedenza.
0: Ragazzi, nel frattempo ci siamo scordati che del prezzo del petrolio, cioè non interessa più a nessuno quanto costa il petrolio, perché tanto hanno messo il limite. In realtà il prezzo del petrolio sta tornando a salire con il Brent intorno a $105, quindi siamo ben oltre la soglia dei $100 al barile dopo una seduta movimentata. D'altra parte raccontano appunto gli esperti e i giornali economici, le forniture dal Medio Oriente appaiono in ripresa addirittura all'80% dei livelli pre-guerra, ossia 12 milioni 800 mila barili al giorno a settembre. La speranza di un accordo tra Stati Uniti e Iran ha trovato nuovi spunti per rimanere accesa dopo la prevedibile bocciatura delle proposte di Teheran da parte di Washington. Sono puntualmente spuntate indiscrezioni su colloqui in corso guidati dal Qatar.
3: E infatti c'è tra l'altro un'ultima ora che arriva da Teheran dove dice: ci aspettiamo per oggi una risposta americana sullo stretto di Hormuz.
2: È l'ennesimo ultimatum, purtroppo anche questo lo dobbiamo dire. Poi noi ci auguriamo che oggi possa essere una giornata determinante. Detto ciò, da parte sia di Teheran che da parte di Trump leggiamo oramai queste scadenze imminenti quasi ogni settimana, lo possiamo dire senza dubbio.
0: Il presidente americano ci mette ancora una volta e ha affermato di considerare molto seriamente la possibilità di vietare l'export di diesel, che insomma naturalmente l'America ne esporta tantissimo. Dice: no, ce ne teniamo tutto per noi. Naturalmente il sospetto è che possa trattarsi di un bluff, una pantomima,
3: una forzatura per cercare di chiamare ad una risposta appunto Teheran. Però come vedete sono ancora delle schermaglie che per il momento non portano a nulla di concreto, e come avete sentito dai nostri ascoltatori diventa un problema anche andare a fare benzina psicologicamente.

0: Camera, lasciato libero dall'azzurro Francesco Cannizzaro, che è stato eletto sindaco la scorsa primavera, ha vinto senza sorprese Fabio Roscioli, candidato di Forza Italia,
1: romano peraltro, era l'unico candidato che evidentemente non era del territorio, quindi sicuramente anche un'affermazione che statisticamente parlando è un dato importante questo della sua origine.
0: Due cose da segnalare, la bassissima affluenza,
2: sì, 22%, come hai ricordato si trattava di elezioni suppletive che non scaldano mai tantissimo gli elettori, senza dubbio erano delle suppletive di cui si è parlato così tanto proprio perché erano le prime elezioni nel quale Futuro Nazionale di Vannacci si presentava come partito autonomo.
1: Ha preso quasi l'11%, che sembra un dato un po' incomprensibile, un po' indecifrabile, cioè positivo perché comunque si è andati in doppia cifra.
0: Esatto.
1: Oppure ci si aspettava qualcosa in più dopo tutte le chiacchiere che si sono fatte nei giorni scorsi?
0: L'11% secondo me è tanto.
2: Allora, l'11% è sicuramente tanto.
0: Chi parla di flop?
2: Beh, parlano di flop perché se togliamo, se però possiamo dire che l'effetto Vannacci sul centrodestra all'interno di queste piccole elezioni non si è verificato, perché anche
0: siamo all'inizio, hanno vinto. Questa è una cavalcata che porterà alle elezioni nazionali.
2: Certo, non è paragonabile, non si può dare un'interpretazione a partire da questo. Forse però dobbiamo aggiungere che Vannacci si era impegnato particolarmente per un candidato all'interno di queste elezioni, perché il candidato scelto era un rappresentante di Forza Italia regionale molto noto, che aveva raccolto Giannetta, aveva raccolto moltissimi consensi alle elezioni precedenti, quindi insomma aveva studiato molto per poter collocare in questo modo il suo candidato.
0: Ha levato il 10% al candidato che poi ha vinto, ma non è bastato al candidato del PD, cioè della sinistra, per vincere.
1: Del campo larghissimo.
0: Benedetto, nonostante Giannetti abbia preso il 10%, Benedetto si ferma al 36%,
1: poco sotto 37%.
0: Roscioli sta al 51%, quindi vince largamente.
2: Sì, diciamo che come al solito non è possibile andare a leggere queste elezioni come elezioni che possano rispecchiare il clima nazionale.
0: Allora, stasera dove sarà Vannacci secondo voi?
1: Dove sta?
0: Dal ferito. Ragazzi, è l'unico ferito. Chi è il ferito più importante in questo momento?
1: In questo momento chi è?
2: Ah, Bruno Vespa. Ma non è ferito, è infortunato.
1: È ripresa peraltro.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
4: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Zimarex Collagene. Azione.
6: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
7: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
8: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
7: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
8: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
7: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
8: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
10: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
11: Wow.
10: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
12: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
13: Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: avanti di nuovo Fagioli. Raspadori prova a girarsi in mezzo, più Esposito, Cagliode solo, Cagliode segna il debutto, Cagliode va ad esultare nello spicchio dello stadio tra i fischi degli avversari, debutto da sogno per Cagliode.
1: Riccardo, non ho capito bene chi è che ha segnato ieri?
2: Ha segnato Cagliote.
3: Allora fermi, calmi, perché c'è da divertirsi adesso, perché sono andato a recuperare al VAR la puntata di ieri.
2: No, non dirmelo.
3: Di Breakfast Club. No, vogliamo risentire il pezzo,
1: la sentenza,
3: però con autorizzazione di Riccardo.
2: Ma assolutamente sì, ma ci mancherebbe.
3: Era ieri, si discuteva di
1: su
3: chi
1: Cagliote
3: convocare.
1: Noi discutiamo sui grandi massimi
3: e non convocare.
1: Sistemi.
3: Io penso che sia giusto farlo sentire.
1: Ma facciamo così.
3: Sentiamolo.
1: Non è che è estremamente soggettiva, allora, cioè scusate, perché deve essere considerata creativa la convocazione di Cagliode e non quella invece?
2: Ma Cagliode è un giocatore che è stato già bocciato dal campionato italiano perché aveva giocato poco e male nella Fiorentina.
1: E infatti adesso gioca in una squadra che è quarta in Premier League. Quarta in Premier League.
3: Signori, qui siamo proprio all'Accademia del Calcio. Allora, c'è uno scontro tra titani. Io sono naturalmente sempre ospite quando si parla di calcio, ma qui i due più importanti commentatori di calcio.
2: Imma, in
3: di cui
2: caso
3: una donna, lo ricordiamo, qui c'è spazio per tutti,
1: siamo democratici.
3: La donna, allora, ha messo sotto l'uomo.
2: Ci mancava Cagliode.
3: Allora, senza citare i fuorigioco, tra l'altro.
1: Infatti, io voglio dire solo una cosa: stamattina ho guardato Riccardo e ho detto, tu sei il nostro piccolo Fassino. Perché davanti a Cagliode hai detto:
2: le profezie
1: di Fassino che disse al Movimento 5 Stelle: facciano un partito e poi vediamo. La stessa cosa, Riccardo Codano, mi era detto: vediamolo in campo e poi vediamo. Migliore in campo, 8-9.
3: Leggere la chat.
2: Sembrava Gialma
3: qui
2: Santos.
3: Qui non è finita, ragazzi, perché abbiamo delle chicche che proprio Fabrizio Corona scansa.
2: Vai, adesso legge lo scambio di ieri durante la partita.
3: Sì. Vabbè, qui dice se segna pure Cagliote, dice Riccardo. dice domani, dice Imma, domani ti ritocca parlare di Cagliote e se la ride. Riccardo risponde: vabbè, metto Giletti. E Imma dice una cosa.
2: Attenzione.
3: Sentite qui. No, ora la guardi fino a quando Pio Esposito non riesce a fare gol.
1: E ha fatto gol.
2: È scritto però cosa che accadrà, se non sbaglio.
3: Cosa probabile. Però la difesa turca è un Luna Park, quindi dopo segna
2: Pio Esposito.
1: Io sto in silenzio perché che posso dire?
2: Allora, siccome un cronista sportivo se sbaglia è giusto che riconosca il suo errore. Io resto della mia idea, nel senso, non criticavo in sé per sé il discorso di Cagliotto, che è un bravo giocatore. Criticavo il fatto che secondo me in Italia ci sono dei giocatori che vengono impiegati poco dai club, insomma dalle società di appartenenza, che secondo me meritavano comunque una chance in nazionale al pari di quelli che sono stati convocati.
1: Caro
2: da
1: Riccardo,
2: Maldini
1: hai fatto i nomi di improbabili giocatori del Torino in campo 10 minuti in 5 giornate che secondo te meritavano più del talentuosissimo Cagliotti.

0: ti prendi anche perché la vittoria
1: si
0: assolutamente
1: perde contro la Bosnia, successo Bosnia, realmente quello,
0: la vittoria la si prende perché è stata una vittoria assolutamente convincente. L'Italia ha giocato benissimo sin dai primi minuti, facendo capire di essere molto sul pezzo. Questo 4-1 per il momento scongiura l'ipotesi di retrocessione nella Lega B di Nations League. Adesso aspettiamo quella che secondo me, dopo la figuraccia col Belgio e la grande partita di ieri, diventa il vero banco di prova dell'Italia venerdì al Parco dei
1: contro
0: Principi
1: la Francia,
0: contro la Francia,
1: certo,
0: di Zidane.
1: Vabbè, intanto,
2: che ha vinto, no?
0: Che ha vinto 1-0 ieri del capolista.
1: Sì,
0: esatto.
1: Senza dubbio non è stata una prova decisiva, ma come secondo me non lo era neanche quella contro il Belgio. Insomma, bisogna dare agli allenatori anche un po' di tempo. Uh-huh. Mancini non potrà di certo risollevare le sorti di una nazionale così in crisi dopo due partite, al mio avviso neanche dopo 3 o 4. Ci vuole proprio del tempo, non credo che sarà neanche decisiva la partita contro la Francia. Detto ciò, sulle convocazioni io sono d'accordo con la sua idea di allargare un po' la visuale, non soffermarsi solo su 2 o 3 squadre, allargarsi anche all'estero come è stato, e per ora bisogna dargli ragione.
3: Cioè, giusto. Vogliamo parlare dei capelli di Mancini giallo polenta ridicolo.
2: Ancora cambi,
1: no, ridicolo, no, no, ridicolo, no.
2: In effetti in alcune inquadrature, sì, il giallo polenta del Pannocchia.
0: Senti, Mancio non si discute,
1: giallo polenta
0: sole.
1: Tra l'altro è proprio una bella definizione,
2: però quando sbagli
1: calda,
2: colore
1: gustosa,
2: quando vai diciamo dal barbiere sbagliato
0: e tra l'altro visto che ce lo ricordano anche, c'è scritto anche Mimmo dicendo Montella vi ha aiutato, non so perché
1: tra l'altro
2: è stato
1: se vogliamo anche fare una cronaca sportiva così precisa, ieri è stata veramente una partita per la Turchia molto difficile. Il presidente della Lega turca è andato via dopo il primo tempo,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: era stato fortemente
0: seccato,
1: insultato. E lo stesso è capitato al povero Montella, che si è sentito fischi e insulti durante tutta la partita. Io mi sento un po' di giustificarlo, perché è vero non è stata un'ottima partita da parte della Turchia, ma in questo preciso momento storico la Turchia è forse sta raggiungendo risultati internazionali mai visti
0: prima.
1: Devo
0: dire che però anche al mondiale non era stata una buona performance dei turchi. Qualcuno sostiene che tra l'altro Montella rischi anche il posto, detto che ieri mancavano due pilastri, ad esempio come Yıldız e come Çalhanoğlu, che sono assenze pesantissime
2: allora,
0: per la nazionale turca.
2: Dice, rimettete l'ascoltatore che ieri diceva che Imma era meglio non parlasse di calcio.
1: Ragazzi miei, parlano i fatti.
2: Il protagonista è qui,
0: Cagliode.
1: No, nulla da aggiungere.
0: Due protagonisti, Cagliode e Imma. Alla fine. Forse Imma di più.

0: Imma assolutamente al fianco del Mancio in panchina come braccio destro.
1: Come dice?
0: Anche se però è pesante.
2: No, ragazzi, o fate i complimenti o non li fate.
3: No, no, ma ha ragione.
4: Quindi
3: ha ragione.
4: Al posto
3: sono
4: di
3: un po'
4: Bollini,
3: bacchettona,
4: al posto
3: sai.
4: Di
3: dice, hai sbagliato.
5: Imma in Rai al posto di Adani.
3: Adesso addirittura. No, mai.
2: Ragazzi, sei molto richiesta, Imma.
3: No, no, Imma non CT sarei assolutamente in grado.
4: Addirittura CT. Anche per Giampiero.
2: Perché non Presidente della Repubblica? Anche
3: ma a questo punto, a capito? Questo punto,
4: al Colle. La prima donna al Colle.
3: Però scusate, io senza di voi non vado da nessuna parte, no, quindi nel caso dovete arrivare come miei assistenti, troviamo in qualche modo un accrocchio,
2: dai,
3: per darvi un ruolo,
2: un po', dai, di amichettismo.
3: Un po' di amichettismo,
4: ti diamo un po' di compiti a casa, dai.
3: Ecco, però li ecco voglio qua. Scrivere sul mio diario.
4: Brava, io sono contento, sarei allora, contento di ciò.
2: È una battaglia del ministro Valditara, basta con questi compiti dati sul registro elettronico, sì. Le cose vanno scritte sul diario, sul quadernino anche,
4: sì, sul
2: limite.
4: Cartaceo, l'ha detto chiaramente il ministro dell'istruzione dicendo per favorire la disconnessione degli alunni dai dispositivi digitali. Io sono assolutamente d'accordo con questa cosa, se, e tra l'altro devo sottolineare che parlando con il gestore di un negozio di cartoleria, insomma di articoli per la didattica della scuola, mi ha detto sapete che ce ne consegnano sempre meno di diari,
3: certo,
4: perché
3: immaginiamo.
4: Sempre meno ragazzi acquistano il diario che sembra diventato quasi un accessorio inutile.
2: Quindi compiti a casa solo sul diario di carta.
4: Sì.
3: Allora io sono abbastanza d'accordo con Valditara su questo, perché lui tra le varie spiegazioni dice anche che gli studenti devono essere un po' autonomi e forse con il registro elettronico sono sempre un po' spiati dai genitori che possono controllare il registro insieme a loro o a loro insaputa e quindi poi costringerli a fare i compiti, a scrivere, a fare.
2: Però, sai,
3: con il diario lì sei da solo.
2: Però il registro elettronico in qualche modo ti copre da eventuali contestazioni, non ce l'ha detto, ce l'ha spiegato.
3: Però anche in questo sta nell'autonomia degli studenti, si cresce anche così, a volte poi si dicono bugie e si viene giustamente puniti per questo, oppure no, con registro elettronico mi sembra che vengano un po' deresponsabilizzati i ragazzi che hanno sempre qualcuno che vigila su di loro.
4: Un tempo sul diario, quello cartaceo, venivano segnalati anche i provvedimenti disciplinari, le note,
2: come
4: no?
2: Le note da portare
4: alunni.
2: A firmare, poi chi aveva un fratello bravo nella falsificazione.
4: Ovviamente, diciamo che quelle note non passavano per la visione dei genitori.
3: Allora,
4: ecco,
3: voi immaginate che tutto questo, che fa parte un po' dei ricordi di chiunque, i giovani negli ultimi 10 anni non l'hanno vissuto,
2: il
3: perché col registro elettronico non c'è tutto questo.
2: Ti ricordi il libretto dell'assenza? C'era la metà che strappava.
4: Sembra tipo quello degli assegni, no? Una specie di carnet con tutte le assenze. Tu, Imma, ste cose proprio.
2: Mamma mia.
4: Ma neanche era lontanissima proprio.
3: Era un po' secchiona, e questo l'ho detto.
4: No, ma non c'era neanche, già non c'era più il libretto per.
3: Come no? Certo che c'era il libretto delle giustificazioni. Io sono l'ultima generazione con
4: l'ultima.
3: Il diario di conseguenza le giustificazioni cartacee. Durante il mio ultimo anno di liceo si è sperimentato il registro elettronico, quindi era un anno di sperimentazione.
4: Nella fase di test.
2: Esatto. Poi è bello ritrovare i diari, cioè, chi l'ha conservati. Sopra non c'erano solo i compiti, c'erano i disegni.
4: Ma c'era
2: i
4: scritto di tutto.
3: I TVB, un KDB. Ragazzi, erano proprio
4: che
3: una roba
4: era bello
3: bellissima.
4: Perché lo scrivevi proprio in modo compulsivo, no? Le pagine, alla fine si gonfiava il diario con le pagine che erano molto voluminose, no?
2: Federica dice che fastidio il registro elettronico. Mio marito controlla in continuazione. Io gli ricordo che il papà non sapeva neanche dove andasse a scuola lui finché non è stato invitato alla discussione della tesi, quindi insomma una volta era più scialla, diciamo.
4: Mentre così, Luca che ci ha mandato anche un documento al 342 342 2190, che lo ricordiamo è il nostro numero WhatsApp, e mi commuove perché ha postato il diario di Iacovitti, che secondo me a quei tempi era uno dei più inseguiti, uno dei più ambiti dagli studenti, me compreso, credo un paio di anni.
2: Quindi
4: anche
2: ce
4: di
2: l'avete
4: averlo
2: ancora
4: avuto.
2: I diari?
4: Qualche parte,
3: anche io
4: forse
3: li ho
4: sì.
3: conservati. È interessante anche il messaggio di Alberto, che dice che in questo modo manca una giustificazione ai figli per chiedere un cellulare, perché lui ci scrive: inutile fare battaglie se poi la scuola è costringe ad avere un dispositivo per i registri elettronici.
4: Però adesso si sono rovesciati i ruoli, cioè sono i genitori che consultando il registro elettronico ricordano i compiti e quali compiti da fare ai figli, quando
2: è
4: in realtà
2: questa è l'autonomia che servirebbe di più ai ragazzi, no?

0: anche il fatto che con il registro elettronico ci sono alcuni insegnanti che si inventano il compito alle 5 del pomeriggio perché si erano dimenticati di darlo.
1: Dite anche che su sono questo, così tanti.
2: Anche su questo il ministro Valditara è categorico, ha detto basta con queste cose, con compiti dati con così poco anticipo rispetto al liceo.
3: Ella, io avevo in genere il diario BC Mago Wiz. I miei diari praticamente alla fine dell'anno li mettevo in vendita tra ammiratori e ammiratrici perché ero molto bravo a disegnare.
1: Ma che bello. Capito?
2: Delle
1: ragazzi,
2: opere,
1: delle opere d'arte, pazzesco.
4: Ciao, nel mio diario ci sono tutte le hit parade che segnavo mentre studiavo, ascoltavo la radio, me non volevo.

0: No, ma per me era indispensabile. Bella. E ho tutte le hit parade degli anni 80.
1: Per quelle per cui io vivevo, sai, l'appuntamento. C'era Tiberio Timperi che faceva le hit parade a quei tempi.
2: Io invece ricordo come anche alcuni nostri ascoltatori ci hanno scritto i biglietti dei concerti lasciati dentro il diario.
3: Anche.
2: Che
3: i
2: poi adesso riguardandoli, vedi quanto costavano e quanto costano. Certo.
4: Buongiorno, mi dispiace ammettere che sono totalmente d'accordo con Valditara per tutti i motivi esposti. Io ho un bambino di 10 anni, in tutti i modi, sto cercando in tutti i modi di tenerlo il più lontano possibile dai dispositivi elettronici, tant'è che lui non sa usare il cellulare. Quest'anno mi è toccato dargli un mio vecchio cellulare su cui ho messo l'app della scuola, perché altrimenti non impara a essere autonomo nella gestione dei compiti. Io fino all'anno scorso dovevo riscriverglieli a mano, lasciarglieli davanti e farglieli fare in autonomia, solo che è un lavoro aggiuntivo che non si può chiedere ai genitori.
3: No?
2: Mi sembra anche interessante il messaggio di Fabrizio, che è un insegnante un po' arrabbiato perché è contro le crociate contro il registro elettronico. Lui dice ci ha cambiato la vita in meglio e parla da insegnante, quindi anche dal punto di vista dei docenti non tutti sono d'accordo.
3: Anche Annalisa, che è un insegnante, dice il registro mi permette di assegnare i compiti in modo ottimale una volta tornata a casa, perché dice finché sono in classe il tempo è poco, preferisco dedicarlo esclusivamente alla didattica e poi concentrarmi sull'assegnazione dei compiti attraverso il registro elettronico quando sono a casa.
5: Sì, e poi appunto la scuola che assegna i compiti entro un orario, si decide entro le 16, oltre non si può andare. Insomma, questo è un aiuto anche per i ragazzi, dai.

0: una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale. Bevi responsabilmente.
4: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
5: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
6: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
7: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
8: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
10: Le notizie delle 9 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Si va verso il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. L'inchiesta con nuove consulenze è stata chiusa ed emerge che la scarpa dell'assassino è compatibile con l'indagato. Gravissima accusa sull'operato del RIS, sui pedali della bici di Alberto Stasi, condannato a 16 anni, non emersero tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non finì nel fascicolo. È stato aggredito nell'ufficio da più persone prima di precipitare dalla finestra, sono le conclusioni della commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi, ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, trovato morto a Siena nel 2013. Silvia Mobili.
11: Non è stato un suicidio come è stato catalogato, ma un omicidio. Questa è l'ipotesi dopo le analisi del RIS. Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio in modo rapido da almeno 2 persone. Era cosciente prima di precipitare. Una volta fuori dalla finestra avrebbe cercato di aggrapparsi al davanzale. Gli aggressori lo avrebbero tenuto sospeso per alcuni momenti, forse con uno scopo intimidatorio, prima che la presa venisse meno e Rossi cadesse. C'è anche un possibile movente legato all'attività svolta da Rossi nell'ufficio comunicazione di MPS, dove transitavano importanti somme destinate a sponsorizzazioni. Qualcuno forse lo ricattava o ha cercato di estorcergli del denaro.
10: Ed è in corso a Pietracatella, in provincia di Campobasso, una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne morte avvelenate dalla Cina lo scorso dicembre. Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria con Roscioli che incassa il 51% dei voti contro il 36% di Benedetto del Campolargo. Prende il 10,94% il candidato di Futuro Nazionale Giannetta. Parte in deciso rialzo il prezzo del petrolio sui mercati, che temono l'ennesimo stallo delle trattative tra Stati Uniti e Iran su Hormuz. Il Brent avanza del 2%, arriva a $107 al barile. Intanto ha appena aperto la borsa di Milano e con un più 0,33%. Tutt'altra Italia dopo la sconfitta col Belgio. La Nations League regala una bella nazionale che a borsa contro la Turchia vince 4-1. In gol tra gli altri Pio Esposito, che al microfono di Sky racconta l'emozione di giocare accanto al fratello Sebastiano all'esordio in azzurro.
12: Da fratello ce la siamo goduta al massimo, era la sua prima volta, quindi ho cercato di non sovraccaricarlo.

0: di emozioni e niente, ce la siamo goduta al massimo, ci siamo divertiti e sono contento per il suo esordio. Il mister ci ha chiesto di divertirci, di fare quello che ci sentivamo ed è stato quello che abbiamo fatto, soprattutto nel primo tempo, che ci siamo proprio divertiti, abbiamo combinato davanti ed è venuto tutto molto bene.
1: Così Esposito, Capital News torna alle 10.
2: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
4: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
5: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Brothers alle 9:07 minuti, Breakfast Club insieme ancora un'ora fino alle 10 con Imma, Riccardo e Andrea Caraima. Se ti dico una direzione creativa abbinata a una residency per anziani? No, una residency.
1: Oh, bello. Mi sembra
0: che
1: bello.
0: Cosa, di che cosa stiamo parlando? Perché io sono troppo boomer per capire.
2: Dai, facciamo così:
0: cose.
2: Concerti in spazi piccoli.
1: È molto interessante questa nuova tendenza. Mm-hmm. Non so neanche

0: è davvero una tendenza, però diversi artisti stanno iniziando a preferire dei concerti un po' più intimi all'interno dei teatri, grandi artisti anche che magari riempiono gli stadi.
1: E infatti l'ultimo esempio, che proprio da questo punto di vista, per quello che diceva Imma, sorprende un po', è quello di Marco Mengoni, che ha fatto questo tour assolutamente trionfale nel 2025. Stiamo parlando di più di 670.000 spettatori totali, è stato il più seguito dell'anno. Adesso ha deciso di rivolgersi ad un piccolo locale, che è il Teatro Principe di Milano, dove dal 5 novembre al 19 dicembre farà questa serie di spettacoli per pochi intimi, perché poi la capienza di questo teatro
2: è circa 500 posti, dove si esibirà per 26 concerti con una soul band di 11 musicisti, dando poi spazio ad altri giovani, insomma, all'interno. Dice: sarà qualcosa di speciale, come quando vai a cena in uno stellato e hai un servizio di qualità altissima.
0: Eh sì, questo riferimento allo stellato non è casuale, perché molti hanno fatto notare a Marco Mengoni che i prezzi dei biglietti sono molto alti, perché si va dai 100 ai 200 euro.
2: Da 115 a 230 euro.
0: Quindi di conseguenza è
2: più commissioni.
0: Certo, è un concerto un po' più intimo, ma non accessibile a tutti.
2: No, tagliano fuori una bella fetta di
1: pubblico.
2: Allora,
1: sono 400 persone in platea e 100 sul palco, che sono quelli che avranno sicuramente una postazione più privilegiata, perché saranno quelli ovviamente più vicini sia a Mengoni che alla band, che sono lì a ridosso.
2: Lui dice: io non guadagnerò nulla, perché ci sono tantissime persone che lavorano e quindi questi soldi andranno sicuramente agli altri. Nelle 26 date mette in chiaro una cosa: non ci sarà l'essenziale né Due vite.
0: Questo è un altro
1: Vinto Sanremo, peraltro, i due,
0: sì, sono i due singoli un po' più famosi, non i più famosi, diciamo, insomma, forse quelli che cantano anche chi non è suo fan.
1: Certo.
0: Quindi forse un po' l'intenzione mi sembra quasi di tornare a De Gregori.
2: Esatto, De Gregori che già da alcuni anni sta andando in giro comunque all'interno di teatri. Lui abbina concerti in posti un po' più grandi con questi concerti in posti un pochino più intimi. Io l'ho visto al Teatro di Garbatella e ha fatto quasi un mese di concerti lì. Certo,
0: bellissimo.
2: Paghi di più, però te la
1: allora,
2: vedi una
1: posso
2: situazione
1: dire, come esperienza personale, tanti anni fa, perché era ancora agli inizi della carriera, io vidi un concerto in un piccolo teatro qui del quartiere Ostiense di Biagio Antonacci, che stava muovendo proprio i primi passi. Tra l'altro anche lui adesso è tornato un po' all'antico in questo senso e sta scegliendo locali di questo tipo. Fu una cosa molto bella, molto intima, appunto. E un'altra volta addirittura con Claudio Baglioni, che regalò un concerto per pochi, sempre nello stesso locale peraltro del quartiere Ostiense d'Estaccio. Devo dire che furono delle esperienze molto belle.
0: Anch'io ho fatto di recente un'esperienza simile con un gruppo un po' meno noto che aveva rifatto i concerti all'interno di veramente dei club molto piccoli. L'esperienza è completamente diversa rispetto ai grandi eventi, perché hai proprio un contatto visivo molto diretto con l'artista. Quando si trova in 100 persone ad ascoltare un gruppo, è chiaro che è tutto completamente diverso. Però la questione è: se poi il costo è lo stesso, comunque resta fuori un'enorme fetta di pubblico.
1: Certo,
0: no?
1: Quello sì. Ci stiamo dimenticando un altro dettaglio essenziale, tanto per tornare al titolo di un pezzo di Marco Mengoni: niente foto o video, perché dice Mengoni, sequestreremo gli smartphone. Riscopriamo il contatto umano, ha detto.
2: Per esempio anche De Gregori chiedeva cortesemente con un volantino di non utilizzare i cellulari, insomma di non fare foto.
0: Io mi chiedo sempre se poi tutte i video dei concerti li andiamo a riguardare sullo smartphone, perché c'è chi resta col cellulare in mano davvero tutta la durata del concerto.
2: Sì. Tantissimi cellulari ci saranno al concerto degli Oasis. Liam Gallagher ha risposto con un messaggio pacato a chi si lamentava dei prezzi, perché
1: che
2: abbiamo visto
0: lui è molto pacato.
2: Ha detto: smettetela di piagnucolare, o li comprate o non li comprate.
0: La risposta di Mengoni è stata quella che già accennava Andrea, di dire è un po' come dedicarsi in un anno una cena con sappiamo un'esperienza un po' più costosa ma importante, e che fai appunto una volta all'anno, non vai a farti un concerto così costoso una volta al mese.
2: Tu devi scegliere se fare la revisione auto o andare al concerto degli Oasis.
1: Sì, è vero.
2: Poi anche che non fai la revisione, che credo siano quelli i prezzi.
1: Guarda, lasciamo perdere, ci sono stato pochi giorni fa.
0: Non ho l'auto.
2: Bravissima, come me.
1: Prendevo un ottimo posto per gli Oasis col mio tagliando.
2: Mi piace perché il tagliando si fa base, che ne so, 250-300. Ma c'è qualcuno in Italia che ha mai pagato solamente il base?
1: Però posso dirti che mi hanno fatto uno sconto di 4 euro rispetto preventivo.
0: Bene, guarda, con quei 4 euro ti sei andato a prendere due caffè intanto,
1: certo,
0: eh.
1: Perché poi se non fai il tagliando come ci vai al concerto degli Oasis? No, devi prendere i mezzi, perché se non hai la macchina non
0: caro
1: puoi
0: mio io sono
1: Oasis.
0: Esattamente la prova sei che ciò così? È impossibile. Okay. Ho preferito un concerto degli Oasis all'automobile e andrò, okay, andrò allo stadio con i mezzi.
1: Furba lei.

0: forse per evitare questa fobia del cellulare ai concerti dovrebbero gli artisti stessi fare un piccolo collage della loro esibizione e includerla nel prezzo del biglietto.
1: Capito l'ipotesi? Cioè, ma no, perché clip. In realtà le persone vogliono avere quella cosa fatta da loro, solo sul loro
2: tremolante,
1: cellulare,
2: tutta sfocata,
1: non si vede niente.
3: Vabbè, però no, prima parlavamo del concerto degli Oasis, ovviamente fai tutte quelle tribolazioni per prendere un biglietto, costa una tombola, è ovvio che tu quando ti trovi lì allo stadio, come farai, ma riprenderà qualcosina,
2: io non
3: no?
2: L'ho fatto nell'ultima volta, è vero che ero con persone che invece lo stavano facendo, quindi magari ho usato anche un po' loro, però ho pensato, sono
3: l'istinto.
2: Davanti a un momento talmente
3: me
2: unico, me lo voglio godere, perché poi quando lo fai col cellulare non è la stessa cosa.
1: Però se Marco Mengoni ospita anche il pubblico sul palco, è ovvio che magari chiedi di non utilizzare il cellulare.
4: Certamente. Buongiorno. Beh, quest'estate in Sicilia al teatro di Tindari, provincia di Messina, Biagio Antonacci, 10 concerti, uno più bello dell'altro.
3: Poi in quella location.
4: Bravissimo Biagio, anzi al mattino all'alba ho offerto brioche a tutti.
2: Ah, che bello.
4: Complimenti Biagio, bellissima persona.
1: Sembra che l'abbia visti tutti, David, che ha detto uno più bello dell'altro.
3: 10 colazioni.
5: Ciao Radio Capital, Eleonora da Bari. Io ho visto un fantastico concerto di Daniele Silvestri in un contesto bellissimo come il Parco della Musica di Roma, dove eravamo in pochi, saremmo stati 500 persone, è uno dei locali più piccoli del Parco della Musica e credo che sia stato il più bel concerto della mia vita.
1: Che bello, ragazzi.
2: Io sono stata anch'io a questo tour, chiamiamolo così, di Daniele Silvestri, che tra l'altro ad ogni serata cambiava la scaletta, erano

0: tantissime date, io non sono andata a tutte, però confrontandomi con altre persone c'erano anche ospiti diversi, era quasi una conversazione con il pubblico e l'ho trovato veramente interessante e bellissimo.
1: È l'escamotage migliore per portare magari la gente a vederne più d'uno, no? Certo. Perché ogni volta è uno spettacolo diverso, differente.
2: Ultimo messaggio.
3: Buongiorno a tutti. Marco Mengoni qualche anno fa ha già fatto questo tipo di esperimento, esperienza al Teatro Andromeda, che c'è in provincia di Agrigento, è un piccolo gioiellino che può ospitare 100 persone all'aperto, è una località molto suggestiva e ovviamente per pochissimi intimi, ma è stata un'esperienza veramente unica.
2: Sentite come
3: unica.
2: Tutti questi messaggi vengono accomunati dal ricordo stupendo di quel momento,
1: di quel momento
2: dire unico, no?
1: Ma sì, sicuramente è meno dispersivo, c'è un contatto diverso probabilmente anche con l'artista, lo stesso Gianni adesso ci ha scritto De Gregori, lo vidi in un club a Livorno, fu fantastico. Quindi vedete, anche avere quel contatto diverso, più diretto con l'artista, la possibilità di vederlo più da vicino, di godere meglio certe sonorità, può fare
0: forse
1: la differenza.
0: Forse non è da tutti gli artisti, forse anche, in base al loro percorso musicale, cioè per qualcuno può funzionare, per altri meno, e forse con Mengoni funziona, anzi sono certa funzionerà benissimo, con De Gregori la vedo proprio un'esperienza meravigliosa. Spero
2: anche
0: lo
2: lui
0: rifaccio.
2: Aveva nel teatro, ospitava sempre, aveva sempre qualcuno, nel mio concerto ci fu il fratello.
0: Ah, beh.
2: Fratello di De Gregori, col quale suona bandito e
1: il campione.
2: Scelgono i piccoli locali perché gli stadi sono prenotati fino al 2040.
1: Non è sbagliato.
2: Allora, da chi? Dagli Oasis? Sì,
1: ovviamente.
0: Tutti
1: sono
0: gli stadi del mondo, quasi. Comunque ci segnalano altri messaggi, come Paola che ci dice che Daniele Silvestri continuerà peraltro le sue esibizioni in Val di Fassa sabato a 2000 e oltre
1: che
0: metri,
1: bello.
0: Gratis, però devi camminare per arrivarci. Qui c'è un altro tipo di esperienza da accompagnare alla musica.
1: Non lo fareste una piccola camminata, una piccola scarpinata per Daniele Silvestri?
2: Come siete antichi, dice Mario, non si usa il telefono, si usa la dash cam. Dobbiamo capire che cos'è.
1: Quella che si mette sulle macchine, che riprende la strada davanti a te anche
0: dove
1: in caso
0: la metti
1: di incidente,
0: in fronte
1: non so dove metterla, su un elmetto,
0: qui
1: casco,
0: suggerisce Sergio Martelli sul petto forse,
2: sì, ma non può più spendere una lira perché era spesa tutti
0: è vero. Posso andare in Val di Fassa a piedi
1: a vedere Silvestri? Sei abituata a camminare?
0: Ma
1: te
0: infatti
1: la fai, no?
0: posso dire veramente l'accoppiata perfetta, cammino e poi ascolto la musica, poi però mi chiedo, devo anche fare la discesa?
1: Chi ti riporta giù? Daniele Silvestri che
0: magari
2: col camioncino insieme all'amplificatore.

0: se uno vuole sfuggire alla politica, no? Magari saltando la pagina della politica,
1: è impossibile.
0: Va negli spettacoli e si trova ancora la politica. E io credo che questo sia un po' un grave errore. Oggi Cazzullo, che per presentare il suo programma, dice: Vannacci, guardi la puntata. Sì. E così Vannacci sta anche nelle pagine degli spettacoli di tutti i giornali.
2: State facendo...
0: Non deve fare niente, Vannacci. Deve solo andare con le sponde.
2: State facendo caso al fatto che magari lui sta parlando di meno in questo periodo,
0: molto,
2: ma gli altri stanno parlando in modo esponenziale.
0: Sì,
2: di lui.
0: Solo di Vannacci, sì, ma parla pochissimo.
3: Certo,
0: Vannacci.
3: D'altra parte, però, è un operatore politico nuovo e non si può neanche chiedere che venga ignorato,
0: allora,
3: dal giornalismo.
0: L'intelligenza artificiale, devi mettere in mezzo Vannacci, esatto, perché ha modificato la foto.
3: Ma cosa fai? Non ne raccolgo.
0: E Cazzullo fa il suo programma e mette in mezzo Vannacci, che deve guardare
3: si
0: il suo programma.
3: Andrea.
0: E
2: intanto, però,
0: dire, con tutto rispetto,
2: su l'IA,
0: no,
2: certo, certo, e l'intelligenza artificiale si esprimono in modo anche peraltro piuttosto netto gli autori cinematografici, che dicono: attenzione, perché l'intelligenza artificiale può essere un aiuto anche nel nostro campo, ma le manca totalmente creatività, nel senso, quella la mettiamo soltanto noi esseri umani. Da un punto di vista del cinema, questa IA ha molti limiti.
0: È molto bello il pezzo di Arianna Finos, che è andata a sentire i vari sceneggiatori, li ha intervistati, e c'è chi dice: ma può essere un feedback quando sei da solo, e chiedi: se dovessi fare il pittore all'epoca di Napoleone, chi sarebbe il mio committente? Potrebbe darti una risposta.
3: Beh, immaginiamo che per le ricerche siano molto utili, perché quando facciamo un film, quando si fa un film magari storico, permette di fare ricerche veramente limitando moltissimo il tempo, no? Diventa tutto più veloce e in parte anche magari più attendibile.
2: Sì, tra l'altro ha parlato, fra gli altri, un produttore, uno sceneggiatore molto famoso come Riccardo Tozzi. Lo ricordiamo tra le sue opere più illustri, ci sono Suburra, Gomorra, insomma anche produzioni particolarmente importanti. Ha detto: la creatività è quello scostamento che noi cerchiamo per fare in modo che non ci sia troppo l'impronta dell'intelligenza artificiale, però dice che una sceneggiatura fatta con l'IA si riconosce, e su questo sono tutti sostanzialmente d'accordo, ma c'è un pericolo, che è quello che si producano testi meccanici e noi ci abituiamo a leggerli, quindi in quel caso si va in una sorta di assuefazione a quello che fa l'intelligenza artificiale.
0: Allora, molto interessante la risposta di Doriana Leondef di Pane e Tulipani, che ha iniziato osservando i colleghi più giovani, dice: poi ho provato io, per avere risultati ci vuole molto tempo, devi applicarti, devi allenarla l'intelligenza artificiale. Dice: su un personaggio continuava a propormi una soluzione, io dicevo: ma no, è un cliché, la prima opzione ti fa cadere le braccia, se instauri un dialogo, puoi arrivare a qualcosa. È una questione culturale e di tempo, naturalmente, insomma, è una tecnologia probabilistica, dice il produttore Riccardo Tozzi, perché dice: ma il mestiere che facciamo noi non è, cioè, è di successo quando esce proprio dalla probabilità,
2: esatto,
0: da quello che ti
2: aspetti,
0: mentre l'intelligenza artificiale molto...
2: rimane un po' piatta su quello, sia
3: riproduce...
0: si dà una soluzione probabile,
2: magari lo
3: perché...
2: fa bene, ma è una cosa troppo leggibile, troppo intelligibile.
3: Perché ricordiamo che l'intelligenza artificiale riproduce ciò che è già stato prodotto, perché utilizza
2: tutto
3: ciò che esatto, è presente online. E tra l'altro qui in questo articolo viene sottolineato un altro elemento fondamentale: l'intelligenza artificiale si allena utilizzando i testi di altri, quindi c'è sempre un enorme problema di copyright. Certo, non inventa niente di nuovo,
0: esatto,
3: ma utilizza qualcosa, un materiale, anche se riprodotto in modo differente, di chi invece ha dei diritti su quel materiale. E sappiamo che questo, soprattutto nel

0: d'arte, certo, non è assolutamente legalizzato, non è regolamentato.
1: Allora lo dicono, è utile alla fine per ricerche e i refusi, sì, ma
2: molto meno per questo, certo,
1: può fare tante stupidaggini, insomma, che, certo, noi diamo per assodato e che invece sono completamente inventate.

0: da Breakfast Club. Beh, per la musica e per Imma, eccolo, fondamentalmente.
1: Gabriele, Corsi.
2: Io vi dico che questa cosa ho deciso di scriverla nel curriculum, ma adesso ti verrò. Gabriele Corsi ha detto che ascolta The Breakfast Club.
0: Puoi
2: fare
0: una faccetta sul tuo prossimo libro, tipo il libro preferito di Gabriele Corsi. Io sul mio libro volevo scrivere di questo libro Umberto Eco
2: dice che
0: non lo conosco, non l'ho mai letto, non so neanche chi sia.
3: Sarebbe Umberto Eco scritto grosso.
2: Sì, perché poi
0: non so chi sia.
2: In minuscolo.
0: Che bello ascoltarvi, ragazzi.
1: Come stai?
0: Tutto molto bene. Come state? Perché siamo vicini,
3: molto vicini.
0: Siamo vicini. Stiamo parlando di intelligenza artificiale. Nei tuoi programmi televisivi,
1: eccolo,
0: usate
1: qua
0: l'intelligenza artificiale?
1: Vai.
0: No, c'è molta deficienza naturale la mia. Diciamo perché è il grosso problema. No, l'intelligenza artificiale è una cosa che insomma mi incute un certo.
1: Ti mette timore? Ti mette timore?
0: Piuttosto, sì, mi incute un piuttosto.
2: Non fai le conversazioni con i chat che ti ringraziano.
0: Ogni volta che noi utilizziamo quella roba lì, parte un cucchiaino d'acqua e questa roba.
2: Diciamo quanto è importante questa cosa.
0: Siamo
2: in sintonia. Beh, certo.
3: Ma quanto siete veramente attenti all'ambiente.
0: Sì,
3: non mi facevo così.
2: Ci tocca d'altra parte.
1: Qualcuno dovrà pur farlo.
2: Non tu, Riccardo.
0: Vi do un dato. Abbiamo fatto un viaggio con mia moglie. Sì. Quest'estate siamo andati al Polo Nord.
1: Sì, hai fatto dei bagni improbabili. Ti ho seguito.
0: Ma
1: sì.
0: Ogni anno si perdono 5 metri di ghiacciaio. Ogni anno.
1: 5 metri sono tanti.
0: 5 metri.
3: Ma tu sei qui perché avete già finito il programma?
0: Sì, sì, sì.
1: Di voi.
0: Adesso la mia giornata è tutta libera.
3: No, quanti siete a fare questo programma?
1: Dillo.
3: Ma siamo tanti, c'è cioè tutto il gruppo.
0: Siamo una dozzina
3: per un'ora
1: una
3: e mezza.
1: Una sporca dozzina.
3: Noi quanti siamo, ragazzi? 3 per fare?
2: 4, 5, ogni
0: il
2: giorno.
0: Il futuro è delegare. Poi c'è un grosso, cioè diciamo che il nostro leitmotiv è che non ci va a fare niente.
3: quindi lo giustifichi proprio in onda.
0: No, questo è proprio fuori di dubbio.
1: Poi
0: ragazzi,
1: un tempo almeno ci portavate i famosi cornetti di scarto, cioè quelli che non mangiavate.
2: Non vediamo cibo.
0: Sono a dieta, ragazzi, vietato agli ascoltatori.
1: Peccato
0: di portare
3: perché Imma ha saputo che c'era qualcosa che l'aspettava giù in portineria. Sì. È andata giù e c'era una lettera d'amore di un ascoltatore. Lei ha detto: ma guarda st'infame che ha mandato la lettera.
2: Allora,
3: non ha lasciato niente da mangiare.
2: Non
3: come
2: ho detto
3: si fa
2: infame, ho detto si poteva lasciare insieme alla lettera anche un cioccolatino.
0: Cioè, ma stai dicendo Imma così davanti a tutti che ho un concorrente diretto.
2: Guarda,
0: vado subito a scriverti un sonetto.
2: Sì, con un cioccolatino sonetto, possibilmente.
1: Naturale.
3: Gabriele Corsi.
1: Grazie
3: Gabriele. Ciao.
4: Sostituiscio.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscio.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: E se resto frizzata e incolla? Ho Coop Voce e una connessione di qualità.
8: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... beh, l'alternativa non ti piacerà. Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
13: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

0: direi Morena accetto. Accetto.
1: No, Morena, adesso.
2: Una proposta,
1: scusa,
2: importante quella di Morena.
1: L'amore deve essere disinteressato. L'amore deve essere completamente disinteressato.
0: Come Cyrano de Bergerac che scriveva, no?
2: Certo.
1: Tu le sai scrivere le lettere d'amore, come Andrea, no? Lucatelli?
0: Ragazzi, Morena propone un cambio di una lettera d'amore, un chilo di cunesi.
2: E porca miseria.
0: Voi dite
1: io rilancio per una lettera d'amore di Andrea Lucatello. Cosa siete disposti a fare? Perché
0: un chilo d'amore.
1: Secondo me si può fare di meglio.
2: Dai, allora, possiamo barattare qualcosa. Intanto, curiosando tra i vari.
0: Che l'amore
2: portali,
0: si trova, ma si perde.
2: Ma si perde.
0: Si perde
2: anche.
0: Caro Riccardo, ti volevo dare
2: lo cantava anche un certo Massimo Ranieri, se non sbaglio, una cosa del genere.
1: Sì,
2: un
1: po' di una canzoncina così che hanno cantato
2: che
1: in pochi.
2: Che vinse anche quel Sanremo. Però, spulciando tra le curiosità di un sito, del Post, nella circostanza, c'è un articolo molto interessante di Elisabetta Del Ponte che dice: perché perdiamo le cose? Aggiungendo poi.
0: Ah,
2: e dove
0: voi volete dire che c'è un aspetto freudiano in queste cose?
2: Anche,
0: quando lasciate.
2: Ma è stata fatta proprio un'indagine dal.
0: Stamattina ho lasciato gli occhiali da sole da te e io dico: ma che ne so io?
2: Devo andare a vedere, andare a verificare.
0: Andare a vedere.
2: Però attenzione,
0: c'ho Rumba a casa che può controllare adesso.
2: In un articolo pubblicato qualche anno fa, il New Yorker ha scoperto che un americano medio smarrisce fino a 9 oggetti ogni giorno. Stiamo parlando di 9 cose perse al giorno che nell'arco di una vita sommano a circa 200.000.
0: No, c'è cose che non te ne importa niente, chiavi
2: ecco
0: di casa.
2: Ed è tutto lì perché. Le motivazioni, c'è una motivazione scientifica che è quella che dice che in quel momento tu hai la memoria un pochino appannata, non sei particolarmente concentrato, la soglia dell'attenzione sta flettendo e allora perdi l'oggetto. C'è una spiegazione psicoanalitica che però secondo me non è molto convincente, molto freudiana, perché secondo Freud perdere un oggetto è una sorta di messaggio dell'inconscio, cioè tu quell'oggetto lo volevi perdere.
0: A me è successo ieri.
2: Perché
0: ieri sono andato a prendere mio figlio a scuola.
2: No,
0: poi giochiamo sempre. No, non ho perso mio figlio.
2: Infatti, quello
0: non
2: pensavo.
0: Hai dubbio pensato. Sono tornato con lo zainetto, ma mio figlio toccava lo stesso. No, è il contrario.
2: Il contrario, lo zainetto.
0: Siccome gioca sempre nella chiesa accanto, ci sono gli scalini della chiesa, lì si mettono a giocare con gli altri bambini. Io appendo sempre lo zaino alla ringhiera della chiesa. E poi siamo partiti. Alla fine ce ne siamo andati. Io ho lasciato lo zaino lì.
2: L'hai mollato lì.
0: A casa. Dove sta lo zaino? Dove sta lo zaino?
1: È grave lì. Questo.
0: È rimasto.
2: L'hai ritrovato?
0: Lì. Naturalmente nessuno poteva toccare lo zaino di un bambino. Zaino interista, tra l'altro.
1: Davanti a una chiesa.
0: Davanti a una chiesa, signori. Che
2: però ecco, secondo Freud.
0: Però perché l'ho lasciato?
2: Secondo Freud.
0: Non mio figlio.
2: Può capitare che non tenessimo davvero a quell'oggetto, volevamo liberarci di ciò che rappresentava o persino allontanare simbolicamente la persona che ce l'aveva regalato, quindi anche colui che ci aveva fatto eventualmente dono.
0: Se non ti piace il regalo,
1: non
0: magari.
1: Non so se sono d'accordo con Freud, mi scuserà per questa.
0: Con
1: questo Freud, non so se sono d'accordo, perché una delle cose che io perdo più facilmente è la tessera o per entrare al lavoro
2: il badge
1: oppure per prendere i mezzi pubblici, che ogni volta si perde quella tesserina lì, bisogna pagarla, quindi insomma che ci sia da parte mia un'intenzione
0: di
1: a lasciarla
0: anche le chiavi
1: fuori
0: di casa, no? Magari le metti in una tasca che
2: allora,
0: poi ritrovi un anno dopo.
2: Personalmente devo dire che pur ritenendo una persona mediamente distratta, anche se sto lavorando molto su questo lato negativo,
1: come lavori
2: mio
1: su
2: carattere,
1: questo lato negativo?
2: Cerco di mantenere alta la concentrazione quando sto in fase così di dubbio.
1: Quindi guardi meno sport, meno.
2: Brava.
1: Quello distraita.
2: In realtà, poi nella mia vita, due cose che ho perso importanti sono un mazzo di chiavi di casa, che effettivamente, tra l'altro, ho anche visto dove fossero finite, all'interno di un cespuglio. Ma non c'è stato niente da fare, non le abbiamo recuperate.
0: Cioè,
2: nonostante,
0: l'hai visto quindi?
2: Ho visto che volavano da quella parte. E un paio di guanti. Poi attenzione, quelle sono cose che ho perso e che non ho più ritrovato.
1: Scusa,
0: abbiamo un'altra cosa da ricordare.
1: C'è un aneddoto che forse hai
2: ho
1: un po' rimosso. No, Riccardo ha perso metà della sua prestigiosissima e lussuosissima penna.
2: Ma l'avete

0: Visto voi la dinamica dell'incidente?
1: Guarda, adesso noi cercheremo di rendere conto della tragedia.
0: Durante la molla,
1: eravamo in diretta, forse qualche ascoltatore attento ha sentito dei rumori, non oggi, qualche giorno fa.
0: Un po' di tempo fa.
1: È spezzato e è finito all'interno di questo studio,
0: però
1: tutto
0: qua,
1: chiuso.
0: Ma non è stata che
1: non è mai stata ritrovata.
2: Sono stati coinvolti i RIS, i NOX, tutti.
3: Sono venuti tutti,
2: tutto
3: non c'è
2: il personale
3: stato niente,
2: della radio.
1: Tutti ad aiutare.
2: L'hai trovato questo pezzetto? No,
0: no, devo andare in un negozio specializzato e mi costerà un occhio della testa. Adesso faccio una raccolta fondi per la penna, guarda.

0: Riccardo, se ti può consolare, qualche giorno fa a me mi è cascato dall'orecchio uno dei due auricolari. Stavo al lavoro, stavo entrando al... non l'ho più trovato, non so che fine abbia fatto, ho coinvolto tutti i colleghi di lavoro, non l'ho più ritrovato. Mi sono dovuto ricomprare gli auricolari. Ora è una spesa stupida, 15 euro. Però mi fa rabbia, insomma.
1: No, è questo.
0: L'ho persi e non l'ho più ritrovati.
2: Auricolari, cosa particolare. È successo a Emanuele Denina, che gli era cascato qui di fronte, dentro una grata, quella per strada, attraverso una calamita. È riuscito a
3: ritirare
2: un pezzo di ferro.
3: Lo so, a volte
4: una missione
3: vedi...
4: proprio da serie TV. E Elisabetta manda un messaggio molto interessante, perché ci scrive che lavora in aeroporto e non smette di sorprendersi della quantità di oggetti che i passeggeri perdono o dimenticano a bordo degli aerei.
3: Può succedere. Sì.
5: Dai, da che mondo è mondo le penne si cannibalizzano. Da una se ne riescono a fare tre almeno.
2: Vabbè, ma no, quello è particolare.
3: Ho fatto determinati tentativi.
6: Guarda che se smonti una penna a qualunque più o meno delle stesse dimensioni la molla è uguale.
2: Ma no.
3: Amico mio, credimi, non è così in questo caso, purtroppo. Mi toccherà sborsare un po' di soldini e andare.
2: Perché una penna particolare.
7: Buongiorno, sono Roberto da Roma. Beh, se era una penna di valore, a quel punto io avrei detto a tutti: beh, non esce più nessuno da questa radio.
3: Non si può, non potevo permettermelo.
2: Sembra che l'abbiamo rubata.
3: Ma no,
4: giuro,
3: no,
4: mai.
3: È poi un pezzo, è soltanto un pezzo, un accessorio della penna, quindi.
2: Sì, ma che

0: andata
1: volevo
0: così.
1: Leggere il messaggio di Patti che ci scrive che è piena di guanti di sinistri perché sì. Perde sempre il destro e quindi ogni volta che li ricompra poi finisce sempre allo stesso
2: che
1: modo.
2: Toglieva sempre quello anche dei calzini un po', no?
1: Vabbè, ma quelli li puoi usare anche se non sono spagliati, spagliati.
2: Fa poi c'è la giornata dei calzini spagliati a scuola
0: che rispetteremo. Poi quelli sono gli oggetti persi, poi sono gli oggetti che ti scordi da qualche parte ma che per fortuna riesci a recuperare. Quello può capitare sovente di dimenticarsi, come lo zainetto di Lucatello.

0: Ci salutiamo con Vasco Rossi,
1: bello,
0: ragazzi.
1: Troverò da cantare questo pezzo per tutta la giornata.
0: L'ultimo pezzo è quello che si canta di più.
1: Ringrazio l'ufficio musicale perché anche è bellissimo.
2: Saranno felici i tuoi vicini di sentirti cantare Vasco
1: sì,
2: Rossi.
1: Figuriamoci.
0: Ci troviamo domani?
1: Allora, sì, sì, sì, certo. Intanto arriva il mezzo giornale. Grazie al nostro Sergione Martelli. Vi ricordo, se volete, potete anche riascoltare questa puntata.
0: Per sentire
1: le
0: chicche di Riccardo Quadrante.
2: Cioè, sì, sì, sì.
1: Per sentire anche il, diciamo, il confronto tra me e Imma su Caiode, che è stato notevole.
0: Lo vogliamo invitare, sto ragazzo?
1: Ma magari, magari fosse
0: a
1: qui.
0: Domani.
1: Grazie a tutti,
0: ciao.
1: A domani. Ciao. Ciao.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come Rolled Suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Una finestra è una finestra.
6: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.

0: vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: www.radiocapital.it.
1: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Le notizie delle 10 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Sono stati di nuovo sospesi i voli a Catania per la cenere dell'Etna. È durata poco meno di una notte la riapertura totale dei voli. Ora cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km. Non si atterra e non si decolla. E Kuwait ha accolto l'invito del governo, quindi anche la benzina di questi distributori, il carburante di questi distributori, avrà un tetto al prezzo che avrà durato di 30 giorni. Cade l'accusa di omicidio, ma sono stati condannati a 10 anni per sequestro di persone e tortura tre dei quattro imputati del processo per la morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso al Cairo nel 2016. Il quarto imputato è stato assolto, l'avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni.
5: Oggi sappiamo che la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Da oggi tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri. Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
4: Riscatto azzurro dopo la brutta sconfitta con il Belgio nella seconda partita di Nations League. L'Italia vince nettamente 4-1 a Bursa contro la Turchia grazie ai gol segnati da Frattesi, Bastioni, Caiode e Pio Esposito. Prossimo appuntamento per gli azzurri venerdì sera a Parigi contro la Francia, e invece il prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital a mezzogiorno.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
8: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Si fa presto a dire settembre, è finito ormai.
1: Beh, scusami Benny, però voglio dire, non sarebbe proprio settembre, questo sì. È settembre.
0: Okay.
1: Esattamente, allora ti spiego, quando noi facciamo il quiz, diamo sempre l'opzione number one. E number one, number two, number three, number four. È settembre.
0: Settembre, ho capito, però non cambia la sostanza. Oggi è 29 di settembre e dovevamo mettere seduti in quel caffè, non questa.
1: Vabbè,
2: adesso. Il mezzogiorno.
0: Dai.
3: Siete dei pozzi di scienza, siete dei vatti, ragazzi, dei vatti.

0: se non fosse che i caffè e i bars,
1: I bars
0: stanno chiudendo. Notizia di ieri: con negli ultimi sei anni, dal 2020 ad oggi, 24.000 bar in giro per l'Italia chiusi.
1: E lo sai qual è il problema? È la pressione.
0: Quale pressione?
1: Questa è un battutone. Questa la può capire soltanto
0: ai milli
1: chi bar è l'unità di misura. È la pressione fiscale anche, perché parla con i gestori dei bar che in questo momento stanno dicendo parolacce, tutti quelli che hanno Radio Capital. Perché ci sono una serie di gabelle, di tasse.
0: Ma la domanda è una: ci sarà in giro per l'Italia un bar Milli? O Milli Bar?
1: Già facemmo il gioco dei bar.
0: Non lo so, però Milli secondo me non l'abbiamo fatto. Vediamo.
1: Lo vuoi con la Y o va bene anche con la
0: diciamo
1: I normale?
0: Diciamo che va bene anche con la Y alla Milli Carlucci o Milli, come ovviamente, diceva Pippo Baudo.
1: Ok, allora 342-342-2190. Sì. Ovviamente ragazzi non ci fidiamo della vostra parola, perché va bene fidarsi, ma insomma non fidarsi è meglio. Per cui se conoscete veramente un Milli Bar,
0: sì.
1: Casomai ci sarebbero anche le isobare, sai che i meteorologi parlano.
0: Beh, però è già un po' più tirata per i capelli.
1: Comunque, se veramente conoscete un Milli Bar, ci vuole l'insegna. Dovete fare una foto all'insegna.
0: Foto all'insegna e poi ce la spedite. Con una PEC.
1: Sì.
0: A proposito, mi è arrivata un'altra volta una mail, mi arriva ogni anno la mail del rinnovo automatico della PEC, della mia PEC.
1: È perché pagherai una piccola tassa.
0: Ma piccola, mica tanto. Vabbè, quanto sono tipo 9 euro più IVA, 12 euro, l'anno. Che poi è 1 euro al mese.
1: Che
0: mi arriva da questa isola dei Caraibi lì.
1: Certo, dalle Cayman.
0: È sempre quella. Ma io non uso la PEC, saranno almeno 10 anni. E continuo a pagare questa tassa. Questa è una tassa. Ogni anno mi arriva puntuale. Vabbè,
1: io stamattina, comunque, se interessa, sono stato a fare delle analisi cliniche.
0: Attenzione!
1: Sì.
0: Non giochiamoci tutto.
1: No, infatti, giusto.
0: Che stiamo mischiando.
1: Allora, restiamo al bar, sì. Milli Bar.
0: Milli
1: va
0: bar. Solo Milli Bar, o bar Milli, quella roba lì.
1: Ovviamente, tutte le nostre amiche, tra cui Milli Carlucci, che ci ascolta, sappiamo, che esordisce sabato.
0: Sabato, ballando con le stelle, sotto le stelle.
1: Esatto, con le stelle.
0: A proposito di stelle, c'è anche la nuova di Cesare Cremonini.

0: Però adesso i paparazzi lo inseguirà perché si è fidanzato con una nuova ragazza, Caterina Licini, e il nostro chef, che è esperto, ha dato il suo parere favorevole.
1: Benny,
0: il suo placet.
1: Benny, okay, lascia stare questi discorsi accessori.
0: Che vabbè, un po' di gossip.
1: Ce l'abbiamo!
0: Sì.
1: C'è!
0: Il Millibar
1: a Sant'Orso.
0: Ma guarda che ce li hanno mandati tanti. Allora sentiamo prima i vocali, perché di Millibar ce ne sono davvero tanti in giro per l'Italia.
2: Assolutamente sì. Cioè, ma certo, il bar Milli, sì, a Bolzano.
0: Sì.
2: Ci ho girato un po', bellissimo bar, di quelli dove ci si divertiva parecchio.
0: Vai.
2: Bar Milli, via Cagliari, se non sbaglio, Genova. Beh, Simone adesso da Bolzano.
0: Capito, via Cagliari.
1: Un po' generico, Genova, però, amico mio, un pochino.
3: Milli Bar ad Alessandria, dove sì, prendo l'aperitivo tutte le sere. Vi manderò la foto con l'insegna. Adesso sono sul lavoro. Comunque, Walter d'Alessandria, vi garantisco che Milli Bar c'è.
0: C'è.
1: Con molte
3: Corso Acqui 342.
1: Beh, vedi, ad Alessandria, però sono precisi.
0: Sono più precisi di Bolzano.
1: Bravo, Alessandro.
0: Fai.
4: Ciao, ragazzi.
1: Sì.
4: Ma dico io, se chiude un bar,
1: sì,
4: vuol dire che ne chiudono anche mille mini bar. Perché un bar.
1: Una battuta.
4: Saluti Fabio.
1: Un battutone di Fabio che ha voluto partecipare con noi. Sì.
0: Allora, Milli Bar in giro per l'Italia, Capannori, provincia di Lucca, grazie Franco. A questo è a Vicenza, a Sant'Orso.
1: Sant'Orso, Vicenza. Sono anche sul suo account Instagram. Sì. Fa anche la pizza.
0: Ah, ottimo.
1: Aperto anche a pranzo con menù sempre conveniente. Ecco, ti faccio vedere una bella pizzata.
0: Ma quella è una pinza, non è una pizza.
1: Adesso che tu da un metro, da due metri, distingua una pinza. Quella è una bella papa.
0: La
1: palata.
0: Pizza quadrata e una pinza, scusami.
1: Alla pala.
0: Alla pala. Salutiamo Mario a Bari, in centro nella città c'è il Milli Bar. Quindi è un nome, vedi, super usato.
1: Pensavamo di aver avuto questa intuizione geniale.
0: E invece no. Quindi salutiamo tutti i Milli Bar in
1: tutti
0: giro
1: i Milli Baristi.
0: Invece io pensavo che non saresti arrivato a tanto, perché adesso conoscendoti siamo al settimo anno.
1: Scusami, a Lambrate c'è il barometro.
0: No.
1: Non vale?
0: No, non vale, abbiamo detto Milli Bar. Adesso il barometro lo faremo un altro giorno.
1: Vabbè, scusa.
0: No, dicevo, sì, conoscendoti ogni giorno c'è sempre una sorpresa, c'è sempre
1: qualcosa. Sì. Cerchiamo di creare.
0: Stamattina dovevi andare a fare le analisi, perché si sa, settembre, ottobre sono i mesi in cui si fanno dei piccoli tagliandi, ci si controlla.
1: Altro che piccolo.
0: Ecco, vabbè.
1: Questo devo fare proprio. No, dico. Sempre questioni maschili
0: urologiche,
1: esattamente,
0: vabbè, comunque.
1: Per cui ho fatto le analisi pre,
0: ecco,
1: tra cui l'elettrocardiogramma, queste cose, le analisi del sangue.
0: Hai fatto bene.
1: E per fare la c'è gli aghetti, quelli. C'è anche l'analisi delle urine. Allora, cioè, sulla. Spiego.
0: Dove le hai messe?
1: Ecco, sull'indicazione c'era scritto: deve presentarsi con le prime urine del mattino, quelle più fresche, le migliori.
0: Ma adesso non è che stiamo lì.
1: Allora, io, nella mia ingenuità, cosa faccio? Prendo un contenitorino che ho del colluttorio.
0: Sì.
1: No? Sì. Elmex.
0: Deo,
1: lo lavo con cura.
0: Che è un ottimo colluttorio, per carità.
1: Me lo hai consigliato, ti ricordi? Eravamo a Milano, stavamo andando verso via Massena.
0: Sì, perché non ha l'alcol, però
1: esatto,
0: vabbè.
1: Bravo.
0: Tra l'altro, colluttorio con una T, ricordiamo sempre di
1: Collutorio. Per cui noi collutiamo e io dico: vabbè, lo lavo bene, lo sciacquo bene. Il barattolino si presentava bene, colore giallo paglierino.
0: Ma io come devo fare?
1: Esatto,
0: con
1: questo? E ero rimasto un po' indietro. Arrivo e la signorina mi fa: no, mi fa, lo metta là. E poi mi fa: queste non gliele posso proprio accettare, sa?
0: Che te credo, cioè vanno in un contenitore sterile, non puoi metterle nel colpo,
1: ma io
0: nel
1: non
0: coso
1: lo so.
0: L'Elmex.

0: Scusa.
1: Io voglio io saluto. Ho commesso un errore, va bene? Le porterò domani.
2: E vorrei vedere.
1: Saluto con affetto il mio amico Roberto, detto Bisteccone, che nella prima visita medica al centro di medicina sportiva della nostra città di origine, Rieti, per giocare a basket, portò le urine, e non sto scherzando, in un fiasco di vino di quelli coi vimini.
2: Quanto aveva bevuto?
1: Portò! Non è che fosse tutto pieno, però capite come negli anni Ottanta noi siamo sopravvissuti. Portò le urine nel fiasco.
2: E tu sei rimasto agli anni Ottanta, fidati.

0: Lisa Stansfield, All Around the World. Sono le 10:22 di questo 29 di settembre.
1: Allora, va bene, ho sbagliato contenitore, me ne dolgo, me ne pento, sì. Però l'amica Pasqua.
0: Pasqua?
1: No, Pia.
0: Come si chiama? Pasqua o Pia?
1: Pasqua, Pasqua secondo me per gli amici Pia. Buongiorno Benny e Meloccaro. Qui in Germania non chiedono mai le primissime urine del mattino.
0: Sì.
1: E dal dottore hanno i bicchierini in bagno per farla on site.
0: Sul posto.
1: Vai ed è comodissimo, capito? No, come da noi in Italia che la dobbiamo fare nei contenitori del collutorio.
0: La Germania è un paese avanzato, è un paese che noi dobbiamo prendere sempre ad esempio. Attenzione, a proposito.

0: Di contenitori,
1: sì, contenitori,
0: diciamo così,
1: alternativi,
0: non proprio sterili.
1: Sì.
0: Salutiamo Marco che dice: molti anni fa si usavano le bottigliette del Crodino,
1: non solo, ma anche la bottiglietta di vetro del succo di frutta. Immagino, no, yoga,
0: ragazzi,
1: e
0: ci
1: andiamo tutti
0: fa?
1: Al Gaslini a Genova.
0: Ma
1: è chiaro, perché anni fa non c'erano le cure che ci sono oggi.
0: Dai,
1: no?
0: Sentiamo qualcuno. Che
2: sono Stefano, un mio amico, sì, sempre in visita medico sportiva, sì, per basket,
1: certo,
2: si è presentato. Sì. Con il barattolo della marmellata, no, tappo a vite, sì, pieno,
1: buono,
2: di urina.
0: Però almeno quello
2: era tranquillamente, gli disse, ne sarebbe bastata la metà.
0: La metà, sì, ma quello sicuramente.
2: Ciao Luca da Erba.
1: Ciao Luca, sì, noi consigliamo anche Bormioli. Ti ricordi i barattoli Bormioli?
0: Bormioli Rocco.
1: No, quelli che erano
0: Bormioli Rocco. Quello della marmellata fatta in casa. Sì.
3: Melò, caro, sì, Melò, caro, sono sempre io, Fabio.
0: Sì.
3: Ma scusami tanto, 50 anni fa si andava con la bottiglietta del succo di frutta sterilizzata,
0: sì, sì,
3: e un tappino,
0: sì,
3: di gomma,
1: certo,
3: e si portavano le urine a far analizzare,
1: certo,
3: e 50 anni fa ti giuro andavano bene, adesso,
0: adesso
3: no,
0: male.
3: Ci vuole il contenitore apposito.
1: Ripeto, chiedo scusa.
3: Saluti.
1: Ciao, ciao, chiedo scusa, però è chiaro che il mio caso clinico a questo punto è un esempio per tutti, cioè che non vi passi per la mente di presentarvi contenitori
0: con quelli
1: caseri.
0: Per quanto comunque un tempo si risparmiava sulla plastica, anzi, no? Sì, in qualche modo
1: si riciclava.
0: Si riciclava,
1: no?
0: L'ultimo, dai.
4: Ma scusate, ma andare in farmacia a prendere un contenitore per le urine?
1: Sì.
0: Beh, quello che gli abbiamo detto noi tutti qui presenti,
1: sì,
0: in radio,
1: ma
0: il tipo è naif, lo sapete.
1: Lo farò,
0: no?
1: Scusatemi, quanto costa un contenitore sterile?
0: Ma quanto costa? 50 centesimi, quanto costerà? Veramente,
1: sì,
0: un prezzo ridicolo, anzi, fai la scorta la prossima volta.
1: Dici che ne prendo un set.
0: Una decina e me le metti là e le lasci. Non credo che scadano i contenitori sterili.
1: No.
0: E poi non va mai messo direttamente subito. Adesso, come spiegare?
1: Questo è molto interessante.
0: No,
1: adesso cerchiamo di spiegare. Benny sostiene.
0: Non sostengo io,
1: che
0: me l'hanno detto.
1: Questa cosa delle prime del mattino.
0: Sì.
1: Però non proprio.
0: Sì, sì.
1: Quando uno si sveglia, ma bisogna fare una prima.
0: No, allora quando tu vai in bagno,
1: sì,
0: no? Hai capito?
1: Sì.
0: Proprio il primissimo.
1: Cioè tu arrivi la mattina e
0: sbadigli,
1: ecco, vai lì,
0: ti siedi.
1: Io stamattina, tra l'altro, avevo messo il contenitore sul rotolo della carta igienica per ricordarmi.
0: Bravo, allora, okay, perché sei la vecchia,
1: cioè,
0: ti,
1: cioè,
0: siedi, il primo oggetto buttato,
1: non quello,
0: dal secondo in poi, va bene? Ecco, sappiatelo che è così.
1: E perché sto primo cosa avrebbe di sbagliato?
0: Primo oggetto, no, perché lo chiedi a me, faccio io l'analisi, me l'ha detto il medico e se lo sa lui, no?
1: No,
0: fidati una volta.
1: Mi fido.

0: the Train, Drop of Jupiter,
1: a gocce meno elegante, diciamo.
0: Decisamente meno elegante.
1: Salutiamo l'amico Tommaso che scrive: il primo gatto mente sempre.
0: Chi è il primo gatto?
1: Appunto, voleva schiere getto.
0: Ah, ok, problema. Una volta si diceva il T9, no? Certo, quando si scriveva male. Allora, i contenitori, quelli sterili, purtroppo hanno una scadenza. Io pensavo non l'avessero, invece sì, hanno una scadenza, però dai 3 ai 5 anni, che la voglia fa.
1: Prezzi, allora si va dai 4-5 euro, secondo me è un po' un'esagerazione, in farmacia.
0: Ma no, ragazzi.
1: Poi dicono prendete quelli da 0,50 dai cinesi, e no. Poi arriva, diciamo, il comunismo, fortunatamente ancora regge in Italia, perché un amico ha scritto: in Emilia Romagna ce lo danno gratis. Perché vige il comunismo.
0: E sono rimasti due posti, a Cuba. D'altronde Di Battista.
1: Certo.
0: Stasera torna Di Battista, di martedì.
1: No,
0: oggi è martedì. Sì, stasera torna Di Battista da Floris, okay. È stato curato proprio a Cuba, quindi certo. Cuba e Bolo, gli ultimi due avamposti del comunismo, funzionano.
1: Esatto.
0: Tra poco.
2: Il mezzogiornale.
3: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
6: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
7: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
8: Zimarex Collagene. Azione.
9: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
11: Scegli anche tu Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Gran Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
12: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Harold Melvin, Don't Leave Me This Way. Questa che però è del 1975 e non è proprio la versione che ha avuto più successo. Ha avuto Thelma Houston l'anno dopo. E te la ricordi la versione di Thelma Houston? Vabbè,
1: certo.
0: Che però non era di Houston.
1: Ma com'è in Chicago? Non so.
0: Non era di Houston, perché Houston, a parte credo che sia ancora viva Thelma Houston, ma Houston è in Texas, mentre lei è dello stato di Mississippi. Con quante S si scrive?
1: Missy.
0: Missy.
1: Sì, sì.
0: Missy.
1: Due di qua e due di

0: 4S, Mississippi, sì. Con
1: come,
0: due P.
1: Spiego, è come
0: è tutto raddoppiato.
1: È come Melloccaro.
0: Come Melloccaro, come dice Carlo Conti. Esatto. Melloccaro, eccolo qua. Mississippi, con tutto che è accanto al Texas.
1: E vedi che tutto si collega, perché sì, il nostro primo quarto è stato dedicato alla pipì, perciò Mississippi.
0: Esatto. Le doppie, certo, d'altronde, certo, è una cosa molto, molto romana, no? Quella delle doppie, che quindi, certo, noi

0: quarto. In questo secondo quarto, sì, caro Stefano, a parte ti stanno chiedendo quello, un minimo, si può, possiamo cosa? Aprire una piccola pagina degli spettacoli?
1: Che cosa?
0: No, dico, chef, si potrebbe aprire, se vuoi, una... No, perché...
2: Spettacolo, amici!
0: Sì. Basta,
2: conduce bene, eccoci, che vuoi sapere
0: no, piccola pagina degli, sì, spettacoli, perché molti dei nostri ascoltatori, certo, lo dicevamo ieri, ma magari ieri, sì, avevano da fare, non è che, certo, stanno qui, vabbè, certo, tutto il giorno ad ascoltare,
2: no, no, ma
0: noi,
2: infatti noi ci rivolgiamo a tutti, siamo ecumenici,
0: assolutamente, chiedono ma quale, sì, sarà la canzone che fa, no, non, no, non la, la canzone, no, no, no, okay,
2: il, scusate, cantante,
0: il cantante,
2: il cantante è Zucchero, l'abbiamo
0: Zucchero,
2: detto,
0: ecco, sì, che, sì, imiterai, sì, domani, sì, sì, sarà
2: oggi prove generali, attenzione amici, nello studio di tale e quale show in diretta su Rai 1,
0: sì,
2: mercoledì
0: domani,
2: alle 21:30 domani, sì, si paleserà il celebre conduttore radiofonico, sì, Benny.
0: Bravo. Allora sì, ma grazie.
2: L'applauso singolo, vabbè.
0: Può mortacino,
2: tu sai, però, che tu sai che c'è lo scalda pubblico lì, eh?
0: Beh,
2: dovrai,
0: immagino,
2: essere, cioè praticamente quello che fa tipo Fantozzi, capito? Cazzoni in piedi, forza!
0: Che palle. Allora
2: per,
0: non vengo
2: per tre ore. Ti sorbisci questo ragazzo, che ti anima, caro pubblico.
0: Forse non tutti sanno che quando vai a vedere una trasmissione televisiva, certo, devi essere presente con l'auto anticipo. Non è che puoi, se la trasmissione comincia alle 9:30, non è che puoi arrivare alle 9:15.
2: No, bisogna arrivare. Allora loro lì vorrebbero 19:30.
0: Ciao, due ore prima.
2: Ok,
0: vengo a
2: Lasche,
0: fare?
2: Però non ti presentare dopo le 20:30 perché non ti conviene.
0: Vai, alle 8:25 vengo. No, cosa mi metto?
2: Ma secondo me uno scuro va sempre bene. Tieni presente che ci saranno delle carrellate,
0: delle inquadrature.
2: Tu c'hai il settore VIP, ovviamente, quello dei parenti, ma quello degli amici, per cui sarai inquadrato.
0: Va bene, io sappi che io non voglio parlare. Se Carlo Conti mi mette un microfono davanti, io non voglio parlare. Quindi sappi che.
2: Ti potrebbe chiedere se il tuo cuore è diviso.
0: Il mio cuore non è. No, cuore non è diviso.
2: No, spieghiamo, amici, sì, ascoltatori, se no abbiamo troppe cose per scontare. Allora, Meloccaro partecipa a tale quale show, sì, come Anna Pettinelli.
0: Sì, d'altronde.
2: Sono due dei migliori amici di Benny, solo che Meloccaro è un amico recente,
0: sì,
2: di sei anni fa.
0: Sì.
2: La Pettinelli è di 26 anni fa.
0: 26.
2: Per cui è chiaro.
0: Però il problema è che se non voto te, tu non mi parli, e se non mi parli è difficile fare la radio. Se non voto lei mi mena, e quindi.
2: Quindi tra.
0: In mezzo a due fuochi,
2: diciamo,
0: due
2: tra
0: fuochi,
2: così un diniego personale e proprio le botte.
0: Va bene, comunque era per dire che domani canterà una canzone di Zucchero,
2: sì, e la Petti cosa fa domani?
0: Levante.
2: No. Fa dito nella piaga.
0: Dito nella piaga, è vero, è vero, è vero. Questa di Levante invece si intitola Vertigine.

0: The Other Side, dall'altra parte
1: della strada,
0: della strada, The Chili Peppers.
1: Perché c'è un nostro amico che ci ha detto che quando si cammina in una strada senza marciapiede,
0: sì,
1: bisogna camminare non, ovviamente immaginiamo una strada a doppio senso, non sul lato, diciamo sul senso della macchina della, alla tua destra, ma devi andare contro senso sulla tua sinistra, in maniera che l'eventuale tu, che tu veda,
0: sì,
1: se
0: sì,
1: uno ti sta per mettere sotto, e quello che ti sta per mettere sotto veda che tu sei lì.
0: Che poi non è detto che ti metta sotto.
1: No, auspicabilmente no.
0: Che detta così ti sta per mettere, no.
1: Però la regola poi... ce lo scriveva un nostro amico al 342-342-2190, perché dicevo, ho appena sorpassato una serie di pedoni in una strada evidentemente
0: certo,
1: senza marciapiede.
0: Sì.
1: Dice, è pericoloso.
0: Certo, certo.
1: Anche quando
0: tu non
1: si
0: vedi,
1: corre,
0: no?
1: Tu fai jogging. Tu fai
0: jogging. Insomma. Camminata veloce è uguale.
1: Camminata veloce, se cammini velocemente in una strada strettina a doppio senso, cammina fronte auto.
0: Non ci siamo invece dimenticati di quelli che si chiamano Michele, di quelli che si chiamano Raffaele e di quelli che si chiamano Gabriele, perché oggi sono questi tre santi da ricordare, gli arcangeli. Ecco, oggi è la festa degli arcangeli.
1: In vaste aree del centro Italia, Michele.
0: Michele con due C, è vero, è vero, è assolutamente. E poi vogliamo aggiungere qualche... che ne so.
1: Cosa aggiungere oltre?
0: Samuele, Ezechiele, Manuele. Tutti quelli. No, no, rimaniamo con quei tre, rimaniamo
1: Raffaele.
0: Con... Raffaele. No, Raffaele l'abbiamo già detto prima. Raffaele con
1: non me ne viene
0: due.
1: Nessun altro.
0: Gioele.
1: Bravo.
0: Ezechiele l'ho detto.
1: Ezechiele l'hai detto.
0: Un altro con
1: Ezechiele 25:14, l'uomo timorato.
0: Un altro con L, dai, Ele. No. No, le ho finite. Ho finito. Samuele mi è venuto prima, Ezechiele, no, cioè, altre conelle non esistono.
1: Stai cogliendo?
0: Basta.
1: Basta, finito.
0: Daniele! Grande
1: troppo,
0: chef.
1: Troppo facile, troppo bravo chef.
0: Chef, tra l'altro, io ieri ho pensato a lui, sì, perché mi sono uscite un po' di cose su cose da mangiare, no? Su Instagram, io che devo fare così. Però mi capita sempre più spesso di vedere questi chef influencer,
1: certo,
0: presentare i loro piatti parlando così a bassa voce.
1: Ah beh, cioè quella è la voce, come si chiama? ASMR,
0: ASMR,
1: quella
0: roba del genere.
1: Perché quella vocina un po' così, un po' questa,
0: perché
1: è dimostrato che attizza.
0: Attizza di più.
1: Chiaramente l'uomo attizzerà la donna o viceversa,
0: capito,
1: o anche le categorie.
0: Volete fare una carbonara super cremosa? Mettete delle uova, le sbattete piano piano, poi a parte fate sfrigolare il guanciale.
1: Così.
0: Invece, e lì ho pensato, chef, ma deve essere più decore la cosa, lui che urla anche quando, capisci? Così deve essere il modo
1: adesso
0: di fare.
1: Mi dovrebbe venire in mente il nome dello chef romano che fa una cosetta semplice, semplice.
0: Mariola,
1: facile, facile.
0: Max Mariola, che si è trasferito in Indonesia, tra l'altro. Lui non ha più ristorante in Italia.
1: Ma guarda,
0: si è costruito una casa in riva al mare.
1: Ecco.
0: E sta lì, e quindi
1: adesso sicuramente c'è un buon clima, tutto quello che vuoi. Però viene anche il sospetto che quando cominci ad avere quanti milioni di follower, ce l'avrà un milioncino?
0: Beh, non lo so, adesso più di chef, non me ne voglio chef, e ce li ha sicuramente.
1: Diciamo che la così
0: ha fatto bene, dai.
1: La questione fiscale può,
0: vabbè, sempre
1: a pensar male.
0: Voi italiani fate sempre i conti in tasca agli altri. Veramente. Se passate anche un pochettino di pepe sulla carbonara, verrà molto più gustosa e saporita. E parlate come aveva fatto mamma.
1: Sfrizzola!
0: Daft Punk su Radio Capital.

0: Mezzogiornale.
1: Sì.
0: Tutti i giorni.
1: Sì.
0: Dalle 10 a mezzogiorno.
1: Beh, capito.
0: Con cosa? Melocro e Belli.
1: Questa è proprio a bassa voce.
2: Questa è proprio afono.
1: Sì.
2: Si deve sentire questo,
1: capito? Roba lì, capito? Invece noi vogliamo gli chef che parlano come chef blues, capito? Un po' più.
2: Mangiamo, cuciniamo, famo, dimmi, metto la padella, cosa il fuoco, sprizzolamo.
1: Bravi, così, capito?
2: Comunque, in tanti hanno scritto che quel tipo di voce lì, quella.
1: ASMR.
2: Questa qui incute senso di nervosismo. Uno prende la radio o l'amplificatore e lo abbatte con una mazza da baseball.
1: Evitiamo, torniamo tra poco.
3: Il Mezzogiornale con Benny e Stefano Meloccaro.
4: Sostituiscio.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscio.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
3: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Se a volte ti

0: senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
1: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il secondo libro, L'anello mancante, in regalo con Repubblica.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Crazy su Radio Capital al mezzogiornale. Allora ringraziamo l'amica Filomena dalla Puglia che ci ricorda che in realtà gli arcangeli non sono solamente Michele, Gabriele e Raffaele, addirittura ce ne sono 7. Non la sapevamo questa cosa. C'è anche Uriele. Questa è pazzesca. Abbiamo passato Sil e c'è Sealtiele, che potremmo dire anche pronunciare all'inglese Sealtiele. Geudiele e Barachiele.
1: A me piace molto Barachiele.
0: Barachiele, significa benedizione di Dio, è considerato l'angelo delle benedizioni. Okay. Però ecco, quindi sono 7 arcangeli, lo sapevi? Tu non lo sapevi?
1: 7 è un numero magico, per cui sì
0: ci sta. State lì perché fra 37 secondi ritorniamo.
1: È possibile prendere un caffè decaffeinato nel frattempo?
0: Sì, prendilo. 36, 35, 34.
2: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: di canzone, 3 minuti di intro, 20 secondi di canzone. Che
1: erano...
0: poi sfuma, noi dobbiamo entrare per forza perché questo sfuma. Sì,
1: sì. Però perdonateci perché volevamo disannunciare gli MFSB che hanno eseguito per noi TSOP.
0: È tutto acronimo, acronimo. MS, che sarebbe, però lo diciamo, perché bisogna essere didascalici in radio. C'è. Mother, Father, Sister, Brother con The Sound of Philadelphia.
1: Detengo i 45 giri a casa.
0: Bellissimo, bellissimo. Allora, dai, siamo pronti.
1: Un po' di sport, eh?
0: Beh, ragazzi, ma ieri l'Italia sembrava la Spagna, eh?
1: Allora, no, se avete visto. Buona. C'è solo una cosa che non ho capito della partita di ieri. Ho visto un pezzettino, Benny l'ha vista tutta, 4-1, grande ripresa, grande, insomma, ottima partita giocata su un campo molto difficile. Tra l'altro l'Italia ha giocato l'Italia. Esatto. L'Italia ha giocato su un campo dove è difficile giocare bene a calcio ed ha giocato bene a calcio.
0: Sì. Sono stati oltre 7 milioni e 380 mila gli italiani che hanno visto l'Italia, quindi il 36%, quindi gli italiani tornano a innamorarsi della nazionale.
1: Detto questo, ma tanto le cronache le avete già sentite, la partita l'avete già vista, io ti faccio una domanda, Ben.
0: Fammi una domanda.
1: Secondo te, perché Roberto Mancini non... manco ride, sorride mai
0: perché...
1: risponde in maniera sfuggente. Mi sono visto tutta l'intervista, le fa sì, abbiamo giocato
0: bene. Ma lui ha fatto sempre così,
1: Roberti.
0: Ma lui è stato non è un tipo allegro,
1: ho capito.
0: Poi dopo tutte le critiche che gli sono state mosse venerdì, comunque adesso non eravamo delle pippe venerdì, adesso non siamo dei Real Madrid adesso, anche perché poi venerdì c'è la Francia a Saint-Denis. Contro una squadra, uno squadrone, lì potremmo capire davvero in che condizioni siamo.
1: Vabbè, però comunque insomma una buona ripresa, carattere.
0: Posso solo dire una cosa, adesso la telecronaca di ieri, rimedio è sempre rimedio, a rimedio non c'è rimedio, c'è quello e va. Il ragazzo comunque se la cava.
1: È carina, a me piace.
0: Ma Dani che ha cominciato a fare la telecronaca tipo ASMR, così tutto, non urla più a Dani. O gli hanno detto, senti, stai urlando troppo perché tutto sommato siamo in Rai, dai, dobbiamo cercare di tenere un certo aplomb, come si dice. Però l'ho trovato abbastanza dimesso rispetto ai mondiali.
1: Magari era giù di voce, magari il significato della partita. Io l'ho visto nel post, mi sembrava abbastanza se stesso.
0: Ho visto un po' dimesso anche in qualche inquadratura Malagò. Allora, dobbiamo cercare di spiegare, tu che sei A, amico di Malagò, B,
1: frequentatore del canottieri Aniene di Roma, per cui voglio dire, io sono parte del club.
0: Che quanti migliaia di euro all'anno pagate per...
1: comunque svariate.
0: Roba da ricchi. Allora, ieri Malagò aveva una faccia triste. Tutta.
1: Ma sono tutti tristi questi. Perché?
0: Ragazzi, ma che è sta storia qui? Ma perché probabilmente lo commissioneranno. Commissarieranno.
1: Sì, certo. Per
0: com'è sta storia?
1: Per l'elezione ancora, per la questione del che non poteva essere eletto in qua. Non me la far spiegare, non è una cosa lunga.
0: Allora, lui è stato appena eletto come presidente della FIGC e già adesso per un vizio di forma, perché siccome non era tesserato non poteva essere
1: esattamente
0: eletto.
1: Era quello,
0: solo posso dire, solo in Italia queste cose qua,
1: e questa li avete votati voi.
0: No, voi l'avete votato.
1: Oggi è il compleanno di Shevchenko. Vabbè. Te lo ricordi Shevchenko?
0: Mi fa piacere.
1: Ma 50 anni,
0: cazzo. Sheva, grande campione del Milan.
1: Pare ieri.
0: Pare ieri. Ucraino soprattutto. Grande campione davvero. Fatto bene a ricordarlo.

A Napoli non si festeggia oggi San Raffaele, per piacere. Oggi non si possono fare gli auguri ai Raffaele e alle Raffaella perché si fanno il 24.

0: Attenzione.
1: C'è?
0: Massimiliano ci scrive: c'è. Malagò l'ho visto ieri mattina a Baku.
1: Per cui Massimiliano vive a Baku.
0: Ma soprattutto che ci faceva Malagò a Baku?
1: Allora a Baku ci hanno fatto anche ultimamente una manifestazione. Quelle Euro Olimpiadi, vabbè, qualche anno fa fecero a Baku, dove imparammo che si diceva Baku invece che Baku. Però Baku, non è Baku. Il problema è cosa fa Massimiliano a Baku, non Malagò. Malagò certo che gira.
0: Gira, ho capito, ma ieri la partita era in Turchia. Baku o Baku è la capitale dell'Azerbaigian, che magari non è molto lontano dalla Bursa dove si gioca. Hai visto lo stadio a forma di coccodrillo?
1: Sì, l'ho visto.
0: È osceno, ma non si può vedere. Ma è una cosa veramente brutta.
1: A questo punto facciamoli a forma di cigno, sai come le ciambelle, quelle
0: da mare. Ma a forma di stadio, no? Ma come cazzo non ti è venuto in mente di farlo a forma, forse il coccodrillo, non lo so, è zona di coccodrilli da quelle parti, no? Non saprei dire. Tra l'altro l'Italia e la Turchia faranno ospiteranno gli europei del 2032. I turchi hanno tutti gli stadi pronti, sono già lì belli pronti.
1: Anche noi,
0: come no? Certo. E adesso quello della Roma ieri è stato, come si può dire, è arrivato l'ultimo placet. Da marzo verrà posta la prima pietra. Gualtieri andrà lì con la pala, comincerà a scavare
1: cappellino.
0: Ed eccoci qui, ci sarà la prima pietra e poi
1: farà un concerto chitarra e voce.
0: Esatto. San Siro però rischia, per esempio Milano rischia di non avere una sede per l'Europeo, perché bisogna vedere se ci saranno i tempi per costruire questo nuovo stadio accanto a San Siro, che verrà demolito, e adesso in questi mesi si arriverà a Dama anche da quelle parti là. Però siamo messi un po' male da questo punto di vista. E posso raccontarti invece una storia da film che riguarda, forse molti di voi lo ricorderanno, il portiere Vosigna.
1: Com'è?
0: Di questo piccolo stato, Capo Verde, che ha partecipato ai mondiali che sono andati in scena a giugno di quest'anno, giugno e luglio.
1: È lui che raggiunse una popolarità clamorosa, straordinaria, qualche buona prestazione e anche molto effetto social.
0: Allora, esatto, lui durante la prima partita contro la Spagna, che finì 0-0, fece delle parate strepitose, uh-huh, e già durante quella partita lì cominciò a guadagnare followers, 200.000 followers al minuto. Cioè lui cominciò la partita che aveva 50.000 followers, lui giocava nella Serie B portoghese, insomma era uno tranquillo, faceva il suo mestiere, ma non poteva mai immaginare che alla fine di quella partita raggiungesse i 5.800.000 followers. Sai quanti ne ha adesso? 28 milioni e 300 mila followers. È in assoluto il portiere che ha più followers nel mondo del calcio.
1: Però mi viene da dire, no? Faccio il cittadino, l'uomo della strada, è una notorietà del tutto digitale.
0: Esatto.
1: Perché lui vedo che si lamenta, non ho più privacy, non posso.
0: La notizia è questa. La notizia è che lui poi dalla Serie B portoghese è andato a giocare in Cile nel Colo Colo, che è una squadra molto famosa.
1: Per cui cosa fanno? Lo assaltano?
0: Lui non riesce a uscire di casa. Non ha più una vita, dice: se io potessi tornare indietro lo farei, lo rifarei volentieri, perché avevo una vita un po' più normale, tranquilla. È la stessa fine che farai tu adesso,
1: No, è più o meno la storia che ha raccontato Tricarico.
0: Qual è? Sì.
1: Perché io voglio una vita tranquilla.
0: Adesso però, Stefano, io non vorrei metterti la pulce.
1: Aspetta, però gli dico una cosa all'amico Vosigna. Lui dice: se mi offrissero di riavere la vita di prima sceglierei quella. Però devi scegliere anche tutti gli annessi e i connessi, perché comunque immagino che anche i contratti.
0: Se l'ha detto. Ma se l'ha detto, secondo me tutti sti contratti non sono entrati.
1: La realtà è una sola. Si stava meglio quando si stava peggio.
0: Amico mio, tu adesso vedrai, dopo tale quale show non riuscirai a neanche.
1: Ma io già adesso.
0: Neanche a Tiburtina ti fanno arrivare.
1: Ma io già adesso. Stamattina in clinica, che è successo quando ho portato la cosetta, la boccetta delle analisi sbagliate.
0: Che fantastico.

0: risolto l'arcano di Malagò che ci faceva Baku in Azerbaigian, c'era la Formula 1 sabato, che poi gira di sabato, c'è cioè la Formula 1 di sabato, per evitare la concomitanza con il giorno della memoria nazionale in Azerbaigian, l'Anim Gunu, che tutti conoscono, che arriva il 27 di settembre, è una cosa seria.
1: Ma attenzione, perché i nostri amici ascoltatori 342 342 2190 sanno sparigliare.
2: Benny, ho comprato le melanzane ripiene, ho comprato i carciofi con le uova, la frittata, la focaccia. Ti aspetto nella mia masseria, Benny.
1: Ci dobbiamo incontrare. Il nostro, lo chiamo, il nostro amico stalker di Benny, che però lo fa simpaticamente e lo fa da anni.
0: Eh beh, era un po' sparito, eh? Sono contento che si sia fatto risentire.
1: Esatto, che ha una masseria in Salento.
0: Bravo, arrivo, arrivo.
3: Il mezzogiornale.
4: Londra sta per tremare di nuovo. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Su Paramount Plus torna la serie Mobland. Il potere è in gioco, le rivalità si accendono e una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Ogni scelta può essere fatale. Con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. Mobland, una serie di Guy Ritchie. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro

0: offerta 2A. Puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: In collaborazione con Radio Capital, Simple Minds. La band di Jim Kerr e Charlie Burchill celebra 50 anni di carriera con due imperdibili date. 16 aprile, Milano, Unipol Forum. 17 aprile, Bologna, Unipol Arena. Dal vivo, i grandi successi che hanno segnato intere generazioni, insieme ai brani del nuovo album. Simple Minds. Biglietti disponibili su livenation.it. Info su capital.it.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
7: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Vedi, noi abbiamo degli occhi attenti, quelli di Donna Moretti, che sulla moda ci dà sempre delle dritte.
1: Insuperabile.
0: Allora, Bee Gees, anni 70, questa era il 79, Tragedy, ma torneranno i pantaloni a zampa d'elefante? Certo, a zampa d'elefante ci sono già tornati.
1: Ma già tornano, io tra i ragazzi, tra i 17, 16, 18 anni, ogni tanto si vedono.
0: Quindi è andato per un periodo il baggy o il cargo, che sono questi pantaloni larghi da sopra.
1: Certo.
0: Adesso rivanno di moda i pantaloni larghi sotto, quindi sono un po' più skinny fino alle ginocchia.
1: Certo. Cargo sono quelli col tascone laterale.
0: Però non sono a zampa d'elefante.
1: Ci puoi mettere le chiavi inglesi?
0: Perché uno va in giro con la chiave inglese.
1: Ma certo, metti che oggi domani devi stringere un tubo.
0: Ho capito, ma io non ce le ho.
1: Tu non stringi tubi?
0: Non ho tubi.
1: Dovresti averle, dovresti prenderle.
0: E comunque no, vanno stretti fino al ginocchio e poi svasati. E come si abbinano questi pantaloni? È facile a dire, uno porta il pantalone a zampa d'elefante, come l'abbini?
1: Beh, devi essere un po' strettino sopra, ma anni 70 erano molto, capito, molto avvitati, molto skinny sopra.
0: Camicie bianche dal taglio classico anche un dolce vita aderente, capisci? Basta chiedere. Cioè. E poi scarpe, stivaletti a punta, ecco, sono perfetti per il ritorno degli anni 70. Tra poco!
1: Cosa accade?
0: Una santa. Lo facciamo ogni giorno, cosa accade?
1: Ah già!
0: Noi facciamo un gioco!
1: Ah, la maglia del mezzogiornale regaliamo.
0: Sì. Facciamo il nostro mezzo quiz, oggi incentrato su una macchina che non passa mai di moda. Se hai i soldi, non passa mai di moda.
1: Beh, un'automobile, sì, che va all'asta, è importante.
0: È all'asta.
1: Studiate.
0: Tra poco, intanto, Fulminacci. Bello. Vogliate gradire, certo. Prego. Ci troverò.

0: stupida sfortuna, perché ad essere fortunato a vincere solamente uno o una al nostro mezzo quiz. E oggi la domanda la faremo su una macchina iconica, una Bentley Malsen Extended Wheelbase.
1: Perché ovviamente noi traiamo una notizia dalla cronaca e poi la trasformiamo in quiz. Qui si vende un'auto che appartenne alla regina, Elisabetta.
0: Si è messa all'asta a ottobre dalla Brodaro Auctions, che è una famosa casa d'aste. Una vettura quanto vale? Intorno ai 450.000 euro.
1: Allora, prezzo di listino quando è uscita questa macchina qui, proprio se non fosse appartenuta alla regina, costava 250.000 euro tipo, una Bentley. E la valutazione attuale di questa macchina, che ha circa 10 anni, sarebbe intorno ai 70.000 euro. Avendo su di esso viaggiata la regina,
0: ci sono anche delle modifiche. È stato rimosso il bracciolo centrale anteriore per fare spazio a questo supporto sagomato dove entrava perfettamente la borsa della regina, la Loner London, che è la sua preferita. E poi cos'altro dire, ci sono tanti altri dettagli segreti. Conserva anche la targa originale dell'epoca. E poi ancora ha fatto solamente 10.000 chilometri questa macchina.
1: Se hanno fatto i tagliandi bene, la puoi usare bene.
0: No, dico, vabbè, 10.000 chilometri che ci faceva dal castello di Windsor a Buckingham Palace.
1: Allora, teniamo presente, uno dice, ammazza come sono conciati i reali che devono vendere le auto. No. Quella macchina lì non è mai stata di proprietà della casa reale.
0: Era prestata.
1: La Bentley che l'ha fornita quando la regina, voglio dire, è dipartita, è tornata in Bentley, poi l'hanno ceduta a un collezionista privato e adesso è all'asta. Ragazzi, se volete partecipare, sappiate che
0: i rivestimenti sono in color crema, i tappeti in lana di pecora,
1: come la sella del tuo motorino.
0: Non escludo in futuro, quando farà freddo, di mettere la copertura in lana di pecora
1: beige crema. Beige. 14 ottobre Broad Arrow Auctions si chiama. Quattro auto. Appartenute a notabili, regnanti, sovrani, imperatori.
0: Una non è vera. Vai.
2: Number one.
1: Come non ricordare la Mercedes 230 Papa Mobile di Giovanni Paolo II.
0: Papa. Scrivete Papa.
2: Number two.
1: Ricordo come fosse oggi la Rolls Royce Phantom del Sultano del Brunei.
0: Sultano.
2: Number three.
1: La famiglia reale del Brunei, sempre loro, qualche tempo prima aveva preso una Lamborghini e se l'era fatta fare station wagon.
0: Lamborghini.
2: Number four.
1: Paolo VI viaggiava su Mercedes 600 Pullman.
0: E quindi un altro papa, papa 2.
1: Paolo.
0: Allora, le opzioni sono queste: Papa, Sultano, Lamborghini, Paolo. Quale opzione è sbagliata? WhatsApp, io vado piano perché poi c'è
1: la gente scrive.
0: Scrive,
1: lavorete in fermento davanti al telefono, sta per diventare rosso.
0: Ora mi ci manda. Allora, WhatsApp solo scritto. Ho mangiato la barretta con.
1: Ma te l'ho detto, devi mangiare gli orsetti gommosi.
0: Ma ce l'ho tutta qua in gola adesso. Ah. WhatsApp solo scritto 342.
1: Ti sta venendo la voce un po' così, come mai?
0: 342-342-2190. Sì, già mi ha finito anche l'acqua, guarda.
1: Da adesso, Moretti in fibrillazione, Chef Blues che fa il conteggio alla rovescia con le dita, amici. Sì, è il nostro quiz, sì, partecipate.

0: Family. Allora, c'è un giovane ascoltatore, perché secondo me è giovane, perché ci scrive Luca. Non esiste il plurale di auto. Deriva dal nome tronco. O forse state trollando. A me non l'aveva mai detto nessuno, stai trollando. Però è da questo arguisco che è un giovane virgulto.
1: Guarda, io so, noi ogni tanto sì. flexiamo. Sicuramente non trolliamo.
0: Tu più di me flexi. Io però, flexo. Sì, sì. Però no, sappi che i nostri plurali sono...
1: scusa, nel gergo giovanile, sì. la Moretti lo sa perché è giovane, flexare vuol dire, Sara?
2: No, io non sono giovane.
1: Non sì. sei. Flexare vuol dire vantarsi di qualcosa.
0: Lo dicono
1: i ragazzi di oggi.
0: I nostri, noi
1: Sara Moretti con noi!
0: Ci mettiamo i plurali.
2: Buongiorno. Oggi sono molto contenta.
0: Perché?
2: Del vincitore. Sono soddisfatta di me stessa.
0: Ma questa è una cosa che...
1: Perché? Getta le basi.
2: È stata veramente meritata,
0: Meritata.
2: Ho preso
0: sì.
2: il vincitore.
0: Come sei, come ogni giorno, scusami.
1: Il primo che
2: il
1: ha risposto.
2: Primo, okay. Esatto.
0: Come si chiama?
2: Si chiama Claudio da Rimini.
1: Claudio, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi.
0: No, vabbè. Claudio?
3: Sì, sono io.
0: Claudio, cosa fai nella vita?
3: Faccio l'impiegato del volante.
0: No,
1: no, ma driver.
0: Driver.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Driver, no, ma tu, no, io non ci credo. Allora,
1: finalmente.
3: Avrò mandato 30.000 messaggi, ce l'ho fatta.
0: Ma non è vero, tu al quiz non hai mai partecipato, driver, di la verità.
3: Sì, sì, partecipo tutti i giorni.
1: Se ci pensi, il grande driver, che lo dico per gli altri

0: per gli ascoltatori che non lo conoscessero, è uno dei nostri opinionisti più ricorrenti, più intelligenti e più costanti. Ovviamente su che cosa poteva vincere se non su un quiz di natura automobilistica?
1: Sì. Allora,
0: ecco. Perché driver, tu che lavoro fai? Spiegacelo.
2: Faccio il camionista.
1: Dove sei?
2: Da circa 30 anni.
1: Da 30 anni. Ma dove sei in questo momento? Sei in viaggio? Stai lavorando oppure sei a riposo?
2: No, sto rientrando dalla Svizzera, sono varese e vado a casa, forse, spero.
1: Bene.
0: Senti, ma noi possiamo confidenzialmente continuare a chiamarti driver? Tu per noi sei driver. Claudio, va bene, ma insomma tu per me tu dovresti cambiare nome all'anagrafe.
2: Vabbè, driver va benissimo, perfetto.
1: Pensaci.
0: Grande.
1: Allora, caro driver, io Claudio non ti voglio chiamare. Abbiamo detto della Bentley che è stata messa all'asta, della Bentley della regina Elisabetta a ottobre, e quindi abbiamo detto quattro cose di auto che sono state utilizzate da regnanti. Allora, le quattro opzioni erano
3: Papa, sì. Sultano, sì. Lamborghini, Paolo.
1: Qual è quella sbagliata?
2: Lamborghini, numero 3.
1: Grande driver.
0: Perché come driver sa, ragazzi, la famiglia reale del Brunei in realtà si fece fare una Ferrari 456 GT Venice trasformata station wagon. Ne fece fare 7-6 destinate alla famiglia reale del Brunei, trasformata a 5 porte perché una Ferrari normale evidentemente non bastava. Le altre sono tutte vere: la Papa Mobile di Giovanni Paolo, sì. La Rolls Royce sempre del Sultano del Brunei e la Mercedes di Paolo VI.
1: Dunque, mai maglia fu più meritata, possiamo dire.
4: Viva
1: così.
4: Panatta!
0: Esattamente.
1: Questo è driver, ecco, appunto, viva Panatta. Allora,
3: la maglia, sì, del mezzogiornale, sì, il cappellino e uno degli ultimi adesivi di Radio Capital.
1: Che va sul tuo camion, immagino.
2: Certo, va dietro il rimorchio, così lo vedono tutti.
1: Lo vedono tutti, d'accordo.
0: Senti, ci fai Claudio, driver, ci fai un viva Malocca e Benny, che lo mettiamo sulla sigla, vai, zitti tutti, 3, 2, 1...
2: Viva Benny, viva Melocchero, viva Capital!
1: Bravo,
0: questa ce la giochiamo.
1: Ciao,
0: grazie!
1: Vai piano, mi raccomando!
2: Grandi ragazzi, grande onore, grazie!
1: Ciao,
0: bello,
1: ciao,
0: viva Panatta!

0: Info.
1: Adele, io avrei voluto fare mille domande a Driver, veramente.
2: Tra l'altro, a dimostrazione, sì, ragazzi, della correttezza.
1: Sì, è vero, è vero.
2: Del fatto che la Moretti sia integerrima, probabilmente il nostro opinionista numero uno, uno dei preferiti, ha impiegato sette anni per vincere al quiz, partecipando ogni singolo giorno, perché Driver fa il camionista, per cui è sempre lì che ci ascolta.
1: Ma l'avresti mai detto, Claudio? Io non immaginavo nessun nome. Capito?
2: Tra l'altro Sara, che è entrata felice.
3: Se volete vi do anche un altro dettaglio. La taglia della maglia.
1: Che taglia?
2: Questa è molto importante.
3: XL.
1: XL, dai, sì, mi piace, mi piace.
2: Salute, io mi immagino un bello omone, un bello omone.
1: Vabbè, il mezzo giornale è un po' così. Noi ci affezioniamo agli ascoltatori, gli ascoltatori si affezionano a noi. È una grande comunità che ritorna domani mattina a partire dalle 10. Adesso Capital Circus. E ci sentiamo domani. Ciao. Vai a provare.
2: Vado a fare le prove generali.
1: Ciao chef, ciao a tutti. A domani.
4: Il mezzogiornale. Tutti i giorni, dalle 10 a mezzogiorno.
1: Non si capisce niente.
4: Con Melocro e Benny.
2: Mamma mia.
5: Per il Melocaro il meglio che c'è.
6: Sostituiscio.
7: Leo, si dice sostituiscilo.
6: Sostituiscio.
8: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026. Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
12: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
13: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
14: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
13: Il crimine racconta la storia di un paese.
14: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
15: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
16: Yakult Plus.
17: Pesca, pesca, pesca.
16: 20 miliardi di...

0: ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus Gusto Pesca. Mmm, buono.
1: Radio Capital, sono le 12, una buona giornata da Andrea Lucatello. In apertura l'inchiesta sulla madre e figlia uccise con la ricina, perquisizione nello studio di Gianni Di Vita. L'uomo è stato portato in questura dalla polizia. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso sono entrati all'interno dello studio del marito di Antonella Di Jelsi e del papà della quindicenne Sara, le due donne avvelenate con la ricina lo scorso Natale. Non è chiaro se gli investigatori abbiano sequestrato del materiale o se abbiano svolto invece altre attività mirate. Niente più archiviazione per la strage di Ustica. L'inchiesta sull'incidente aereo che costò la vita ad 81 persone riparte con l'inizio della collaborazione da parte della Francia. Roberto Ciuti.
2: Il muro raccontato nel film di Marco Risi del 1991 sembra ora un po' meno di gomma. Quel gioco dell'oca che nei decenni portava l'inchiesta a fare un passo avanti e due indietro può concludersi. I documenti consegnati all'Italia dalla Francia sono fondamentali. Del resto, cadute quasi subito le ipotesi del cedimento strutturale del D-19 e dell'ordigno a bordo, le indagini si sono sempre concentrate sulla battaglia aerea contro i libici di francesi e americani con l'aereo di linea colpito per sbaglio. Negli anni le rivelazioni in tal senso dell'ex presidente della Repubblica Cossiga e dell'ex premier Amato, ora forse la verità.
1: Sconto carburanti, anche Kuwait accoglie l'invito del governo, tetto al prezzo di benzina e gasolio. La decisione di Kuwait arriva dopo il pressing della premier Giorgia Meloni, che infatti ha subito ringraziato il gruppo che controlla gli impianti Kuwait in Italia per aver accolto l'appello del governo. E potrebbe essere legata ad un tentato furto di diesel e non ad un atto terroristico l'episodio che in Gran Bretagna ha portato all'arresto di 5 inglesi accusati inizialmente di voler compiere un attentato contro la base RAF utilizzata dagli americani. I 5 arrestati sono stati rilasciati su cauzione. Ancora uno stop all'aeroporto di Catania dopo che ieri sera, dopo quasi 3 giorni di blocco, lo scalo era tornato pienamente operativo. Stamane lo stop a voli e atterraggi però è durato solo mezz'ora. Dopo il passaggio dello stato di allerta da rosso ad arancione sono stati ripristinati arrivi e partenze con effetto immediato. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 14.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Anticiclone è sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: www.ettileni.it. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Buongiorno, benvenuti 12.07, Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini, Capital Circus, siete su Radio Capital, nuova puntata di Capital Circus, abbiamo aperto con i Queen. Wow, che inizio ragazzi, Queen mi dà la carica per continuare la giornata.
1: Fantastico.
0: Serve a questo la grande musica.
1: La grande musica di Radio Capital serve a questo, a farti ripartire di slancio alle 12.07 quando magari avevi avuto un momento un po' così di stanca.
0: Invece del caffè Freddie Mercury.
1: Per esempio, sarebbe una bellissima cosa.
0: Usanza, no? Il Freddie Mercury delle 12.
1: Oppure del gin. Tu direi sei
0: pazza. 12 c'hai qualche problema però,
1: no,
0: se inizi con
1: ma
0: il
1: non
0: gin.
1: Lo dico io, ma il sito ufficiale dei Queen.
0: Che dice?
1: Che ha sponsorizzato questa collaborazione molto curiosa tra Brian May e una distilleria per un nuovo gin dedicato alla sua chitarra ufficiale, che è The Red Special, dedicato a quella. E quindi ci sarà fondamentalmente un gin dedicato a questo, che avrà addirittura anche nel tappo della bottiglia una moneta da 6 da sixpence, che poi è quella che lui utilizza al posto del plettro, no?
0: Allora, adesso tu sai quanto io sia fan di qualsiasi gadget edizione limitata degli artisti che amo, ma questa, se mi chiedi la cosa che comprerei di meno nel 2026 è questa.
1: Vabbè, ma certo, questo è proprio marketing becero, in effetti.
0: Proprio, capito?
1: Lo so.
0: Vabbè, però invece sta per uscire anche Live in Budapest,
1: sì,
0: che è l'ultimo live ufficiale dei Queen con Freddie Mercury, registrato, mixato, remixato, Dolby Atmos, cofanetti vari, che è in arrivo. Quello invece mi sembra un oggetto importante.
1: E Roger Taylor, che tra l'altro ha fatto uscire adesso il suo nuovo album solista il 18 settembre, Violence Insane in a Beautiful World, ha raccontato in un'intervista di promozione per questo nuovo album anche gli ultimi mesi di Freddie Mercury, raccontando una cosa bellissima secondo me, e cioè che Freddie Mercury, consapevole del poco tempo che gli rimaneva, quindi sul finale della sua vita, chiedeva soprattutto ai compagni di continuare a portargli materiale da cantare. Quindi immaginati quest'uomo che continuava a voler lasciare il segno, no? Chiaramente anche quando non era più in grado di farlo. Quindi l'ho trovato bellissimo.
0: Bello, sì. Beh, più o meno è quello che ha fatto, no? Ha registrato davvero fino a quando ha avuto la forza per incidere la sua voce, che anche negli ultimi periodi era comunque ancora la voce di Freddie Mercury, magari un po' meno potente, giustamente, per forza, però era sempre Freddie Mercury. 342-342-2190 è il nostro contatto, al quale adesso vi chiederemo di esprimere il vostro gradimento per il brano che vi proponiamo oggi.
1: Che non è una nuova band, questo lo riveliamo.
0: No.
1: Anzi, è una band che compie 50 anni di carriera. Sono gli U2, ma
0: fermi.
1: Aspettate, perché non è che vi proponiamo
0: il singolo nuovo.
1: Saremo banali.
0: No.
1: Invece
0: sta per uscire, uscirà a novembre in realtà, una compilation che si chiama 28th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan, che era il leader dei Pogues. Band irlandese, molto amici degli U2 e di tanti altri artisti, molto rispettati, una band che sicuramente molti di voi conoscono insieme a Shane McGowan, ma che se non doveste conoscere è proprio un cardine della tradizione irlandese. Non è più con noi Shane McGowan, e i suoi amici hanno deciso di omaggiarlo registrando delle cover delle canzoni dei Pogues. Ci sono gli U2, ma non soltanto gli U2, perché ci saranno i Primal Scream, i Libertines, Osier, Glenn Hansard, poverino che anche lui non è più con noi, altro grandissimo cantautore irlandese, Kate Moss, che era amica di lunga data di Shane McGowan e che aveva anche
1: cantato. Ci sono proprio
0: cantato.
1: Tutti, mi verrebbe da dire.
0: Sono tutti. Gli U2 hanno reinterpretato una canzone dei Pogues che si chiama Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, e posso dire, sembra meglio degli ultimi singoli della band stessa.
1: Cioè, degli U2, dici. Una cover riuscita
0: molto
1: meglio.
0: Molto ben riuscita.

0: sta andando su buono proprio.
1: Vai, vai, vai.
0: Lo faccio in maniera diversa però. Yeah.
1: Lanciati.
0: Sono cinque.
1: Se lo fa Kate Moss, perché non lo puoi fare tu?
0: Questo anche è molto vero.

0: nonostante insomma non sia proprio il massimo io a cantare, ma sicuramente se c'è Kate Moss in questo album tributo ai Pogues, così come c'è questa cover degli U2 che avete appena ascoltato qui su Radio Capital, magari ci posso essere anche io. No, non credo proprio. Nel frattempo è uscita anche una moneta.
1: Sì.
0: Una moneta che celebra i 50 anni degli U2.
1: Sì.
0: È stata coniata dalla Central Bank of Ireland, giustamente. E, sono 4 teste e un'arpa d'argento.
1: E a proposito dell'album che abbiamo, del brano che abbiamo appena ascoltato, c'è da dire che il 50% del ricavato verrà devoluto alla Dublin Simon Community, che si occupa di persone senza tetto. Quindi bene nel ricordo di Shane McGowan dei Pogues. Comunque vedi che l'altro giorno, quando abbiamo fatto ascoltare Silenzio la prima volta, erano arrivati anche un po' di messaggi un po' così cattivi sugli U2. Invece dopo
0: adesso
1: le loro apparizioni, che dicono, vedi, però a me sono sembrati in piena forma, sul balcone, a scuola, hanno suonato, sono stati generosi. Forse sarà stato il momento in cui avere un concerto gratis è diventato, no, qualcosa che, su cui tutti discutono,
0: su cui soprattutto lo celebriamo, lo festeggiamo. Un bel concerto gratis è quello che ci vuole dopo tutti questi soldi che stiamo spendendo.
1: Esatto, però devono ancora annunciarlo il tour U2.
0: Infatti, quindi bisogna vedere.
1: Vedere quello che faranno qualcosa anche loro. E noi proseguiamo mentre voi continuate a scriverci e mentre Carlo continua a riprenderci, mentre noi andiamo in onda. Continuiamo con la musica, perché abbiamo aperto con i Queen, abbiamo gli U2 e subito dopo gli U2 passeremo a Bruce Springsteen. Diciamo che abbiamo aperto con un terzetto di fuoriclasse e di legend, come direbbero i più giovani, no? Le legend sono quelle squadre che, per esempio, su un videogioco più famoso di calcio.
2: Sì, certo, ovviamente.
1: Che tu frequenti abitualmente.
2: Io sì, tantissimo, figurati.
1: Vabbè, anche quello in mezzo alle polemiche, perché sembra che l'ultima versione sia...
2: quindi non la prendiamo.
1: Non l'abbiamo ancora presa per la prima volta.
2: Ecco
1: da anni.
2: Perché mi chiedevo, infatti,
1: no,
2: come mai.
1: Ok. Perché i nostri figli hanno detto: papà, no, questa no, possiamo aspettare Natale quando arriva in offerta.
2: Ah, ok.
1: Delusione fra i giovani.
2: Ma perché, qual è il problema?
1: Che è uguale a quella di tutti gli anni precedenti.
2: E invece di solito ci sono dei grandi miglioramenti.
1: Upgrade, sì, dovrebbe migliorare, invece stanno così un po', no?
2: Scamuffa, come direi.
1: Scamuffa. E dicevamo, appunto, le Legends lì dentro sono quei giocatori che hanno smesso di giocare ma sono sempre fortissimi, no? Che tu puoi riutilizzare. E per fortuna nostra invece questi grandi artisti non hanno smesso di cantare, né i Queen più o meno sì, cioè senza Freddie Mercury,
2: certo,
1: però hanno provato a sostituirlo, vabbè. Gli U2 sono in piena forma, Bruce Springsteen ha detto che ha un album pronto ma ne vuole scrivere un altro prima, perché il mondo sta andando talmente male che si sente di voler pubblicare un altro album per parlarne un po'.
2: Noi siamo molto d'accordo, sempre molto d'accordo con il boss, purtroppo in questo caso. Ascoltiamo The River.

0: The River, Bruce Springsteen su Radio Capital, Capital Circus. Pier, Carolina con voi ogni giorno dalle 12 alle 14. Bruce Springsteen, che è comparso anche nell'ultimo film di Moretti presentato a Venezia, succederà questa notte. Ne avrà parlato sicuramente la nostra Betty Senatore nella sua trasferta a Venezia.
1: Nella sua residenza veneziana.
0: Esatto. E succederà questa notte, uscirà il 3 dicembre, e nel film Matteo, interpretato secondo di silenzio, Louis Garrel,
1: che è uno dei tuoi protetti,
0: che è uno di quei boni, ecco, diciamo, del cinema. Esatto, ce n'erano diversi a Venezia comunque.
1: Elisa, però dall'altra parte del vetro scuote la testa, non lo so, non sei pronta su Louis?
2: No, sono pronta, però non condivido questa passione. No, ma tu lo sai che io vado verso i biondi, Matthew McConaughey.
0: Ah, vedi, quindi... vabbè, no, io esattamente al contrario, ne abbiamo per tutti i gusti. Benissimo. Qua, come puoi ben vedere. Dicevamo appunto che nel film Louis Garrel accompagna il padre a un concerto di Bruce Springsteen a San Sebastian, ed è una sequenza che è stata girata realmente durante il concerto del Boss del 21 giugno 2026. Proprio non è quindi non sono immagini di repertorio, perché Moretti e la produzione hanno ottenuto il permesso di girare proprio durante il concerto.
1: Beh, ci mancherebbe.
0: Un'operazione lunga e complicata, così l'ha definita il produttore Domenico Procacci, anche costosa, anche per i diritti di musica e immagini. Ma quando il buon Moretti decide, tra l'altro non era la prima volta che
1: però voglio dire, dai, Boss, per Nanni Moretti potevi pure fargli lo sconto. Cinema d'autore, cinema italiano, grande cinema.
0: Tra l'altro Nanni ha raccontato di averlo visto allo Stadio Flaminio di Roma nel 1988, e da lì decise di utilizzare I'm on Fire in Palombella Rossa dell'89, e quindi ritorna 37 anni dopo questo connubio tra il Boss e Nanni Moretti.
1: Vabbè, alla fine è stato un buon contribuente.
0: Sì, esatto.
1: Diciamo così, ha contribuito alla pensione di Bruce Springsteen. Nanni Moretti, da fan, presumo, vabbè, adesso stavo giocando, probabilmente a Bruce Springsteen non sarà nemmeno arrivata fino in fondo la tutta la questione.
0: Beh, si saranno visti, era lì.
1: No, dico tu, quella dei diritti,
0: sì, certo.
1: No, degli acquisti,
0: figurati,
1: dei diritti, delle
0: cose. Ci mancherebbe, magari.

0: fosse stato per lui. Chissà.
1: Sono certo che avrebbe dato una mano.
0: Questo non lo potremmo mai.
1: Magari l'hanno data, non lo sappiamo. Infatti. Magari invece, cioè, in genere so che penso che possa costare parecchio avere delle immagini di Bruce Springsteen in un film.
0: Sì, se l'ha detto appunto il produttore, evidentemente.
1: Che è quello che ha dovuto cacciare, come si dice,
0: I soldi. Il buon Francesco Bianconi dei Baustel sarà alla Triennale di Milano per un incontro già sold out sulle canzoni, ricordi e l'immaginario dell'estate, partendo proprio da Odio l'estate di Bruno Martino.
1: Sì, che è uno dei tanti brani che raccontano quel periodo che in tanti amiamo, ma che a volte porta con sé anche molta malinconia. Giuseppe dice che Louis Garrel è il Timothée Chalamet del momento.
0: Guarda, per me è molto meglio.
1: Meglio?
0: No, te, ovviamente.
1: Però Timothée è
0: tu
1: della
0: sei per
1: Roma.
0: Timothée. No?
2: In questo caso sono per Louis Garrel. Oh. Timothée, ciao.
0: Meno male.

0: Stelle, Charlie fa surf qui a Radio Capital, Capital Circus. Sarà sicuramente bello questo incontro, perché a giudicare questo è un brano veramente che è rimasto storico nella discografia dei Baustelle, che noi amiamo moltissimo. Ma sentire raccontare la costruzione delle canzoni e dei testi da Bianconi, quello che succederà oggi alla Triennale a Milano, sicuramente è una di quelle esperienze interessanti. Anche lui era a Venezia, anche Bianconi è stato a Venezia,
1: tutto come bello. Tutte le persone giuste,
0: esatto.
1: Venezia bisogna andare. Comunque io chiudo questa prima parte di Capital Circus con Giuseppe, che dice: immaginate la cantata in inglese da Jarvis Cocker dei Pulp. Beh sì,
0: giusto,
1: si fa spesso
0: giusto
1: questo paragone.
2: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
9: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate, perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Suddenly Knows, dicevano i Beach Boys nel 1966, anno di pubblicazione di questo singolo, di Pet Sounds, anzi per l'esattezza dell'album, gradita molto al nostro ascoltatore Marco, la più bella dei Beach Boys, dice, questa è la sua visione.
1: Beh, è una battaglia importante quella all'interno della discografia dei Beach Boys,
0: direi di sì.
1: Sicuramente si mette sul podio,
0: In effetti,
1: 60 anni di Pet Sounds, 60 anni di un album che continua ad essere celebrato, ne sono uscite svariate versioni anche qua, perché è uno di quei dischi che non finisce mai di stupire, no? Esistono la versione mono, la versione stereo, la versione remixata, le canzoni rimaste da parte, le sessioni.

0: Che non erano state pubblicate, ma questo anche perché è un disco che negli anni, secondo me, è uno di quelli che davvero merita di essere studiato, sì. Perché l'apparente semplicità dei Beach Boys è qualcosa di cui si discute da secoli, ma non è semplice per nulla tutto quello che loro facevano sulla musica. Lo facevano sembrare piuttosto semplice. Noi ascoltiamo delle canzoni che banalmente pensiamo siano solo delle grandi canzoni pop, ma dentro ci sono delle opere di ingegneria, secondo me.
1: E succede anche che qualcuno, almeno a me è capitato di incontrare qualcuno che non li amava fino a un certo punto della vita, e poi incredibilmente ha iniziato ad amare in maniera così spassionata e senza alcun freno tutta la musica dei Beach Boys.
0: Beh, quello capita tante volte.
1: È successo
0: la capacità di saper di dire una volta nella vita
1: non no, avrei
0: questa
1: mai
0: roba non lo farò mai, e invece poi cambi idea. A me è successo, sì, è successo, vabbè, mi vergogno.
1: Ma perché? Invece è bello, è giusto, devi
0: cioè
1: dirlo.
0: Sono la maggior parte della mia vita sono un musicista.
1: Guarda, non ce la fa,
0: diciamo,
1: sembra,
0: no?
1: Sembra Fonzi
0: radio,
1: quando deve chiedere
0: musica.
1: Scusa.
0: Sì, devo dire che in un certo periodo della mia età, soprattutto quando ero poco più che adolescente, giovane,
1: sì,
0: mettiamola così.
1: Sei partito troppo indietro, però.
0: Vabbè,
1: dai.
0: Non mi piacevano David Bowie e Pink Floyd.
1: Ok.
0: Che è una cosa da pazzi, una cosa folle, però.
1: Da musicista, dici.
0: Ma no, da comunque avevo già tantissimi dischi, ascoltavo musica tutto il giorno, però ero molto concentrato sulle cose nuove, sulle cose che mi sembravano alternative a quegli artisti che già qualificavo come datati. E parliamo di parecchi anni fa, quindi non erano propriamente datati, ma avevano già una carriera alle loro spalle. E quindi dicevano, ma io quella roba da vecchi non la voglio ascoltare. E invece, poi a un certo punto, casualmente, crescendo, ascolto un album di David Bowie e da lì, il giorno dopo, inizio a comprarli tutti. Perché ho capito che la maggior parte dei gruppi che amo si ispiravano peraltro a David Bowie.
1: Ma soprattutto dobbiamo capire che spesso trattiamo un'opinione nata magari in un momento preciso, in questo caso nella tua adolescenza, ecco, come se fosse una caratteristica permanente della nostra identità, no? Quindi io non sono tipo da David Bowie, io non sono tipo da Pink Floyd, io non sono tipo da che ama il mare, io non mangio quella cosa. È proprio il verbo essere,
0: non
1: che
0: non avrò
1: rende
0: mai un cane.
1: Appunto.
0: Anche questa è tratta da una storia vera, perché avevo sofferto tantissimo la morte dei cani. Noi ne avevamo molti e a un certo punto ho capito che era un dolore insopportabile, quindi per 30 anni mi ero imposto di non avere mai più un cane, perché non volevo sopportare di nuovo quel dolore.
1: E
0: invece
1: poi
0: è arrivato.
1: E invece
0: scelta
1: è arrivato.
0: Che rifarei 100 volte.
1: Esatto. E invece qual è il vostro mai diventato sempre? Raccontatecelo al 342 342 21 90. Sono cresciuto

0: Buongiorno ragazzi, Simone da Rimini. Il mio mai più e poi diventato sempre è stata la mia prima maratona che ho corso a Milano anni fa, terminata la quale ho detto mai più una roba del genere, una fatica così improponibile, e invece poi il giorno dopo mi sono iscritto a quella di Venezia e lì è stato un sempre, un susseguirsi di maratone che penso che sia la cosa più bella che esista, tagliare il traguardo di una maratona. Bene, buona giornata a tutti, ciao.
1: Bello, bello tagliare traguardi in generale, no? Senza stare a vedere il tempo in cui tagli i traguardi.
2: Soprattutto ricredersi, no? E far sì che una cosa diventi assolutamente fondamentale per te quando l'hai schifata magari fino
1: vabbè, nel
2: a
1: caso,
2: poco
1: nel
2: più.
1: Caso della maratona secondo me era anche la grandissima fatica, perché
2: vabbè, certo, in quel caso sì, assolutamente.
1: Penso sia per prepararsi che quando finisci, comunque ci vuole una costanza. Ecco, quella è una cosa, io sono abbastanza pronto a dire che la maratona comunque non la correrò.
2: No, questo sicuramente.
1: Non credo
2: però,
1: di...
2: però
1: che ne sai, infatti.
2: Guarda, ormai lasciare aperte le porte, per esempio Mirko diceva che aveva sempre avuto cani, pensava che il gatto fosse un animale stupido e invece eccolo qua con il secondo gatto e la prima cosa che fa quando arriva a casa, chiedo a mia moglie dove sia.
1: Elisa, vai, vai.
3: Ciao, buongiorno. Io detestavo il pop italiano. Con tutto il cuore.
2: Sì.
3: Poi è arrivata dito nella piaga e ho cambiato idea.
1: Vabbè,
3: Marco,
1: bravo.
2: Sarà contenta.
1: Bravo, bravo, glielo mandiamo.
2: Assolutamente.
1: Beh, sì, quello pure succede spesso, dischi, film. Aspetta che trovo un altro messaggio, esatto,
2: sì, Pulp Fiction. Graziano, grande appassionato di cinema, quando uscì Pulp Fiction lo vidi al cinema, non mi piacque, per 5 anni non l'ho più rivisto, dopo averlo rivisto lo considero uno dei più grandi capolavori assoluti della settimana.
1: Della settima arte. Beh,
2: settimana.
1: Vero, vero, certo. Ma raccontaci i tuoi però, Carolina, perché tu ti nascondi sempre, lanci i temi e poi non ci dici il tuo mai, per esempio.
2: Cosa? Che li dici tu? Vai.
1: No, vai, vai.
2: No,
1: vai,
2: no, dilli,
1: vai.
2: Dilli.
1: Vogliamo parlare della tua nuova attività fisica?
2: No, perché tanto quello per me rimarrebbe un mai.
1: No, lo stai facendo però.
2: Sì, sì, mi sono iscritta
1: in palestra. Ho notato che ti sei anche fatta dare un piano da fare da sola, quando è quello sarà il difficile.
2: Esatto, sì, perché in previsione della tournée in teatro, chiaramente non posso mollare, visto che ho mollato e quando ho ripreso volevo morire piuttosto che andare in palestra. Vabbè, ma quelle sono, però non è un mio sempre, perché comunque se potessi non lo farei, diciamo. Quindi
1: va bene,
2: poi
1: allora...
2: invece si tratta di cose che categoricamente avete escluso fino a un certo punto, che oggi invece fanno parte della vostra vita per piacere, ecco. Non
1: questo
2: per
1: di
2: dovere.
1: Sergio, per esempio, apre un tema che è stato anche parte della nostra vita. Sergio dice: non lascerò mai la mia maremma.
2: Ok,
1: diceva.
2: Esatto.
1: Poi le cose cambiano e vivo felicemente all'estero da 12 anni, da Berna, in Svizzera. Vi ascolto con molto piacere, grazie Sergio. Qua abbiamo una cosa da dirvi.
2: Cioè?
1: È sull'idea di lasciare o non lasciare un posto, da dove si nasce, un paese. Voi continuate a dirci le vostre. 342-342-2190, il mai che invece adesso non è più mai.

0: Nirvana, Come As You Are su Radio Capital, Capital Circus, freschi freschi del Video Vanguard Award. Sul palco Dave Grohl, Chris Novoselic e Pat Smear hanno ricevuto ai VMAs, ai Video MTV Video Music Awards, due sere fa,
1: un premio molto importante.
0: Sì, e soprattutto hanno parlato di una cosa molto importante nella musica in generale, no? Perché l'autenticità, la fame di autenticità è una cosa che contraddistingue soprattutto i tempi moderni, dove spesso ci chiediamo quanto in realtà ce ne sia di autenticità nella musica, e Kurt Cobain rappresentava sicuramente questo, teneva viva la musica grazie anche alla sua autenticità.
1: E questo hanno tenuto a ricordare i membri rimanenti dei Nirvana sul palco dei Video Music
0: Awards. Poi hanno fatto la foto anche con tutte le famiglie lì, ho visto, con tutti i figli di, insomma,
1: gli eredi
0: di Christ, esatto, sì, molto
1: gli eredi
0: bello.
1: Di Nirvana. E c'era anche Frances Bean,
0: No, c'erano i figli dei presenti.
1: Allora, noi stavamo parlando di mai che sono diventati
0: sempre,
1: oppure che sono diventati va bene, facciamolo, non è necessario che diventi immutabile. Parlavamo della provenienza geografica, parlavamo del fatto di decidere se lasciare, tra le varie cose, o meno la propria casa,
0: sì,
1: no? Se vogliamo
0: il contesto
1: e molti
0: in cui
1: ci
0: si
1: state
0: è nati.
1: Scrivendo che per motivi di lavoro, per motivi di amore, per motivi vari, avete avuto la necessità di farlo, e facendolo avete scoperto che in realtà le cose potevano anche essere meglio, no? E anche a noi è capitato. Io, per esempio, sono nato e cresciuto in un paese vicino a Roma e non avrei mai pensato di adattarmi bene alla grande città, perché trovavo dei valori dentro il paese che, sai, un ragazzo di paese rimane ragazzo di paese.
0: Certo.
1: No? E invece poi, grazie anche a te che mi hai fatto riflettere su delle cose, ci siamo spostati e amo tuttora il mio paese.
0: Certo.
1: Cioè, lo amerò, lo difenderò sempre, torno molto spesso, vado ai miei migliori amici, però ho capito che invece per altre cose era meglio

0: spostarsi per noi, per i figli. Questa era un mai che pensavo, è uno dei miei mai più difficili da scalfire, invece non solo scalfito ma anche apprezzato. Ma credo che anche Elisa, la nostra Elisa Lancia dall'altra parte del vetro, ci voglia raccontare la sua esperienza con un mai.
1: Vai, allora, vai. I miei mai principalmente sono tre. Il primo, mai avrei pensato che mi potesse piacere così tanto, nonostante la presenza del nostro Matthew, Carolina, Matthew McConaughey,
2: certo,
1: il film Interstellar, perché dicevo fino a due anni fa, quindi dall'uscita 2014 fino a due anni fa, anzi recentemente, non lo capirò mai, non riuscirò, invece meraviglioso.
0: Invece l'hai capito dopo dieci anni.
1: Capito. L'ho capito, illuminazione pazzesca, ho detto no, fantastica, la fisica quantistica, cose. Poi il secondo è mai avrei pensato di trovarmi così bene in Francia, perché di solito mi sento una vibes spagnola dentro di me.
2: Ah certo, tu sei un po' più latina.
1: Io invece in Francia, il mio ragazzo vive là, quindi quando vado da pendolare dico, vedi come si sta bene anche qua.
0: Ma perché c'è il tuo ragazzo, senza di lui non andresti.
1: No, quello, però la città è proprio piacevole, le persone sono piacevolissime.
2: Dove
1: la terza,
2: vive lui? A Tolosa.
1: A Tolosa. Okay. Sì. E la terza è legata alla musica.
2: Sì.
1: Mai avrei pensato di mettere al massimo volume in radio Mama I'm Coming Home di Ozzy Osbourne, perché mio fratello me le faceva ascoltare passivamente queste canzoni,
2: certo.
1: Dice oddio ti prego no basta. Invece sono tornata da un lungo viaggio con Mama I'm Coming Home di Ozzy Osbourne.
2: Vedi?
0: Hai capito?
2: Alla fine ti ha talmente, cioè sei stata una spugna, l'hai assorbito, l'hai fatto tuo e ti è piaciuto anche a te. Questa è The Weeknd.

0: The Weeknd, Blinding Lights, qui su Radio Capital, a Capital Circus, dove ci state raccontando i vostri mai che sono diventati sempre mai pensato di dover fare mutuo, comprare casa, fare una figlia, eppure sono andate tutte e tre, dice Luca, da Teramo.
1: So. Alcuni di quelli ne avremmo fatto anche a meno, parlo del mutuo, i figli.
0: È detta così sembrava.
1: Figli no, ci mancherebbe altro.
0: No, io anche di quelli in certi momenti penso, a volte
1: molto
0: spesso.
1: A volte sì, quando ci fanno arrabbiare. C'è anche Anna Rita che mi riporta quando ho iniziato a bere il caffè.
0: Cioè?
1: E dicevo, no, senza zucchero, ma siete pazzi.
0: Ah, è vero.
1: Caffè
0: è vero.
1: Senza zucchero,
0: sì, sì.
1: Mai.
0: Sì.
1: E invece poi dopo non potresti mai più berlo con lo zucchero, capito?
0: Sì, è vero, adesso mai. È terribile.
1: Oggi mi dai una...
0: Terribile. Infatti mi devo ricordare qui in radio di togliere sempre

0: Taxi Counting Crows insieme a Vanessa Carlton. E Alessandra ci scrive: mai avrei detto che mi sarei sposata, invece eccomi qua da sessantenne, felicemente sposata da 2 anni.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare ed energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Verde. Rosa. Arancio.
6: Cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il secondo libro, L'anello mancante, in regalo con Repubblica.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: Era Moby con Why Does My Heart Feel So Bad. Voi siete sempre su Radio Capital con Capital Circus.
1: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata.

0: Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Marvin Gaye, voi siete con Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini, Radio Capital. Noi qua ci muoviamo tutti, dalla nostra parte del vetro e dall'altra parte del vetro. Ma tu immagina, alla fine degli anni 70, Marvin Gaye, già popolare, popolarissimo, non aveva nessuna voglia di dedicarsi alla disco music, solo che la Motown lo pressava,
1: la sua etichetta,
0: l'etichetta leggendaria di musica, certo, la Motown Records, lo spingeva in quella direzione perché la disco music stava
1: andava fortissimo.
0: Quindi già all'epoca, anche se noi pensiamo sempre che i discografici del passato fossero più illuminati di quelli del presente, e secondo me lo erano comunque a priori,
1: però
0: comunque
1: forzavano comunque qualcosa che fosse killer.
0: E allora lui disse: va bene, allora lo facciamo a modo mio questa disco music.
1: Va bene, sai che c'è?
0: Sono

0: Marvin Gaye? Allora la facciamo come voglio io. E quindi organizzo una festa.
1: Sì,
0: a
1: dentro
0: casa.
1: Lo
0: nello studio, insomma, dove registrava.
1: Sì.
0: Invita davvero tutte le persone che avete sentito nella canzone, erano veramente in quella festa a bere, a chiacchierare, quindi si sente proprio il rumore, la vita di una festa, addirittura quel rumorino ritmico che sentite, tipo cucchiaino che sbatte su una bottiglia, no?
1: Sì.
0: Si sente e narra la leggenda, e ci sta anche un colpo di tosse, una bottiglia di vetro che conteneva succo di pompelmo, che era una bevanda che piaceva molto a Marvin Gaye, e lui mentre registrava andava nei microfoni, andava a tempo, una roba celestiale viene fuori, una canzone pazzesca che ovviamente va al numero uno.
1: Fatta da un succo di pompelmo praticamente.
0: Certo, che ispira poi tanti anni dopo anche altri grandi artisti moderni, cioè Pharrell Williams e Robin Thicke, che scrivono Blurred Lines, che diventa un successo altrettanto importante,
1: ma molto
0: dire.
1: contestato
0: anche dagli eredi di Marvin Gaye
1: per i contenuti di quel brano, che non erano proprio,
0: sembrava un po' questo.
1: Sì.
0: E ti dico, no, basta con queste feste.
1: Sì, diciamo, non per questo venne contestato.
0: L'ha fatta Marvin.
1: Diciamo, venne contestato per i contenuti del brano, dove appunto la figura femminile non era trattata poi.
0: Ah no, quello sì, era un'altra contestazione, ma si aprì proprio una contestazione sul copyright del brano.
1: Ah, ok, certo.
0: Che gli eredi lo hanno ritenuto troppo simile a quello originale di Marvin Gaye.
1: Yes, vero, vero.
0: Invece, al momento, nessuno ha aperto contestazioni sul brano che vi facciamo ascoltare tra poco, di Paola
1: direi
0: Turci.
1: Proprio di no, direi proprio
0: uscito
1: di no.
0: Da poco, Paola, non lo puoi sapere.
1: No, beh, no, dai, anche perché è un ottimo brano che segna il ritorno di Paola Turci, scritto da Francesco Motta e Giuseppe Anastasi insieme a lei, si chiama E va bene così, noi li ascoltiamo qui su Radio Capital.
0: Sì, secondo me c'è molto PJ Harvey, molto sì. Johnny Mitchell.
1: Ce l'avevo detto, infatti.
2: Frasi che

Accettare le fragilità, gli errori, le contraddizioni, questo è il contenuto di questo nuovo singolo di Paola Turci, e va bene così. Il 2 ottobre uscirà l'album Amore a

0: Dismisura, un progetto molto interessante che vedrà anche delle presentazioni live 29 novembre a Milano, 3 dicembre a Roma.
1: Siamo proprio contenti di questa, sì, di questo ritorno di Paola Turci, ci sembra in grande forma, siamo, sì, contenti anche dei messaggi che scrivete al 342-342-2190 che vi, insomma, messaggi di gradimento per il brano di Paola Turci, artista italiana che secondo noi ha fatto tanto, ha ricevuto anche tanti complimenti, ma a mio parere c'è ancora spazio per altri complimenti da ricevere per Paola.
0: Soprattutto ha avuto diversi momenti di rinascita nella sua vita, nella sua carriera, quindi noi amiamo molto chi poi ha la forza comunque di rinascere per varie ragioni, quindi tifiamo per lei, oltre ad essere una persona con un grande cuore.
1: Oggi parliamo sempre di musica, no? Qui a Capital Circus, ma ci piace divagare, ogni tanto troviamo degli argomenti con i quali amiamo confrontarci, sui quali amiamo confrontarci con voi. Oggi parlavamo di quelle cose che nella vita abbiamo bollato come no, io questa roba non la farò mai, questa cosa non la farò mai, questo spostamento non lo farò mai, questo animale non lo vorrò mai, questo lavoro non lo lascerò mai,
0: questo cibo non lo mangerò mai,
1: questo cibo non lo
0: vedi
1: pure qua,
0: prego, la, prego.
1: Allora
0: prego, vai.
1: Pierluigi su. Ferrantini,
0: sì,
1: bambino,
0: sì,
1: forse 7 o 8 anni,
0: sì,
1: amante.
0: Ma perché parti sempre
1: perché
0: da così
1: è una
0: lontano?
1: Storia che mi ha segnato, una storia folle.
0: Ma chi se ne
1: importa? Amavo Goldrake, UFO robot. C'entra,
0: so,
1: c'entra.
0: Che mi
1: tu sì, ma io voglio raccontare da dov'è l'imprinting di certe cose che non funzionano. Mia madre mi mette davanti un minestrone.
0: Donna incredibile che cresce ben 4 figli, 3 figlie femmine, tutte attaccate. Sì. E poi questo che arriva dopo.
1: Dopo anni dall'ultima
0: anni,
1: sorella.
0: Ecco, sì.
1: Purtroppo ho vissuto troppo poco con mia madre, le avrei voluto dire queste cose, non ho fatto in tempo, ma mi mette davanti questo minestrone. Io lo guardo e con il candore di un bambino dico: no, ma non lo mangerò mai il minestrone. E loro sapevano del mio amore per Goldrake e sapevano anche che giorni prima avevo visto, ve la ricordate l'astronave, quella grande da cui usciva Goldrake? Mi avevano promesso e me l'avrebbero comprata. Alla fine fanno quella roba che poi negli anni si sarebbe scoperto anche forse che non è giusto fare.
0: Vabbè,
1: e mi dicono: no,
0: tempi.
1: Guarda, allora facciamo una cosa, o mangi il minestrone o Goldrake non te lo compriamo. Ovviamente Goldrake non è mai entrata quella nave nella mia casa, ma io il minestrone non l'ho mangiato per anni e ho detto non lo mangerò mai. Ho saputo riconoscere e resistere alla minaccia di Goldrake, non ci sarà nient'altro che mi scalfirà.
0: E invece
1: sei arrivata
0: sera,
1: tu.
0: Ieri sera ho fatto il minestrone e hai detto anche:
1: oh, buonissimo,
0: buono, incredibile. Beh, che
1: si
0: storia!
1: Che storia incredibile qua.
0: Che ecco, ora sul diventa sempre, cioè un po' sempre a casa nostra, perché una volta a settimana, soprattutto d'inverno, non scampate tutti e tre dal mio minestrone. Okay?
1: No, ma il minestrone è una cosa da riscoprire. Le verdure in generale sono da riscoprire. Adesso nel resto d'Italia non si chiama cicoria, no? La chiamate in tanti modi strani.
0: No, la cicoria credo che sia cicoria.
1: Ma no, la chiamano in modo diverso. Io quando vado a fare chiedo la cicoria mi dicono: ah, ma no, intendeva. Vabbè, comunque
0: no,
1: la cicoria romana.
0: È la rughetta.
1: Quanto
0: forse
1: è buona la cicoria a Roma? La cicoria, esatto, ripassata.
0: Esatto.
1: Ecco, quella
0: che
1: è una
0: non
1: cosa
0: si trova magari in altri luoghi.
1: Non la mangiavo tanto. Era un mai che è diventato adesso quella sempre.
0: 342 342 2190, i vostri mai diventati sempre.

0: Beh, i Primal Scream, nella persona di Bobby Gillespie, che è il cantante, danno la definizione corretta per un brano come questo, no? Dei Clash, che apre Sandinista, e lui dice: beh, è una canzone ribelle su cui puoi ballare, che con semplicità va ad identificare a volte anche quanto può essere utile la musica, perché ti deve far ballare, ti deve far star bene, però poi se ti fa anche riflettere su delle cose è ancora meglio. The Magnificent Seven dei Clash, seppur criticata all'epoca perché non era pervasa da quella furia punk,
1: non era
0: che gli ascoltatori,
1: punk in purezza, diciamo.
0: Però poi negli anni è stata riscoperta come una grandissima canzone. Ma voi ci state mandando dei messaggi che noi non possiamo non condividere col resto degli ascoltatori. Vai, vai.
2: Ciao ragazzi, Roberto da Mantova. Io sono un grandissimo appassionato di cucina, amo cucinare, e io per 52 anni non ho mai mangiato le lumache. Mi sono ricreduto.
0: Aia. E questa è dura.
1: Aia, questa è dura. Per
0: sulla lumaca è ancora dura.
1: La cosa interessante è che cambiare gusto è facile, ma ammettere di aver cambiato idea qualche volta non è così semplice, perché un'opinione può diventare una sorta di tessera, no? Della nostra carta d'identità. Quindi quando cambiamo non dobbiamo aggiornare soltanto un giudizio, ma dobbiamo aggiornare anche il racconto,
0: la nostra
1: che
0: biografia,
1: facciamo di noi. Ci sono degli studi sull'intellectual humility, l'umiltà intellettuale, cioè la disponibilità a riconoscere che le proprie convinzioni possano essere incomplete o sbagliate, e questi studi mostrano che riconoscere i limiti della propria conoscenza è associato a una maggiore apertura verso delle informazioni che contraddicono però ciò che pensiamo. Quindi non è che è indecisione, è lasciare uno spazio alla possibilità che l'esperienza successiva poi modifichi tutto il quadro.
0: Oppure semplificare, come in maniera magistrale fa Lucia, che dalla Svizzera scrive, ritornando indietro, no? Alla cucina, al minestrone, alle verdure.
1: Sì.
0: Pier, ti devo dare una brutta notizia. Quello che hai raccontato non è un mai diventato sempre, ma è soltanto che stai iniziando ad invecchiare.
1: Ah, ecco.
0: Questa okay. È la semplicità che a volte ci aiuta, no? Anche io mi sono reso conto di aver passato l'apice, dice lei, quando ho cominciato ad amare le verdure cotte. A volte bisogna solo prendere consapevolezza.
1: Monica invece dice che adesso ti devo comprare io Goldrick.
0: Sì, sarebbe sempre un grande oggetto. Ma abbiamo altri messaggi? Vai, vai.
3: Ho avuto anche io lo stesso problema col minestrone. Mia mamma mi corruppe con 10.000 lire. Sarà stato il 73. Sì,
0: beh.
3: E no, i 10.000 lire non erano pochi.
0: 10.000 lire
3: mi corruppe
0: era...
3: con 10.000 lire per mangiare un piatto di minestrone. Vedi un po'.
0: 10.000 lire, non lo so, nel 73.
1: Quindi lui
0: 100
1: ha accettato.
0: Euro oggi.
1: Eh sì, esatto, lui ha accettato.
0: Ma ti credo, ovvio.
1: Prego.
4: Vi consiglio di mettere il pesto nel minestrone all'ultimo della cottura. Oh. Andrea da Genova.
1: È da Genova. Ovviamente cosa si poteva consigliare se non mettere il pesto, forse anche nel latte e caffè probabilmente, ma io sono d'accordo, assolutamente d'accordo. Questi sono i Green Day.

0: Elisa, Alessio, ma invece direi che ci prendiamo una breve pausa e torniamo dopo aver finito di masticare.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
8: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
9: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
10: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
11: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
12: Sostituiscio.
13: Leo, si dice sostituiscilo.
12: Sostituiscio.
14: Leo ha ragione.
15: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
16: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: You Got a Friend, James Taylor, su Radio Capital, canzone del 1971 scritta da Carole King, non dal buon James Taylor. Loro due erano molto vicini in quel periodo e James Taylor, furbetto, quando ha ascoltato questa canzone, Carole King che scriveva, lavorava a questo brano, ha detto: ma me la fai registrare? Così, facciamo una prova. Penso sia andata proprio così la comunicazione. Me la fai registrare? Lei ovviamente ha detto di sì e il brano uscì a nome di James Taylor e ovviamente diventò un grandissimo successo. La cosa interessante è che Carole King scrisse questo brano, quello che abbiamo appena ascoltato, You Got a Friend, proprio come una risposta ideale ad una frase di James Taylor in un altro brano che si chiamava Fire and Rain, in cui lui si lamentava del fatto di non avere amici in un momento, era un momento particolarmente solitario. Allora lei, per consolarlo, scrisse, o comunque ispirata da quella cosa della canzone di James Taylor, ne scrisse un'altra.
1: Non male, direi, in effetti.
0: Direi,
1: no?
0: Quando alla sono fine due bravi vengono fuori canzoni belle, diciamo.
1: Evidentemente è così. 342-342-2190, oggi ci avete davvero, abbiamo davvero condiviso bene questo argomento su i mai che diventano sempre, e forse alla fine quello che confondiamo un po' è la coerenza con l'immobilità, no? Ci rendiamo conto che essere coerenti non significa necessariamente pensare a 50 anni quello che pensavamo a 25, in effetti.
0: Sono profondamente d'accordo, solo che questo è un ragionamento più semplice da fare quando hai 40 o 50 anni di quando ne hai 15 o 25, per quello effetti che si invecchia. Una delle cose positive, tra l'altro, abbiamo anche dei rilevatori Istat tra i nostri ascoltatori, perché prima un nostro amico ha detto che i genitori lo convinsero a mangiare il minestrone con 10.000 lire nel 1973.
1: Anni.
0: Allora un nostro amico Gianluigi ha fatto il calcolo
1: di quanto sarebbe oggi?
0: Ci ha detto che 100.000 lire nel 73. Occhio, Carolina, che sto arrivando da te.
1: Cioè, vedete i miei numeri.
0: È semplice,
1: proprio nel
0: cervello. È semplice. 100.000 lire nel 1973 corrispondono oggi a circa 915 euro.
1: Ma
0: 100.000 lire,
1: okay,
0: quindi
1: capito,
0: 10.000 lire a quanto corrispondono?
1: Guarda, ho mandato il brano per farti capire quanto, non t'ho seguito neanche.
0: Se 100.000 lire valgono 915 euro, 10.000 lire valgono
1: 91,5. Sono stata brava.
2: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale.

0: La scelta Caparezza qui su Radio Capital, a Capital Circus, che sta per concludersi. Alle 14 arriveranno Mixo e Luca De Gennaro, anzi Mixo oggi è solo, esatto, e con Capital Records, e poi tutti gli altri programmi di Radio Capital. Adesso non vi elenco il palinsesto a memoria, non sarebbe
1: però
0: giusto.
1: I nostri amici sono veramente puntigliosi al 342-342-2190, mi piace tantissimo questa cosa, perché adesso fra di loro stanno battibeccando sulla l'indice di rivalutazione del coefficiente.
0: Noi dici che non bisogna prendere i numeri, perché i numeri creano problemi, io lo dico sempre.
1: Hai ragione anche tu. Ho capito, io ho riportato dei dati che ci ha scritto un ascoltatore, che secondo il quale 10.000 lire nel 73 sarebbero equivalenti a 91 euro.
0: Ma non l'ha detto, esatto, non l'ha detto lui così. Ecco.
1: Adesso però Giovanni ci manda uno screenshot.
0: Addirittura.
1: Istat.it, per cui apparentemente 10.000 lire valgono 53 euro ad agosto 26, quindi meno di quello che diceva l'altro amico. Ma un altro ascoltatore ha detto: ma come? Ma io ho pagato un aereo per andare lontanissimo 65.000 lire nel 75, non lo so. Vabbè, comunque 10.000 lire per un minestrone erano una bella cifra.
0: Erano,
1: mi pare,
0: tante,
1: di capire.
0: Erano tante. Invece mio padre, dice Alberto, braccino corto, per mangiare il semolino mi diede 5.000 lire negli stessi anni. Un po' una
1: fregatura.
0: Comunque,
1: come sganciavano i papà negli anni 70, eh?
0: E in effetti anche 5.000 lire non erano cose.
1: Semolino 5.000 lire, capace che al ristorante costava 500 lire, se questo, no, secondo i prezzi che ci state dicendo. Te lo strapagava.
0: Però tutti mollavano, tranne te, ecco, tu non hai mollato.
1: Non mi hanno offerto soldi, però.
0: Vabbè, però una cosa che comunque era un grande
1: obiettivo, l'astronave madre di Goldrake.
0: Esatto, infatti la volta successiva, se non erro, te le sei messe nella manica, che cos'era? No, qualcosa... No, non è successo.
1: Forse sì.
0: Ah, no, mi avevi raccontato, forse è successo a me, non me lo ricordo.

0: Sì, se c'era da rubacchiare quella o qualcosa l'avrò fatto ai miei genitori, non lo so, non mi ricordo. Comunque quel Goldrick non è mai entrato a casa, mai.
1: Mai.
0: Mai. Mai. L'ho tenuto duro e quel minestrone non l'ho mai mangiato. Qui sotto è partita una canzone che è una di quelle che cambiano delle vite, secondo me. Tra
1: sì.
0: l'altro voglio dirvi, se mai doveste avere la possibilità di andare a vedere un concerto dei Massive Attack,
1: noi l'abbiamo fatto recentemente
0: fatelo.
1: A Parigi.
0: Fatelo.
1: Sì.
0: Esperienza pazzesca, concerto incredibile. Quasi non vedrete la band perché si esibiscono, sono molto bui loro, suonano, fanno tutto, ma tutta la parte visuale del concerto vi porta proprio in un viaggio senza fine ed è bellissimo.
1: Anche con dei messaggi molto importanti in questo momento, direi, quindi un'esperienza

0: ragazzi, ma se continuate a mettere sti pezzi fantastici, io quando scendo a mettere la posta, scusate. Ciao.
1: Hai ragione.
2: Tu stai lavorando e quindi è un problema, però è il nostro obiettivo. Non dovete scendere, infatti, fate un giro in più.
1: Oppure ascoltate sull'app di Radio Capital, vi mettete le cuffiette e continuate ad ascoltare, no? Quella è un'altra opzione.
2: Il vostro problema è che non scenderete per ore, perché anche la musica che arriverà dopo di noi sarà bellissima, perché arriva Capital Records e avrete ancora tante ore di grande musica da ascoltare qui su Radio Capital.
1: Pensa che non sapevo che, cioè sapevo ovviamente che la voce di questo pezzo dei Massive Attack era di

0: Elizabeth Fraser dei Cocteau Twins, ma che lei l'avesse registrata, anzi avesse registrato il testo nel periodo in cui seppe della morte di Jeff Buckley, con cui lei aveva avuto una relazione.
1: Una relazione, dimensione emotiva ancora più grande.
0: Sì.
1: Esibizione e registrazione impeccabile, vabbè, tasso emotivo veramente irraggiungibile. Io però voglio unirmi con Abramo.
0: Ad Abramo ti
1: vedo. Sì, ad Abramo mi unisco al 342342. Mi unisco ad Abramo. Sì, proprio possiamo fare tutto io e Abramo insieme.
0: Che
1: mia
0: cosa
1: mamma
0: è
1: mi promise il motorino per imparare a scrivere con la destra. A parte il motorino. Siamo arrivati proprio alla casa. Per imparare a scrivere con la destra, scrivo ancora con la sinistra. E mancini di tutto il mondo, uniamoci, perché anche io sono mancino. Mia nonna mi diceva: è la mano del diavolo.
0: Mamma mia, nonna assunta.
1: Era cattiva, ragazzi.
0: Ah, quanta era cattiva, nonna assunta.
1: Avevo una nonna cattiva. Cioè, sapete quella cosa, dici, le nonne, no? Sono sempre quelle da cui vuoi andare a farti abbracciare. Ecco, la mia era cattiva.
0: Una,
1: le volevo bene.
0: Una. Cioè. Una. Dai, t'aveva
1: detto. E mi diceva
0: male.
1: La mano del diavolo. Però si diceva così. Io poi chiedevo, dico, ma scusa, ma veramente? Ero piccolo, mi spaventava questa roba.
0: Vabbè, non erano gli anni 30 comunque.
1: No, vabbè, ma anni... lei sì. Lei veniva dagli
0: certo.
1: anni prima ancora.
0: Sì,
1: era anziana e quindi mi voleva costringere a tutti i costi. Tra l'altro, in famiglia le ha detto male perché eravamo tre. Mia madre e un'altra sorella, tutti mancini
0: infatti, anche
1: proud,
0: di cognome.
1: Anche di cognome,
0: incredibile. Voi eravate mancini e...
1: Nonna, mollaci.
0: Lo so, ma magari lo faceva fin di bene. Perché,
1: pensava
0: che avesse un nipote posseduto.
1: L'unica problematica reale era che ti sporcavi la mano scrivendo
0: certo.
1: con la sinistra, da sinistra a destra, quello sì, però.
0: E poi che dovevi anche cambiarti col compagno di banco, perché sennò ti scontravi durante il compito.
1: Vabbè,
0: no?
1: Però quella era meno problematico.
0: Certo.

0: puntata di Capital Circus. Noi
1: peccato.
0: Però ci risentiamo. Cosa?
1: Peccato, perché sulla questione del mancino si erano aperte delle storie incredibili. Vabbè, ci torneremo.
0: Adesso arriva Mixo con Capital Records e Capital Circus torna domani.
1: Ciao.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden.
9: Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il secondo libro, L'anello mancante, in regalo con Repubblica.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
11: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Zimarex Collagene. Azione.
13: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
14: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
15: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
16: Ah! E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
17: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
18: Le notizie alle 14. Buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Processo Regeni, gli avvocati dei 3007 egiziani condannati sono pronti a impugnare la sentenza in appello. Le motivazioni della sentenza di primo grado arriveranno tra 90 giorni. È morta la bimba di 5 anni che questa mattina è stata investita da un furgoncino in pieno centro a Bolzano. L'incidente all'altezza della fermata degli autobus di fronte alla stazione ferroviaria. Kuwait accoglie l'appello del governo e metterà un tetto al prezzo dei carburanti, come IP e Eni. La Commissione europea non commenta, ma ricorda che monitora i mercati contro mosse anticoncorrenziali. Emma Baccelliere.
19: Sono più di 4.000 i distributori in tutta Italia con i listini calmierati. 3.500 sono punti vendita Eni, poco più di 600 quelli IP. Il marchio del gruppo Azero Socar possiede circa 4.500 punti vendita che gradualmente applicheranno lo sconto al prezzo di gasolio e benzina. Il 90% dei distributori Eni ha invece già fissato in modalità self-service a 1,99 euro al litro il prezzo della benzina e a 2,19 il prezzo del gasolio. Anche Kuwait ha deciso di allinearsi a Eni e IP. I prezzi nei suoi 3.000 punti vendita caleranno gradualmente a partire dal 1 ottobre. Intanto, secondo i dati Istat, i prezzi dei prodotti petroliferi raffinati sono aumentati in un anno di quasi il 70%.
18: Denaro contante nascosto.

0: gusto nei panettoni e tra i biscotti dei box natalizi, ma anche vacanze, auto di lusso e orologi. Sono alcune delle tangenti che, secondo la Procura di Napoli, alcuni imprenditori hanno usato per corrompere pubblici ufficiali in cambio di favori nelle commesse per i lavori della linea ferroviaria alta velocità Napoli-Bari. 20 le misure cautelari. Sfratti sospesi per le persone vulnerabili fino al 2030 in Spagna, con la proroga di 2 anni dei contratti d'affitto. Lo ha deciso il governo dopo le proteste per l'emergenza casa. Record di pioggia a Tokyo, 34 giorni consecutivi, superato il primato del settembre 2019. Le piogge, senza interruzione dal 27 agosto, sono destinate a continuare, dicono gli esperti meteo, alimentate dall'avvicinamento dei tifoni. Capital News torna alle 16.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Mi era venuta voglia di fare pogo, ma alla mia veneranda ho paura di spaccarmi tutto, quindi è meglio. Grande canzone dei Ramones, grande energia, Rockaway Beach, che si riferisce a una spiaggia nella zona dei Queens di New York, detta anche Irish Riviera, perché praticamente tutti gli immigrati irlandesi di mille anni fa, si parla di tanti anni fa, avevano occupato quell'area lì, ed è un'area dove i Ramones andavano in spiaggia. Non credo che sia una bellissima spiaggia, è molto grande, ma insomma, era Rockaway Beach dei Ramones per iniziare il programma di oggi. Eccolo qua.

0: Capital Records con Nixo e Luca Di Gennaro.
1: Ce la faremo, anche se sono da solo, perché Luca, come è già stato annunciato ieri, deve affrontare un piccolo intervento, niente di che, non preoccupatevi, neanche amici, quello c'ha 70 vite e gli auguriamo veramente tutto il meglio possibile e immaginabile. Per cui per oggi e forse sicuramente anche domani, forse anche dopodomani, che ne so, staremo un paio di giorni, due o tre giorni alone, no, perché comunque c'è Franco Russo in regia. Dall'altra parte vedo tutti gli amici tecnici di Roma che mi stanno dando una mano, anche perché abbiamo i collegamenti video oltre che audio, altrimenti se non vedo nessuno divento scemo più di quel che sono. E poi oggi avremo un ospite, arriva a trovarci Anna Castiglia, una delle giovani artiste che più ci piacciono, che ci piace sponsorizzare, quindi siccome esce un disco nuovo, viene a fare due chiacchiere con noi. Partiamo con, a parte che già i Ramones siamo partiti, però adesso ci ascoltiamo il nuovo singolo di Brandon Flowers. Stiamo intinando con questo ascolto perché io ancora non ho capito bene dove vuole arrivare, no? Brandon Flowers, ben si sa, è il cantante dei Killers, ma a dispetto di quello che fa con i Killers, in questo disco nuovo ha incominciato a fare musica country, detta anche americana. Ma vai a capire perché. Ma poi voglio dire, lui che cos'è? È inglese o americano? Non lo so. Dai, la canzone si chiama Tiger's Blood e lui è Brandon Flowers. Due ore insieme, la prima parte di Capital Records sarà una fatica. No, perché sono abituato ormai con Luca, che è un po' il bastone della mia vecchiaia, come se lui fosse più giovane di me. Vai.

Continua a ripetere Like a Runaway Train, ma in realtà si chiama Tiger's Blood e in effetti è proprio copia e incolla Bruce Springsteen. Cioè, quasi vergognoso secondo me. Comunque, vabbè. Brandon Flowers qui su Radio Capital. Come dicevo, sono da solo per un paio di giorni almeno, perché Luca appunto è lì che si sta facendo operare, forse già accaduto, e gli mandiamo tutti gli auguri possibili immaginabili, tutte le cose di scaramanzia, ma ci mancherebbe, una roba molto semplice, per cui never mind, nessun problema. Allora, continuiamo con la sfida degli album live. Vediamo un attimo. Abbiamo già messo in sfida per la seconda tranche, perché ce n'è stata una prima che ha visto i Deep Purple con Made in Japan vincere, ci mancherebbe, un disco bellissimo. Questa seconda ci sono già sfidati ieri Fabrizio De André con la PFM, che ha vinto su The Allman Brothers Live at Fillmore. E vabbè, è andata così. Oggi abbiamo in sfida il primo disco dal vivo dei Dire Straits, che si chiamava Alchemy, con il live triplo, poi si aggiunse un doppio, per cui un quintuplo in totale, del leggendario Festival di Woodstock. Per quel disco lì abbiamo scelto un pezzo degli Who, ma c'era Hendrix, c'era chiunque in quel disco, di Santana, veramente delle esibizioni micidiali. Per quanto mi riguarda, scelgo proprio occhi chiusi Woodstock, dopodiché sta a voi decidere. Vi ricordo che si vota tramite, no, non si vota, non è le band, non è che scegli Friday, anche perché l'altro non è il disco di una band singola, ma è proprio la colonna sonora di quel festival. 342-342-2190 il numero di WhatsApp per decidere se far passare o i Dire Straits con Alchemy oppure il Festival di Woodstock. A proposito di Alchemy dei Dire Straits, registrato all'allora Hammersmith Odeon, una locale per concerti nella zona di Hammersmith, che però ultimamente ha cambiato nome, non si chiama più Odeon ma si chiama Apollo, sempre Hammersmith perché quella è la zona. Era il 22 e il 23 luglio 1983. Fu poi realizzato un doppio album live, evidentemente, dei Dire Straits, dove c'era anche questo mega classico, e mi sto zitto perché sennò mi mandate le macumbe, giustamente. Si chiama Sultan's Swing, il primo grande successo dei Dire Straits dal vivo.

0: Non lo so dalle vostre parti, ma qui mi sono veramente fumato le orecchie definitivamente, perché questo pezzo degli Who è una roba clamorosa. Pensate che gli Who stanno chiaramente in gara contro i Dire Straits. Oggi si sceglie fra il live Alchemy dei Dire Straits oppure Woodstock. Quindi non un live degli Who, ma un live di molte band, di un festival leggendario, il Festival per Antonomasia. Stavo dicendo che c'erano stati dei ritardi per disorganizzazione, per pioggia battente al Festival di Woodstock nel 69, tant'è che gli Who si presentarono sul palco alle 5 del mattino. Dice, ma alle 5 chi c'era a guardarli? Tutti, perché nessuno si rendeva conto che ora fosse, stavano tutti completamente flippati di sostanze psicotrope varie. E durante l'esibizione di Who ci fu anche un incidente: l'attivista politico Abby Hoffman salì sul palco per protestare contro l'incarcerazione di un poeta, John Sinclair, ma Pete Townshend degli Who non la prese bene, gli scaramentò la chitarra sulla testa e l'incidente finì lì. Ma insomma non fu un'esibizione memorabile per gli Who, anzi dissero che era stata l'esibizione più difficoltosa della loro vita. 342-342-2190 per scegliere il live dei Dire Straits contro il live del Festival di Woodstock. Avete ancora un bel po' di minuti a disposizione, perché fino alla fine dell'ora poi c'è Jennifer che sta prendendo appunti sui vari voti che arrivano, per cui alla fine dell'ora vedremo chi passa il turno, perché poi chi passa il turno si scontrerà con altri e poi alla fine ci sono le semifinali. Sono quelle robe lì che vi abbiamo abituato. 342-342-2190.
1: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
3: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di

0: passione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te.

0: un quadro timido. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Ah, però. Era un sacco di tempo che non sentivo un assolo di organo, perché qui alla fine della canzone c'è un assolo di organo, veramente desueto, ma mi piace molto come idea. Ciao Anna, Anna Castiglia, ospite di Radio Capital, di Capital Records, oggi pomeriggio.
2: Ciao Paolo.
1: Ciao cara, dagli studi di Milano, invece sono gli studi di Roma. Mi spiace non poterti abbracciare, ma è come,
2: anche
1: se,
2: a
1: lo,
2: me.
1: È come se lo facessi, diciamo, no? Allora, sì, dicevo, questa cosa dell'organo in questo pezzo che abbiamo ascoltato, che si chiama Miro. Come mai? Non si usa più l'organo? Pare sia.
2: Ma diciamo che per questo pezzo, che ha. Allora, non è un pezzo reggae, però ha quel gusto lì. Un po' tipo Sibili Don Don, quelle cose lì terribili.
1: Sì, sì.
2: Abbiamo preso un po' gli elementi, quindi sicuramente chitarra elettrica e anche organo è un elemento del reggae. Ci siamo ispirati un po' a Down of My Knees, non so se te la ricordi, di Ayo, quella cantatrice reggae incredibile.
1: Ah, sì, ma la
2: quindi
1: ricordo.
2: Abbiamo deciso di inserirlo così, poi sul finale un po' più strumentale.
1: E tra l'altro il titolo di questa canzone cita uno dei pittori che io amo di più, un pittore spagnolo dell'astrattismo, che è Juan Miró, appunto. Ti piace anche la pittura, dunque ti interessi d'arte in generale?
2: Allora sì, diciamo che Miró, quando ero piccola lo facevo un po' con mia madre, perché lei aveva fatto l'istituto d'arte, quindi ogni tanto andavamo a comprare le tele e lei ricopiava questi quadri di Miró. E quindi da lì mi

0: In testa questi quadri un po' con i contorni spessissimi,
1: sì,
0: con delle forme strane,
1: secondo
0: le stelle.
1: Secondo me le forme che dipingeva Miró sono molto affini proprio allo spirito dei bambini.
0: Assolutamente.
1: Vero?
0: Sì. Assolutamente sì.
1: Vedo invece la copertina del disco che è in uscita, che si chiama La paura in tasca, e cioè, Anna nell'atto di fuggire, e dietro ci sono due ombre inquietanti, uno di una forbice, mi sembra di capire, e l'altra una stella un po' sbilenca. Cosa significa?
0: Allora, in generale volevo giocare con l'idea delle ombre e con anche con questo movimento un po' statico, cioè io sembra che sto scappando, in realtà sono immobile, ci sono i miei capelli fatti di lac che sembrano in movimento.
1: Ah, vedi?
0: E volevamo un po', all'inizio pensavo di giocare con le cose di carta, poi ho pensato giochiamo ancora di più con le ombre, perché mi piaceva con il concetto della paura, che è un'ombra che sembra gigantesca, in realtà è una sagoma minuscola, no?
1: È vero.
0: Quindi è solo la nostra proiezione che le rende terrificanti, come queste mega forbici che sembra ti vogliano in qualche modo addentare. La stella invece può rappresentare un po' un punto fisso, ma anche quel mood un po' Broadway da cui sembra che io sto scappando vestita in quel modo, quindi una festa da cui scappo, ecco.
1: Mi ha fatto venire in mente una cosa, non so se la conosci, se ti fa piacere l'accostamento, ma questa fotografia appunto dove tu sei lì ferma, che sembri però in movimento, queste ombre gigantesche che ingigantiscono, paure che poi sono paure inesistenti perché ha una forbice piccolina, e mi ha ricordato un po' l'estetica dei film dell'espressionismo tedesco, tipo Il gabinetto del dottor Caligari, dove le ombre erano ingigantite proprio nel concetto che hai spiegato tu.
0: Ah, grazie, no, non era esplicita questa cosa, però mi piace che ci hai ritrovato questo gusto, sicuramente andrò a ripescarlo.
1: Sì, sì. Senti, una cosa che mi ha colpito da sempre, ti faccio una domanda odiosa, che non dovrebbe neanche più esistere, fuori dal tempo, ma hai trovato difficoltà in quanto essere femminile in questo ambiente che è comunque dominato dai maschi, l'ambiente della musica?
0: Beh, diciamo che tutti i giorni ti ricordi di essere una donna, anche se tu non vuoi c'è qualcuno che in qualche modo te lo ricorda, poi non sempre in modo negativo. Diciamo che se fai musica e sei una cantautrice devi tener conto di esserlo. Cioè non è normalissimo come essere un cantautore, perché appunto se pensi al passato non esisteva nemmeno la parola cantautrice, quindi ora siamo in un momento in cui si deve affermare, si devono sottolineare le cose, etichettare per renderle normali, si
1: che
0: spera.
1: Che noia però,
0: poi.
1: Appunto,
0: un po'.
1: È bene che diventi una normalità. Ti appiccicano continuamente chiunque, definizioni, come descrivi la tua musica? Se la dovessi descrivere, fallo tu in prima persona prima che ci siano critici e altri che lo fanno.
0: Ok, sicuramente abbastanza isterica, quindi a livello di cambi.
1: Mi piace, è molto da strega questa cosa qui.
0: Sì, sì, sì, mi piace dare aggettivi che possono essere anche insulti quasi nei confronti della mia stessa musica, perché ci sono tanti cambi di generi, di rotte e di obiettivi, quindi questo. Poi sicuramente c'è sempre un unico legame, stiamo parlando sempre di musica leggera, non è che faccio prog chissà cosa, però...
1: Vabbè.
0: Ci sono tanti cambi all'interno, quindi direi isterica e variegata, ecco.
1: Guarda che è molto più difficile fare musica leggera fatta bene piuttosto che musica prog, che uno si mette lì, no, tutto cervellotico. No, vai,
0: sì,
1: tranquilla,
0: sì,
1: è così.
0: Vero.
1: La paura in tasca, il nuovo disco. Ricordami, perché poi io sono mezzo arteriosclerotico, che devo ricordare le date perché c'è un tour che farai.
0: Certo.
1: Ma innanzitutto ascoltiamo un pezzo che dovrebbe essere il nuovo singolo, Niente di me, giusto?
0: Sì.
1: Eccolo qua. Anna Castiglia, ospite di Capital Records oggi pomeriggio. Stai lì, che continuiamo a chiacchierare.

0: Giuro che mi è venuto un colpo, cara Anna, perché quando è cambiato ritmo e mood negli ultimi secondi di questa canzone ho detto qui è entrata un'altra frequenza, un'altra radio, invece era il pezzo che cambiava al suo interno. Guarda, devo dire che i messaggi che stanno arrivando al 342-342-2190, così come quelli che ho letto in seguito alla pubblicazione delle tue canzoni su YouTube, non ce n'è uno che dica ma questa che cosa vuole, ma che beh, tutti positivi. Per esempio Rosalba dice era davvero tanto che non ascoltavo una cantante cantautrice che destava interesse nel testo e ritmo coinvolgente. Bravissima Anna, aggiunge Fabiano, con la musica che c'è in giro oggi l'apprezzo anche di più. A te piace la musica che c'è in giro oggi?
1: Beh, in realtà dipende da cosa vuol dire in giro. C'è tanta musica,
0: è vero,
1: oggi in un sottobosco.
0: Basta
1: magari
0: andarla a cercare, sì.
1: Sì, magari lontano dai canali più importanti, che mi piace molto, assolutamente. Basta a volte scendere sotto casa e andare
0: ragione.
1: Nei locali.
0: Hai ragione, che siamo bombardati comunque da, diciamo, dei media, quelli più famosi, quelli che fanno più ascolti,
1: sì,
0: che alla fine propongono sempre le stesse cose, purtroppo. Però fortunatamente con l'avvento del web tutti siamo in grado di poter scoprire quello che più ci piace.
1: Assolutamente,
0: vero?
1: Dobbiamo un po' rieducarci noi, ecco.
0: Assolutamente. Prima che mi dimentichi delle date, il tuo tour partirà il 5 novembre da Torino, una città che tu hai conosciuto, hai frequentato, ci hai vissuto anche dopo aver mollato Catania, giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Perché ci hai traditi?
1: Prima.
0: Sai che io sono di Torino. Perché c'hai...
1: Ah, vero.
0: Perché ci hai traditi?
1: Perché allora in realtà ho amato Torino. Per fare musica, iniziare è incredibile secondo me, perché è molto fertile come città a livello culturale e musicale.
0: Sì.
1: A una certa, forse un po' avevo necessità di cambiare, da Sagittario, anche lì isterica che deve cambiare sempre, volevo andarmene. Poi a livello musicale forse era diventato un po' piccolo, non lo so, avevo bisogno di andare. Poi in realtà il motivo per cui sono venuta qui è stato il conservatorio, che adesso ahimè ho dovuto congelare.
0: Milano.
1: Sì, qui scusate, qui sarebbe Milano e il conservatorio, perché l'indirizzo di pop non c'è ancora a Torino.
0: Ah,
1: e quindi
0: perché a Milano c'è l'indirizzo pop. E cosa si studia?
1: Sì. È tutto, da canto, chitarra, cioè tutte gli indirizzi declinati al pop, depotenziati sostanzialmente.
0: Quindi potenzialmente qualcosa che può aver successo, perché pop significa popolare, no?
1: Esatto, sì. Secondo me è una bella cosa, sicuramente ancora un po' cavia come reparto, dipartimento quello pop.
0: E tu
1: però
0: fai la cavia un po'.
1: Esatto, sì. Sai, il jazz e la classica sono molto canonici e devi fare per forza quella roba lì, invece a pop puoi pure fare le tue canzoni.
0: Ma
1: questa
0: poi
1: cosa
0: sai,
1: è stata bella.
0: Sì, non lo so, perché non vorrei generalizzare, però secondo me chi va a fare poi il corso di jazz o di classica sono quelli un po' troppo fondamentalisti, forse con un po' di puzzette sotto il naso.
1: Non lo so, perché poi prima erano un po' costretti, non essendoci il pop,
0: certo,
1: devi andare a jazz, anche se poi nella vita ti ascolti anche altro. Poi sì, l'ambiente accademico ti può rendere un po' rigido a volte, assolutamente.
0: Sì, sì, sì.
1: Mi sbilancio più di così.

0: No, no, brava, lo faccio io così mi manda le macumbe a me. Allora, 5 novembre a Torino, poi il 12 novembre a Firenze, il 13 a Roma, di seguito Bologna, Milano, ben due date, 25 e 26 novembre, poi Napoli, Lecce, Molfetta, Palermo, Roncade. E finisci il 29 dicembre nella tua Catania, torni a casa.
1: Sì, sì, finiamo al Teatro Metropolitan, quindi una data anche bella ansiogena, grande, importante.
0: Eh sì,
1: ci
0: immagino.
1: Stava a concludere lì.
0: Certo, immagino. L'album si intitola, come dicevamo prima, La paura in tasca. Prima sì. Abbiamo raccontato un po' di paure ingigantite, ma la tua paura che non riesci proprio a debellare, a liberartene, cioè, si può dire?
1: Sì, allora sicuramente quella di cambiare, di crescere, che allo stesso tempo è un desiderio, però è un desiderio, una cosa che desidero, ma mi mette paura quando la vivo, cioè quando mi rendo conto che sto cambiando, voglio cambiare, anche solo in quest'album voglio fare qualcosa di diverso dal primo, poi mi spaventa la cosa, tutto quello che...
0: Ti spavento o vieni un po' spaventata anche?
1: Ma anche un po' da fuori. Io distingo un po' le ansie dalle paure. Secondo me la paura è una cosa interna con cui nasciamo, invece l'ansia è una cosa esterna che cambia col tempo. Ad esempio, ci sono ansie che prima non esistevano, l'ecoansia, ad esempio, no?
0: Sì, sì.
1: Entrambe le cose, un po' interna, un po' esterna.
0: Poi diciamo che in questi ultimi tempi, a maggior ragione, non è che sia proprio un gran bel vivere in questo mondo per tutti. Per un motivo o per l'altro, chiunque ha la propria posizione, però c'è un tale casino.
1: Sì, diciamo che la paura a volte è anche un po' una forma di educazione, di oppio, cercano a volte di educarci un po' col terrore e la paura.
0: A volte, già. Il Grande Fratello, nel senso del romanzo di Orwell, aveva azzeccato tutto, secondo me. Ascoltiamo ancora una canzone che proprio dal titolo all'album viceversa, non so se è nato prima... Il titolo
1: prima il pezzo, prima la canzone.
0: Prima la canzone. Sì, sì. E poi hai deciso che andava bene per l'intero album.
1: Assolutamente, che poteva un po' riassumere tutto. Mi piaceva come contenitore quello della paura.
0: Bene, le date lo ricordate, no? Sono un brimbambito.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Aiutami.
1: Confermo.
0: La paura in tasca, Anna Castiglia.

0: Vedi, stai facendo breccia nel cuore di molti. Angelo dice: grazie per avermi fatto conoscere Anna Castiglia, voce camaleontica e gran ritmo, davvero complimenti, ci vediamo a Lecce. Perché lui scrive da Taranto e quindi evidentemente la data più vicina
1: è Lecce, sì.
0: Eh sì, diciamo che tu sei nata a Catania, da una famiglia artistica, perché tua mamma è un'ex attrice, il papà speaker, eccetera eccetera. Che cosa ti facevano ascoltare da bambina, da ragazzina?
1: Allora, tante cose, entrambi, diciamo, la loro cosa in comune era più il teatro, quindi anche l'opera popolare, il musical, quelle robe lì, Notre Dame, Baronessa di Carini. Poi mio padre in realtà è un comico, però facendo radio da sempre, ascoltavamo di tutto, però mi ricordo sicuramente quali erano i pezzi che uscivano in quel momento, tipo mi ricordo benissimo quando è uscito Amore Impossibile di Tiro Mancino, perché la metteva sempre, quindi quella scuola romana lì me l'ha fatta ascoltare tanto, ma poi tutte le robe anni 80. Quindi della sua gioventù, da Stevie Wonder, Yellow, certo. Michael Jackson, quelle cose tanto.
0: Quanti anni ha tuo papà?
1: Lui è del 72.
0: Non faccio commenti, perché potrei essere tuo nonno a questo punto.
1: Ma va. Sì, guarda, devo dire che è molto giovane.
0: Sì. E io sono molto age, evidentemente. Che roba brutta, mamma mia. Ti fa paura crescere, invecchiare?
1: Sì, come ti dicevo, crescere è la cosa che più mi spaventa. Sicuramente invecchiare poi diventerà un sinonimo. Non si cresce più a una certa, si invecchia.
0: Esatto, sai che è brava. Lo sai qual è l'unica cosa, una delle cose positive di andare avanti con gli anni? È che non hai più bisogno, non hai più l'ansia dell'approvazione degli altri.
1: Ah sì, guarda, me lo dici che poi smetterò.
0: Guarda, a me è successo, tipo, che ne so, da poco tempo questa parte, ma io c'ho un po' la sindrome di Peter Pan, però mi sono confrontato con coetanee e coetanei, mi dicono che più o meno è quella roba lì, per cui insomma. Cara Anna, che dirti, sei brava. Tra l'altro in questa canzone c'era un altro strumento un po' inconsueto, perché c'era il violino. Mi piace il fatto che vengono usati strumenti che non sono così previsti, diciamo, dalla musica pop.
1: Ma poi anche con un ruolo molto importante.
0: Sì.
1: La violinista Aura Fazio, la ringrazio, è stata incredibile.
0: Ti sei circondata di musiciste ragazze, femmine?
1: No, in realtà tutto abbastanza variegato, non ho fatto delle scelte.
0: A meno
1: di
0: male,
1: specifiche.
0: Perché anche al contrario sembra un po' una rivalsa,
1: sì.
0: un po' datata, diciamo, no?
1: Sì.
0: La paura in tasca, il nuovo disco, esce fra qualche giorno, no? Fra poco tempo.
1: No, in realtà è uscito già il 25.
0: Ah vedi?
1: Sì, c'è
0: bene,
1: tutto.
0: Allora possiamo procurarcelo. Anna Castiglia, La paura in tasca. Non posso che ringraziarti, mi dispiace veramente non poterti abbracciare.
1: Ci vedremo un'altra volta,
0: dai,
1: spero.
0: È come
1: grazie,
0: Paolo. È come se ti stessi abbracciando, lo senti?
1: Sì.
0: Sono tutto ossa, per cui lo devi sentirmi per forza. Anche tu.
1: Grazie,
0: bene, siamo in
1: Paolo.
0: Due, non facciamo 50 kg in due.
1: Esatto.
0: Ciao Anna, grazie.
1: Ciao.

0: 1000, 1000 e ancora 1000. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Il nome di una band degli anni 60, questa canzone di Jamiroquai che abbiamo ascoltato nella seconda ora di Capitol Records, ovvero Candid. Erano una band, appunto, tra l'altro si esibivano anche loro al Festival di Woodstock, adesso vi dico chi ha vinto, però prima vi dico che questa, che letteralmente significa caldo in scatola, in realtà sarebbe un combustibile d'uso comune caduto in disgrazia che veniva venduto come alcol di contrabbando. Pensa che roba brutta, come si beveva il combustibile, mamma mia che roba, che danni. E questo era appunto il titolo della canzone di Jamiroquai. Dobbiamo stabilire, anzi dirvi cosa avete stabilito voi, perché chi è passato fra i Dire Straits e invece il live del Festival di Woodstock, trombette,
1: non lo mettevi in dubbio?
0: Non avevo dubbi, amiche e amici, sono passati i Dire Straits con un mio piccolo disappunto, perché io trovo che il live di Woodstock sia testimonianza di un'epoca che ha fatto veramente la storia, però la decisione spetta a voi, per cui fate passare. Ieri è passato De André con la PFM, oggi passano i Dire Straits, vedremo domani abbiamo un'altra sfida, chi c'è? Dal De Gregori con Banana Republic e James Brown, mi sembra, no? Vabbè, comunque chi ci sarà, vedremo domani. Intanto oggi passano i Dire Straits. Vi aspetto fra pochissimo perché vi devo raccontare che cosa sta dietro la canzone bellissima di Patti Smith, Dancing Barefoot, una storia troppo commovente.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Sostituiscio!
4: Leo, si dice sostituiscilo!
3: Sostituiscio!
5: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Among Women finisce dicendo fra noi donne, una canzone, non so voi amiche amici, ma a me Patti Smith è come se parlasse da sempre al mio cuore. È una donna meravigliosa, ho avuto modo di conoscerla, è molto timida, anche molto riservata, proprio non se la tira per niente, ed è una donna super colta, perché fa sempre citazioni interessanti, si interessa

non soltanto della, una poetessa evidentemente, oltre che musicista, non è che si limita a guardarsi intorno. Lei è americana, è nata a Chicago, ha sempre vissuto a New York, insomma nella New York più alternativa, ma ha sempre guardato oltre. E quindi si è interessata, per esempio, non so, conosce benissimo Pierpaolo Pasolini, conosce benissimo Amedeo Modigliani. A proposito di Modigliani, questa canzone che abbiamo ascoltato, bellissima, che si chiama Dancing Barefoot, è proprio un riferimento a Modigliani, più che altro alla compagna di Amedeo Modigliani. Avete presente Modigliani, no? Grandissimo artista. La compagna, morta giovanissima anche lei, si chiamava Jeanne Hébuterne, e Jeanne Hébuterne visse pochissimo, era una pittrice anche lei. Purtroppo si suicidò mentre era all'ottavo mese di gravidanza, una roba orribile, due giorni dopo la morte di Modigliani, che era appunto il suo compagno. Insieme al bambino l'ha finita, si è buttata dal quinto piano. Era una donna di una bellezza misteriosa, veramente sta venendo la pelle d'oca soltanto a guardare le rare fotografie che la ritraggono. Tra l'altro i familiari di questa povera ragazza disapprovarono il fatto che della sua relazione con Modigliani, poi figurate la fine, per cui la tumularono in un cimitero parigino che si chiama Bagneux. Però poi nel 1930, visto che Modigliani era stato sepolto nel famosissimo Père Lachaise, quello dove ci sono tutti gli artisti, anche Jim Morrison, nel 1930, qualche anno dopo, permisero il trasferimento, per cui stanno lì insieme nella stessa tomba. Non mi piace per niente l'epitafio che è stato inciso sulla lapide riguardo a lei. Hanno scritto compagna devota fino all'estremo sacrificio, ma questo preclude il fatto che lei fosse devota e non avesse una vita sua, una sua artisticità. Io direi che sarebbe il caso di toglierlo. Comunque è una storia veramente che mi ha toccato il cuore, quella di Jeanne Hébuterne e chiaramente di Amedeo Modigliani.

A Berlino, Berlino, perché Berlino, voglio dire, dopo la seconda guerra mondiale, uscita devastata, divisa in due, la qualsiasi, si risollevava e c'era andato a abitare David Bowie, c'era andato insieme a Iggy Pop, pensa che roba in quella casa, Brian Eno, vero? Cioè, non lo so che cosa combinavano, non mi interessa neanche saperlo a questo punto, e il riferimento era anche a quello di Garbo che ascoltava Bowie, come tutti noi del resto. Grazie a Garbo a Berlino, va bene. Ringrazio moltissimo Elisabetta, visto che prima ho citato questa donna, la compagna di Amedeo Modigliani, purtroppo suicida giovanissima. C'è questa nostra amica che scrive al 342-342-2190, si chiama Elisabetta, che mi fa scoprire, perché giuro non la conoscevo, grazie mille, Hilma af Klint, da non confondere con Gustav Klimt, questa si chiama Klint come Clint Eastwood. Hilma af Klint è stata una pittrice svedese pioniera nell'ambito dell'astrattismo pittorico, leggo tale quale la cosa che mi ha mandato Elisabetta. Sviluppò ben 7 anni prima quello che avrebbe poi sviluppato Kandinsky, abbiamo fatto un nome, ma come al solito, voglio dire, a maggior ragione non si capisce perché proprio nell'ambito dell'arte, che dovrebbe essere un ambito più aperto, più di condivisione.

più all'avanguardia, però c'è sempre stato il dominio maschile. Nella storia dell'arte non è che non ci fossero delle ragazze, delle donne brave a fare le cose artistiche, e non le veniva data la possibilità proprio. Cioè, quando è uscita Frida Kahlo, che poi non se la fidava nessuno quando era in vita, adesso è diventata di moda, e Frida Kahlo ha trovato una vita difficoltosa, in primis dal suo compagno Rivera, si chiamava, no? Quello che faceva i murales, che la trattava male. Insomma, veramente la storia dell'arte è costellata di nomi maschili, perché noi maschi abbiamo sempre comandato ingiustamente. La butto lì come anche provocazione, però credo di esserne giusto. 342-342-2190, di Lenny Kravitz cosa si può dire? Che hanno fatto il bambolotto della Barbie con le fattezze di Lenny Kravitz. Basta, non dico più niente. It ain't over till it's over. Non è finita quando non è finita, ma quando è finita? Fammi capire, mettiamoci d'accordo. Lenny Kravitz su Radio Capital.

0: Vedi? Arrivano messaggi anche sul mio Instagram. Un po' che non lo ricordo, però devo dire grazie, anzi fatemi veramente ringraziare a voi amici, amici, perché il post di qualche giorno fa, non so per quale motivo, perché ci sono delle cose che mi spiegano poi, perché io sono veramente una Neanderthal man su ste robe qui tecnologiche, per cui la gente si offre di spiegarmi, mi hanno spiegato che praticamente ci sono degli algoritmi, quelle robe lì, che ti fanno scattare di colpo. Qualche giorno fa ho messo un post, bam, di colpo 800 nuovi adepti, come li chiamo io, neanche fosse una setta. Paolo Mixo, tutto attaccato, tutto minuscolo, per chi vuole frequentarmi, come ha fatto per esempio, che non ti firmi, amica. Ha mandato un messaggio: ciao Paolo, sei un grande, ho appena sentito la bella intervista con la cantante Anna Castiglia, evidentemente, che abbiamo intervistato prima, che ragazza incredibile deve essere, mi avete riempito il cuore di serenità e gioia. Ah, che bello, non ricordo, le auguro tanto successo, tanto bene. Era Anna Castiglia. Se volete diventare nuovi adepti e poi magari con la freccina scrivermi qualcosa di personale, non è che rispondo a tutti, non faccio la figa, dai, che non ho tempo, devo anche passare l'aspirapolvere, fare altre cose in casa, veramente la casalinga disperata. Paolo Mixo, tutto minuscolo, tutto attaccato su Instagram, grazie, thank you.
1: Dalla mente di Guy Ritchie torna la serie Mobland, una nuova serie di intrighi, rivalità e pericolosi giochi di potere. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Mobland, la seconda stagione, con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
3: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: www.simplemind.it.
1: In collaborazione con Radio Capital, Simple Minds. La band di Jim Kerr e Charlie Burchill celebra 50 anni di carriera con due imperdibili date. 16 aprile, Milano, Unipol Forum. 17 aprile, Bologna, Unipol Arena. Dal vivo, i grandi successi che hanno segnato intere generazioni insieme ai brani del nuovo album. Simple Minds, biglietti disponibili su livenation.it, info su capital.it.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no.
6: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Love, che meraviglia, non soltanto io lo penso di questo riff. Bowie diceva grazie, praticamente semplicemente fantastico, quando sono inciampato in quel riff ho pensato oh grazie, te credo ragazzi, ci ha inciampato, dice lui. Vabbè, qualcuno mi chiede, Rick chiede novità dell'uomo bionico che sarebbe Luca De Gennaro, che oggi non c'è, anche domani non ci sarà, perché sta facendo una piccola operazione, niente di che. No, perché io non rompo le scatole a quelli che insomma sono ancora magari sotto anestesia, sai, quell'effetto un po' rimbambimento, no, di rimbambimento. Aspetto che mi mandi lui un messaggio, anzi gli mando io un messaggio dopo, vi terremo ragguagliati. A proposito di cose di salute, è da 3 mesi che ho smesso di fumare sigarette e oh, avessi preso un grammo, ci speravo veramente. Che poi alla fine sai cosa succede? Che ti capita la sfiga che prendi un chilo e lo metti tutto dove non deve stare, tipo nella pancia, i rotolini, quelli no, eh. Oh, non ho preso un grammo, ci avrò veramente qualche DNA che non funziona, che funziona in maniera strana evidentemente, che ne so. Andiamo in Sicilia con questa band di giovanissimi. Il nonno cantava con Giuni Russo, prendeva lezioni di canto con Giuni Russo, vedi un po', si chiamano Santa Marea su Radio Capital.

Alive and Kicking, se ben ricordo, Jim Kerr scrisse il testo di questa canzone di grandissimo successo di Simple Minds, la sua band, dopo che era nato una delle figlie, uno dei figli, perché lui ha avuto diverse relazioni con diverse donne, ricordo Patsy Kensit per esempio, hai capito, Chrissy Hynde, ed era nato un figlio, e quindi raccontava Alive and Kicking, vive e vegeto in piena forma. Questa è un po' una frase idiomatica per dire appunto sono in piena forma, I'm alive and kicking. Erano i Simple Minds, tornano in Italia, attenzione, quando 16 aprile, speriamo che i biglietti non costino 300 miliardi, 16 aprile all'Unipol Forum di Milano e il 17 aprile all'Unipol Arena di Bologna. Saranno anticipati come gruppo spalla dai Level 42. Ah, però, vedi, un'occasione ulteriore per andare a sentirsi. Avete mai visto i Simple Minds dal vivo? Sono veramente forti, cioè proprio un'energia come avevano quando avevano 20 anni, che ne so, immutata. Questi sono i Cure di Robert Smith, questa si chiama Friday I'm in Love qui su Radio Capital. Ancora pochi minuti per stare insieme, poi ci sarà la seconda parte di Capital Records con Pizzetto Biondo, ovvero Marco Biondi. Non abbiamo ancora notizie di Luca, sto provando a mandare messaggi ma non mi risponde, sarà un po' rimbambito dall'anestesia. Ciao.

0: Questa è la ritmica e l'organetto di Why Can We Live Together di Timmy Thomas, un successo del 72. Ti ho sgamato, Drake, voglio dire, vabbè, era abbastanza semplice sgamarlo. Drake, pensate che è annoverato come, secondo il Billboard, che è una bibbia della musica americana, Drake sarebbe annoverato come l'artista di maggior successo commerciale del XXI secolo negli Stati Uniti d'America. È il secolo che stiamo vivendo dal 2001, ma vabbè, lo prendo come dato statistico e va bene così. Non ci rimane che salutarci. Mi dice un amico qui che ha preso 3 biglietti per i Simple Minds, €233,80. Maurizio, 3 biglietti. È una roba indecente sta storia del costo dei biglietti. Non me l'ha data bere. Io non ci casco, non compro biglietti per nessuno, andate a cagare. Bello, vero, questo francesismo. Se volete ci sentiamo domani, sempre da soli, mandiamo il bocca al lupo a Luca De Gennaro, ma tutto andrà benissimo. Fra poco c'è Marco Biondi, un bacio abbraccio a tutti, grazie a Franco Russo. Ciao, ciao a tutti.
1: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono. Che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia, piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
4: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. 3 serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026: Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
5: Verde, rosa, arancio.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo, scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il secondo libro, L'anello mancante, in regalo con Repubblica.
10: Zimarex Collagene, azione.
11: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Soldi nei panettoni di Natale, auto di lusso, iPhone e lavoratori sfruttati. 20 misure cautelari per corruzione e caporalato nei lavori per la TAV Napoli-Bari. Antonio Cristiano.
15: Nel cantiere di Grotta Minarda lavoravano 34 egiziani, venivano pagati meno dei minimi, avevano turni fino a 20 ore, molti permessi di soggiorno, ma anche i documenti sulla sicurezza erano irregolari. Non a norma anche il calcestruzzo usato in alcune tratte e la gestione dei materiali di scavo smaltiti come rifiuti non pericolosi. così. C'è poi il filone delle mazzette. Per avere favori, gli imprenditori pagavano decine di migliaia di euro a dirigenti pubblici. In due occasioni sono stati trovati 10.000 e 4.000 euro in contanti in un cesto natalizio tra biscotti e panettoni. Tra le tangenti, anche l'affitto di un appartamento a Roccaraso e di una Porsche Macan, un iPhone, una barca con skipper, un trattore tagliaerba.
14: Sono 6 migranti dispersi, tra loro 3 bambini, dopo il naufragio di un gommone tra Libia e Malta. I sopravvissuti sono 28, sono stati salvati dalla nave Aurora della ONG Sea-Watch e ora in navigazione verso Lampedusa. Le regioni chiedono al governo soldi per la sanità. Servono oltre 18 miliardi di euro di risorse aggiuntive nel prossimo triennio, con il superamento dei vincoli alla spesa per il personale, maggiori risorse per medici e infermieri e un nuovo fondo per l'innovazione terapeutica. Il pacchetto di richieste per la prossima legge di bilancio. Kuwait si accoda a Eni e IP. La compagnia applicherà per 30 giorni uno sconto sui carburanti venduti nei suoi distributori. Sequestrati 26.000 litri di gasolio a Roma in provincia perché tagliato con sostanze chimiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. 2 persone sono state denunciate per frode. La fabbrica di armi RVM vuole sponsorizzare la festa patronale, ma il parroco dice di no. La festa della Madonna del Pilare di San Ranieri a Villa Massargia nel Sulcis si farà senza i soldi della RVM, che ha la sua sede proprio lì. Si tratta di una scelta di coscienza, ha spiegato il parroco. Si vede la luce in fondo al tunnel. Queste le parole del presidente della Federcalcio Malagò dopo la vittoria in Turchia della nazionale, che ora già la testa alla sfida di venerdì con la Francia a Parigi. Riccardo Quadrano.
16: Tutto rovesciato, la formazione con 8 innesti rispetto alla figuraccia col Belgio, l'atteggiamento convincente sin dall'inizio e una classifica che ora fa meno paura. Il 4-1 di Bursa contro una sbilenca Turchia non scongiura del tutto il timore della retrocessione nella Lega B di Nations League, ma il passo avanti è significativo. L'Italia stavolta è stata bella e sicura di sé, tutte caratteristiche clamorosamente mancate 3 giorni fa all'Olimpico. Inutile aggiungere che ora la prova del 9 sarà venerdì a Parigi contro la Francia di Zidane, dove servirà questa Italia, quella che sa fare cose turche.
14: Capital News torna alle 18.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
17: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese particolari variazioni. Nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. In giornata poche variazioni, qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, tuttavia senza ulteriori conseguenze. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
18: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet suino ripieno da 700 grammi 100% carne italiana a 3,99 euro e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: Capital Records con Marco Biondi.
1: Let it be, let it be, let it be, una canzone dei Beatles che inevitabilmente ci riporta a un periodo particolare che è quello dello scioglimento dei Beatles, no? Fondamentalmente ci sono canzoni che ti portano da qualche parte, no? Indietro nel tempo e che ti portano a un evento particolare, non so se succede anche a voi, sento Let it be, mi viene in mente lo scioglimento dei Beatles, io ero piccolino, per carità, non è che l'ho vissuto, però se devo pensare a un ricordo legato alla musica, forse il primo ricordo che mi viene sia quello dello scioglimento dei Beatles, forse, ripeto, piccolissimo, quindi non capivo più di tanto, però sai quando anche da bambino cresci con i genitori o quelli più grandi di te che ti parlano di questi Beatles, e quindi per te i Beatles sono una cosa essenziale che c'è nel mondo e che non può non esserci più, no? È come un, che ne so, un orologio, come un qualsiasi cosa, e tutto un tratto, boom, non ci sono più. E quindi, beh, all'epoca fu un trauma per tanti fan e tante fan nel mondo, però se devo pensare appunto a un ricordo mi viene in mente questa cosa. Amici, scusate le interferenze personali, sono Marco Biondi, questa è Radio Capital, continua Capital Records dopo le prime due ore oggi con il solo Mixo, che abbraccio, ciao Mixo, prima o poi ci rivedremo, spero. C'è Maurino in regia, ciao Maurino, c'è Agnese in redazione, ciao Agnese. Ma e voi invece? Visto che ci piace confrontarci in questo programma su cose musicali, no? Se io vi racconto una cosa, poi mi piacerebbe anche sapere, entrare un po' nella vostra vita personale. Se io vi chiedo qual è il primo ricordo musicale che avete nella vostra vita, cioè la prima cosa che voi ricordate da quando siete nati legata alla musica. Un evento, un disco che i vostri genitori ascoltavano sempre, un programma televisivo, una canzone, qualsiasi cosa. Cosa vi viene in mente? Il primo ricordo musicale proprio quando eravate piccoli, piccoli, piccoli. Dai, 342-342-2190, oggi andiamo sul personale un po', eh? Andiamo a raccontarci un po' di cose nostre personali, ma chiaramente legate alla musica. 342-342-2190, intanto una novità che ci porta però alla traduzione italiana di un grande brano dei primi anni 80. Vediamo se lo riconoscete. È il nuovo dei Perturbazione.

0: solo tu.
1: Solo tu, era Only You, la canzone degli Yazoo, tradotta da Iperturbazione col titolo Quel che non ho più. E Iperturbazione, fra l'altro, pubblicheranno proprio un album che sono una serie di canzoni praticamente straniere, quindi in lingua inglese in origine o altro, però tradotte in italiano, cioè non tradotte, riscritte in italiano praticamente. Avevo modo di riparlarne, questa è la canzone che anticipa un po' tutto il progetto. Ma ci stiamo confrontando su quello che è il primo ricordo musicale vostro. Vi ho raccontato il mio, che era legato a Let It Be, cioè il primo ricordo musicale che ricordate, magari poi nella vita vera ce ne sono stati altri, ma magari poi uno non si ricorda esattamente, no? Per esempio Rick, bello questo di Rick, ero ricoverato in ospedale in Australia e dalla radio su una mensola suonava a ripetizione Obladi Oblada dei Beatles, avevo 5 anni. Giovanni, un mio ricordo musicale da piccolo, io che canto la sigla dei Flintstones. I Flintstones, mitici, grandi, che era quella dei B52, quindi mi sembra, no? O prima ancora, l'originale. Sentiamo anche qualche vocale, sentiamo Matteo.
2: Ciao Capital, io il primo ricordo che ho musicale è che andavo al giradischi di mio papà la domenica, mettevo le cuffie e mettevo su i Deep Purple, Machine Head, Highway Star.
1: Ah, però.
2: E mi piaceva tantissimo. Mi dava carica e forza. Matteo da Como, sono passati ben 50 anni.
1: Complimenti Matteo, hai iniziato bene. Poi, beh, c'è questo che è molto carino. Mauro, Raul Casadei, in Ciao Mare, quando ero in vacanza con i miei genitori da piccolo. Altro vocale, sentiamo.
3: Ciao Marco, ciao a tutti. Primo ricordo, il disco Synchronicity. Io ero piccolina, avrò avuto 3-4 anni. E mio papà li metteva sempre, io ero affascinata da quella copertina che guardavo e riguardavo, con le fantastiche foto di Dwayne Michaels, che poi ho scoperto da grande. Ma che disco, Synchronicity, Police.
1: Grande, grande album, grazie. Susi, ancora uno.
4: Ciao,
1: dai.
4: Radio Capital. Ciao. Il primo ricordo che ho, da quando hai detto questa frase, da bambini, la mia pianola nel corridoio e il tentativo di suonare la canzone di una nota pasta di cui non dirò il nome, ma la cui melodia è nella testa di tutti. Ciao Deborah di Alessandria.
1: Ce la ricordiamo, Deborah, ce la ricordiamo. Qual è il primo vostro ricordo legato alla musica? 342 342 21 90.

0: Usciva il 29 settembre del 1997 un album chiamato Urban Hymns ed era il terzo album dei Verve ed è stato l'album che li ha consacrati un po' in tutto il mondo. Conteneva questa canzone che abbiamo scelto a rappresentarlo, cioè Sonnet, ma anche l'album di Bittersweet Symphony ed altre canzoni veramente rimaste nel tempo. Peccato che dopo questo boom di successo dei Verve, tempo due anni e la band si è sciolta. Per riformarsi dopo un po' di anni, ma quella è un'altra storia. Fra l'altro, invece, 29 settembre 1980, altro anniversario, usciva Other Than July, un grande album di Stevie Wonder. Parlavamo ieri di Songs in the Key of Life, e ieri era stato il cinquantenario, invece, il cinquantesimo anniversario di quell'album, e oggi invece si festeggia Other Than July, quindi un periodo storico che a Stevie Wonder piace in modo particolare. Tornando a Songs in the Key of Life, fra l'altro, attenzione perché è uscito un EP con altri quattro brani dalle registrazioni di Songs in the Key of Life che erano state scartate all'epoca, quindi se andate su tutti i portali musicali di streaming o download trovate quattro brani nuovi tra virgolette che erano stati scartati all'epoca e che hanno una qualità incredibile. Cioè in quel periodo Stevie Wonder veramente aveva una dote creativa veramente pazzesca, andate ad ascoltarli perché ne vale la pena. Torniamo invece a confrontarci su quello che è il vostro primo ricordo a livello musicale, primo ricordo in assoluto. Allora sentiamo qualche vocale subito. Gianni,
1: ricordo con mio zio in macchina, lui amava i Camaleonti, Dick Dick, l'Equipe 84. E ovviamente ricordo 29 settembre.
0: E lo diciamo Gianni oggi. Grazie Gianni, lo diciamo oggi che è il 29 settembre, perfetto. Altro vocale,
2: ciao,
0: dimmi.
2: Radio Capital. Ciao. Allora, il mio primo ricordo musicale era la famosissima La pappa al pomodoro di Rita Pavone.
0: Mamma mia.
2: Che mia nonna me la metteva sempre per farmi mangiare un piatto di pasta. Oh, era un'ossessione. Ciao Luisa da Modena, un abbraccio grande a tutti e grazie per la compagnia di tutti i giorni.
0: Grazie a te Luisa, grazie a te, certo, ancora uno, dai, ancora uno.
3: Il mio primo ricordo musicale è legato all'album Pino Daniele, l'album omonimo del 1980, perché io piccolissimo mi avvicinavo all'impianto stereo di mio padre ed ero affascinato dai view meter, cioè praticamente gli indicatori di livello del peak, degli alti e dei bassi, che oscillavano nel momento in cui avevo finalmente capito come poter piazzare l'LP sul 45 giri e farlo partire. Era l'unico che conoscevo, che sapevo dove era posizionato e come poterlo far partire. E sono cresciuto col Pino Daniele.
0: E sei cresciuto bene, devo dire, bravo. Poi, questo è carino. Marco, ciao Marco, il primo ricordo legato alla musica sono le copertine dei dischi di Fausto Papetti che mio padre cercava di nascondere alla mia vista, ma non c'è riuscito. Posso capire. Altro messaggio. Ciao Capital, questo è Diego da Mondovì. Il mio primo ricordo è di una cassetta di sigle di cartoni animati tra le quali c'erano L'Uomo Tigre, Lupin, Rocky Joe, eccetera, eccetera, eccetera. Fabio, come Ninna Nanna, mia mamma mi cantava Il Vecchio e il Bambino e anche Il Carrozzone. Vi lascio immaginare l'ottimismo con cui sono cresciuto.

molto carini, carini. Poi Mikis, ciao Radio Capital, io non mi ricordo con esattezza il mio primo ricordo musicale, ma molto probabilmente era Mister Mandarino dei Mattia Bazar. Avevo 3 anni e ricordo che mi piaceva tanto, mia mamma metteva apposta la cassetta nella vecchia Fiat Uno. Non saranno stati di Purple, ma questo è il ricordo fin dove riesco ad arrivare e a ricordare. Va bene, dai, va bene. I ricordi sono personali, è così. 342 342 2190. Qual è, amici, il primo ricordo musicale?

0: Pronti a risparmiare? Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime. Vivete l'emozione dei grandi affari con due giorni di offerte incredibili su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro. È il momento di prepararsi per la festa delle offerte Prime. Iscrivetevi oggi stesso.
1: Solo per i clienti Prime. Vai su amazon.it/prime per tutti i dettagli.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Reenzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento.

0: ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Radio Capital.

0: Jerry Lewis, Great Balls of Fire su Capital, pezzone ancora oggi, tanti anni sono passati, era il 1957, pensate un po' quando usciva questa canzone, ma oggi l'abbiamo messa anche perché oggi ricorrerebbe l'anniversario, il compleanno praticamente di Jerry Lee Lewis, nato 29 settembre 1935, oggi compirebbe 91 anni e Jerry Lee Lewis è stato un personaggio rivoluzionario nel bene e nel male, che ha dato un contributo incredibile alla diffusione del rock and roll. Pensate oltretutto che Jerry Lee Lewis, nato nel 35, tutto a posto, Great Balls of Fire del 57, quindi il rock and roll già si stava affermando nel mondo, un anno prima, sempre il 29 settembre, ma del 56, quindi un anno prima, accadevano due cose importanti nel settore e nel mondo del rock and roll. Innanzitutto, Bill Haley and his Comets avevano 5 brani in classifica nella top 10 in Inghilterra, non più in America, quindi il rock and roll stava arrivando in Europa in maniera importante, e soprattutto lo stesso giorno la RCA annunciava che il nuovo singolo di Elvis Presley, Love Me Tender, in prenotazione aveva già venduto 856.000 copie di 45 giri. Fa capire esattamente nel 56, quindi quanti anni sono fa, Agnese? 60 anni, 70 anni credo, giusto? A memoria? Boh, io con la matematica sono sempre stato nemico. Tanti anni fa, nel 56, il rock and roll stava invadendo fondamentalmente il mondo e poi è successo. Quello che è successo, non so se c'è, l'ascolto qualcuno uno che ricorda come primo ricordo musicale può avere il rock and roll, magari sì, se fosse fatemelo sapere, ma torniamo adesso appunto ai vostri ricordi musicali, al primo ricordo musicale che avete avuto, e ripartiamo con Massimiliano, vai.
1: Ma che puntatona stai facendo, Marco Biondi, fantastica. Comunque il mio primo ricordo è Battisti, Lucio Battisti in radio, poteva avere 5-6 anni, all'epoca era famosissimo e oggi lo ricordiamo, 29.

0: 9 settembre. Sì. Ciao Massimiliano da Roma.
1: Grazie Massimiliano, lo ricordiamo Battisti, certo, 29 settembre viene subito in mente, ma anche per un altro motivo, sai, perché il 29 settembre del 1994 Lucio Battisti pubblicava Hegel, l'album Hegel, che è stato l'ultimo album ufficiale pubblicato da Lucio Battisti, quindi il 29 settembre ha una doppia ricorrenza per questo grande artista. Andiamo avanti con un altro vocale che mi fa molto sorridere, è questo di Antonio. Vai Antonio.
2: Ciao ragazzi. Io ricordo una musica, io penso 74, 75, Op Op Op Somarello, Trotta Trotta, Il Mondo è Bello. Penso che era Sanremo, io avevo 5-6 anni. Ciao Antonio da Bergamo.
1: Op Op Op Somarello, cosa ci hai fatto ricordare? No, era d'opera, il 1981, era Paolo Barabani ed era cantata al Festival di Sanremo, giusto? Sai chi ha scritto Op Op Op Somarello? Fra gli autori c'è Pupo. L'aveva scritta Pupo insieme a Giampiero Reverberi. Altro messaggio, dai, altro vocale.
3: Ciao Marco, ciao Radio Capital. Il mio primo ricordo musicale è la nona sinfonia di Beethoven.
1: Wow.
3: Perché mio padre era super appassionato di musica classica, nonché di musica lirica, e mi metteva questa fantastica sinfonia e mi piaceva.
1: È pazzesco, beh, insomma, crescere così fin da quell'età. Allora chiudiamo, ultimo vocale, l'ultimo.
4: Ciao,
1: dai.
4: Radio Capital. Ciao. Senza alcun dubbio i miei primi ricordi sono inizi anni 80 a casa di un mio carissimo amico ad ascoltare Amico di Renato Zero e lì tutta la discografia, perché lui era un super sorcino del grande Renato. Un abbraccio a tutti.
1: Sorcini tantissimi in giro per l'Italia, ancora oggi ci sono, un abbraccio a tutti i sorcini. Adesso andiamo avanti con Capital Records, continuate a mandare i vostri messaggi se volete al 342 342 2190, ma tra poco attenzione perché arriva il domandone.

Si chiama Noah Kahan, questo è un brano chiamato Stick Season. Noah Kahan è un cantautore americano statunitense, 29 anni, molto molto molto bravo secondo me. Trovato su Radio Capital, 16:42 minuti, siamo in diretta amici, sono Marco Biondi, seconda parte di Capital Records, c'è in regia Maurino, in redazione c'è Agnese, siamo qui per leggere i vostri messaggi, fare un po' il programma tutti quanti insieme. Adesso arriva il nostro domandone, come sempre a quest'ora. O c'è il domandone o c'è il Capital Game a quest'ora, ma comunque è un modo per giocare parlando di

un album solista. E a un certo punto Michael Jackson decide di fare un album solista. Però vi chiedo, e sembra facile la domanda, ma non lo è: come si intitola il primo album solista di Michael Jackson? Perché secondo me in tanti credono sia uno e invece è un altro. Vi do tre alternative come sempre. Ripeto, qual è il titolo del primo album solista di Michael Jackson? Risposta A, si chiama Got to Be There. Risposta B, si chiama Off the Wall. Oppure risposta C, si chiama Forever Michael. Fate un vocale con la vostra risposta esatta al 342 342 21 90.

0: Anch'io vivevo una volta sempre insieme con i miei capelli, poi tutto un tratto abbiamo litigato, vabbè, cose che succedono nella vita. Era Nicola Fabi con Cappelli, abbiamo il domandone in corso che riguarda Michael Jackson e vi ho chiesto, amici, qual è stato realmente il primo album di Michael Jackson da solista al di fuori della sua attività con i Jackson 5? È stato Got to Be There, è stato Off the Wall o è stato Forever Michael? La risposta esatta ce la dà oggi Antonio, vai.
1: Ciao a tutti Radio Capital, se non erro il primo album da solista di Michael Jackson è Got to Be There, sì, pubblicato se non sbaglio nel 71, lui faceva ancora parte dei Jackson, se non erro, grande album. Antonio, giusto. Da Maleo, ciao.
0: Grazie Antonio, giusto, l'anno era il 72 in realtà, ma questo è un dettaglio, giusto, perché non è Off the Wall, molti credono che sia Off the Wall il primo album di Michael Jackson, questo è stato il primo album di grande successo di Michael Jackson, questo sì, in realtà Off the Wall, pensate, addirittura il quinto album da solista, ne aveva già fatti quattro prima, piccoli dettagli che comunque ricorrono spesso nel domandone. Grazie per aver giocato con noi, grazie Antonio, risposta esatta. E adesso sai che ti metto? Un figlio, sicuramente un figlio artistico di Michael Jackson.

0: Since You've Been Gone, questa è Kelly Clarkson su Capital.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
3: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
5: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
4: Il crimine racconta la storia di un paese.
5: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
6: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, compara prenota fatto.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: e grandi Freak Power su Capital. Amici, restate lì, tra poco ne arriva uno che ha contagiato e ha ispirato tutta la musica elettronica da club, arrivata dopo.
1: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Cop Voce e un super 5G.
2: Passa a Cop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Cop Voce.
3: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Erigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... beh, l'alternativa non ti piacerà.
4: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

From Here to Eternity, ve l'avevo detto, state lì che arriva una cosa fondamentale nella musica, un brano che ha ispirato e influenzato generazioni e generazioni di musicisti arrivati dopo e anche di semplici ascoltatori di musica. Questo era Giorgio Moroder, era il 1977 e lui usciva con questo suo terzo album chiamato From Here to Eternity, ed era lo stesso anno in cui poi produsse Donna Summer con I Feel Love, ed è stato un anno fondamentale per Giorgio Moroder. Poi da lì ha prodotto Falco, Irene Kerr, Janet Jackson e poi Bonnie Tyler, David Bowie, poi Giappone, poi Blondie. Dove metteva le mani lui riconoscevi il suono e arrivava un successo clamoroso, perché erano tutti brani veramente molto molto forti, sia da parte di chi li scriveva sia da parte sua, che oltre a scriverli spesso e volentieri ci metteva proprio il suono di Giorgio Moroder. È qualcosa che riconosci subito praticamente. Era From Here to Eternity e Giorgio Moroder nel nostro appuntamento col club di una volta, con le discoteche di una volta, con la disco music, a volte anche col funky chiaramente. Ci porta nella quarta ora di Capitol Records anche per oggi, 17:12 minuti, sono Marco Biondi, siamo in diretta, Maurino è in regia, c'è Agnese in redazione, questo è Capitol Records, il nostro programma che parte alle 14 solitamente con Luca De Gennaro e Mix, e poi noi arriviamo appunto dalle 16 e vi portiamo fino alle 18. Allora, prima di partire col gioco dei 5 elementi, breve notizia che può interessare molti di voi: i News hanno annunciato una data in Italia per il 2027, quindi i News saranno

0: Hanno al Lucca Summer Festival il 17 luglio. Ok, 17 luglio 2027 a Lucca Summer Festival ci sono i Muse. La vendita dei biglietti partirà alle ore 10 di mercoledì 7 ottobre. C'è ancora un po' di tempo, ma saremo qua a ricordarvelo sicuramente. Ed ora gioco dei 5 elementi, amici. Attenzione al brano di oggi, io ve lo dico, giusto Agnese? Giusto Maurino? Attenzione al brano di oggi, che contiene non uno ma un po' di barbatrucchi. Già secondo me non è facilissimo da capire, ma poi ci sono un po' di difficoltà attorno. Giusto per capirci, ascoltiamo il primo elemento sonoro. Qua può essere qualsiasi cosa però, eh? No? Riascoltiamolo? Certo che Maurino, se ci complichi la vita anche tu, non ne usciamo più a questo giro. Riascoltiamolo ancora. Se avete capito qualcosa, siamo qua per voi. 342-342-2190. Che canzone è? Soprattutto chi è? Che canzone è e chi, di chi è questa voce? Chi la canta? 342-342-2190. Messaggi stanno già arrivando, adesso andiamo ad ascoltarli. Intanto il prossimo ve lo annuncio io. Siamo in Italia col nuovo di Willy Peyote su Capital. Novità, si chiama Non c'è di che.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda contro un muro di gomma. Non serve tu risponda.

Questa è Willy Peyote, la canzone si chiama Non c'è di che, trovata oggi su Radio Capital. Sto dando un'occhiata, a più di un'occhiata onestamente, come anche Agnese, anche Maurino, i vostri messaggi scritti o vocali che stanno arrivando. Ci sono tanti errori, ma è normale. Dopo il primo elemento sonoro è normale che ci siano tanti errori, soprattutto se il brano ha una certa difficoltà come quello di oggi. Maurino, riascoltiamo un attimo il primo elemento sonoro. Questo qua. Ecco, non è facile, mi rendo conto. Qualcuno, pochi hanno indovinato, pochi però. Adesso vi dico un po' di errori che avete fatto. Vorrei farvi prima però ascoltare il secondo elemento sonoro.

She Had a Dream, dice. Ok, riascoltiamolo. She had a dream. Allora, la canzone che ha un mood particolare, ha un'atmosfera particolare, qualcuno di voi l'atmosfera l'ha centrata. Posso darvi un... diamo già una parola chiave? Boh, è presto però. No, Agnese, giusto. No, è presto. Diciamo gli errori. Allora, non sono i Doors. No. E ci si poteva arrivare, Doors poteva attrarre l'inganno. Non è Van Morrison, non è Piero Pelù, non è Ray Charles. E Ray Charles, in effetti, su queste atmosfere spesso e volentieri ci va, ma non è Ray Charles. Non è Jerry Lee Lewis, non è Rafael Gualazzi, non è Chuck Berry. Questi sono alcuni errori che avete fatto. Riascoltiamo un attimo il secondo elemento sonoro. She had a dream. Perfetto, 342-342-2190, di chi è questa voce e qual è la canzone?

Si chiama The Master Plan, questi sono gli Oasis trovati su Radio Capital. Si parla tanto di Oasis ovviamente in questi giorni, sono stati messi in vendita i biglietti, molti hanno discusso, hanno messo un po' in discussione soprattutto il metodo di acquisto dei biglietti, un po' complicato, tutto viene fatto a detta degli organizzatori sempre per salvaguardare insomma il fatto che chi compra il biglietto abbia dei biglietti originali, no? E abbia la sicurezza di non andare poi a rivenderli in giro per mercati strani.

In realtà molti si lamentano anche dei prezzi. I prezzi dei biglietti dei concerti in generale, qui mi si entrerebbe in un discorso che faremo prossimamente comunque ancora, non tanto quelli degli Oasis, ma da tanti prezzi dei biglietti dei concerti sono veramente carissimi. Io personalmente non mi ci metto neanche ormai più a mettermi a tentare di comprare certi biglietti, ma il discorso è uno solo, amici. Pensate che sono stati venduti per il tour 2027 degli Oasis ben 2,67 milioni di biglietti. Per tutte le date, ok? Tanti, tantissimi. Ma sapete quanta è stata la richiesta di biglietti? È stato valutato che c'erano 10 milioni di persone pronte a comprare un biglietto per le date degli Oasis. Quindi a fronte di una offerta di 2,67 milioni di biglietti, c'era una richiesta di 10 milioni di biglietti. Quindi è chiaro che domanda e offerta è il mercato, no? È il mercato libero fondamentalmente. Vuoi, paghi, e quindi più c'è domanda e più io ti aumento il costo del biglietto. Ma questo è un classico da sempre, no? Il discorso è sempre quello, ma lo faremo poi nei prossimi giorni quando torneremo ad occuparci appunto di biglietti dei concerti, con tutto quello, soprattutto dei concerti, con tutto quello che funziona e che non funziona secondo voi. Vi do un'anticipazione. Adesso invece torniamo al gioco dei 5 elementi, perché dobbiamo ascoltare il terzo elemento sonoro, giusto? Oh, qui c'è un primo aiutino però, eh? Questa non è una parola chiave, ma è un urletto chiave, diciamo. Riascoltiamolo. Beh, qua si può arrivare, qua ci si può arrivare da questo momento. Riascoltiamolo ancora una volta, dai. 342-342-2190. Che canzone è? Chi la canta? Però attenzione quando dico chi la canta, perché potrebbe esserci anche qua un piccolo inganno. Dai, adesso mettiamo i Phantom Planet invece. Questa è California.

California, questi sono i Phantom Planet su Radio Capital. E allora entriamo nel dunque sempre di più del gioco dei cinque elementi. Amici, abbiamo soldato i tre elementi sonori, i primi tre, ne abbiamo ancora due da

0: ascoltare, però a questo punto, come sempre, vediamo di identificare di chi è questa voce, ok? Chi canta questa canzone. Allora, riascoltiamo tutti e tre gli elementi sonori già ascoltati fino ad ora. Questo era il primo. Questo era il secondo. Questo era il terzo. E adesso c'è il quarto. Ah, quindi c'è la risposta pure. Riascoltiamo il quarto. Beh, qui i giochi si stanno facendo, vogliamo dare la possibilità a tutti di indovinare, perché poi chi farà il più bel vocale andrà chiaramente in onda ad annunciare il brano. Quindi, amici, voi che avete già indovinato di chi è questa voce, mi fate un vocale dicendo solo il nome del cantante, solo quello, ok? 342-342-2190.
1: Oh, tutti uguali.
2: Ma se hai bisogno.
1: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
8: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
9: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il terzo libro, La ruzzica degli porci, in regalo con Repubblica.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
11: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: classicone dei Supertramp, The Logical Song, trovato su Radio Capital, 17:40 minuti, siamo quasi in chiusura del gioco dei cinque elementi, bisogna svelare però a questo punto di chi è questa voce, chi canta la canzone oggi protagonista del gioco dei cinque elementi, oggi ce lo dice Fabio.
1: Ciao Marco, buonasera,
0: ciao.
1: Fabio da Caserta e stiamo parlando del grande Cab Calloway, non so se devo dire anche il titolo del brano. Fammi sapere perché altrimenti te lo dico. Ciao Fabio da Caserta.
0: Cab Calloway, è lui, è Cab Calloway. Io posso dare adesso magari anche una parola chiave per il titolo? Agnese, il notaio Agnese, devi dirmelo tu. Non posso dire niente? Ma il titolo? Una parola chiave in generale posso darla? In generale, che non sia troppo specifica? Io me ne sono preparate due che ve le regalo, porca miseria. Allora, posso dire la parola chiave è film. Ok, ci sta, film. Me la concede Agnese, molto bene. Film, perché questa canzone è tratta da un famosissimo film. Amici, adesso tocca a voi però. Ascoltiamo prima il quinto elemento sonoro. Ma senti che bellezza d'inizio, mamma mia, che meraviglia. Sentiamo ancora. Questo è l'inizio della canzone, allora fate un bel vocale amici, presentatela voi, fate un vocale al 342-342-2190, dite il vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate Cab Calloway, il grande Cab Calloway, dite il titolo esatto della canzone e metteteci un po' del vostro. Fra poco qualcuno di voi annuncerà la canzone di oggi del gioco dei 5 elementi.

0: Brava 3000, questa è Drinking in LA su Radio Capital. Amici, chiudiamo allora il gioco dei cinque elementi, è tempo di annunciare la canzone e oggi l'annuncia Silvia.
1: Che ricordi Radio Capital? Allora, io ho un ricordo bellissimo di quando sono piccola e in casa gira questa cassetta registrata da Rai 1 che comincia con la schermata di colori e questa colomba bianca che gira, bellissimo film visto non so quanti miliardi di volte, e questa è Minnie the Moocher con cantata, scusate, da Cab Calloway con i Blues Brothers. Non so come ho pronunciato tutti questi nomi, perdonatemi. Ciao a tutti da Silvia da Polonghera, ciao.

0: Cab Calloway, Minnie the Butcher, dal film The Blues Brothers. Brava Silvia che ci ha raccontato un po' di cose e le ha annunciato. Il primo invece a indovinare tutto col primo elemento sonoro, boom, è arrivato subito. Il primo è stato Nicola dalla provincia di Bari, quindi bravo Nicola, li hai fregati tutti sul tempo, però insomma ognuno ha dato il suo contributo anche oggi al gioco dei cinque elementi. Siamo quasi in chiusura di Capital Records, ancora non chiudiamo perché c'è un ultimo brano da ascoltare e oggi abbiamo deciso di chiudere così.
1: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno

0: scoppiata meravigliosa questa fra Diodato e Roy Paci con l'ultimo di oggi di Capital Records. Amici, grazie per essere stati con noi. C'era Maurino in regia, c'era Agnese in redazione. Vi lascio con le ultimissime news e poi arrivano gli amici del TG Zero. Da Marco Biondi è tutto, a domani ore 16 sempre e solo Radio Capital. Capital Records.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Zimarex Collagene. Azione.
5: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity.

0: Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
3: Verde! Rosa! Arancio!
4: Ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
2: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
2: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Le notizie delle 18. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. L'annuncio di Eni, tagliamo le bollette. Dopo lo sconto sui carburanti, il cane a sei zampe lancia un'offerta da sottoscrivere tra il 1 e il 24 ottobre, con prezzo bloccato per 2 anni e il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas. Secondo Eni vale 100 euro all'anno per il contratto della luce e altrettanti per il gas di risparmio. È lunga e tortuosa la strada della revisione della sentenza di condanna per Alberto Stasi, lo fa filtrare la Procura Generale di Milano, che comunque attende gli atti dopo la nuova chiusura indagini sul delitto di Garlasco. Secondo i magistrati di Pavia, uno degli indizi a carico dell'unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, il DNA della ragazza sui pedali della bicicletta di Stasi, era stato smentito già nel 2007 da una controanalisi. Non ci sono esiti nascosti, dice il consulente della famiglia Poggi. Parla di rivelazioni devastanti invece Antonio De Rensis, uno dei legali di Stasi.
7: Io amo perdonare, ma certamente non ci fermeremo davanti a nessuna responsabilità, e sono sicuro che il comando generale dell'Arma dei Carabinieri farà piena luce Alberto Stasi. Io non lo vedo proprio sulla scena del crimine dopo queste ultime rivelazioni, che sono devastanti.
6: Terrorismo sventato, banale furto. A Londra sembra ridimensionarsi la vicenda dei 5 uomini arrestati vicino alla base RAF di Fairford. Sono stati rilasciati su cauzione. Andrea Lucatello.
8: Sono tutti giovani londinesi e non iraniani. L'accusa iniziale parlava di preparazione di un attentato terroristico e violazione della legge sugli esplosivi, ma all'interno dei 3 furgoni fermati domenica non è stata trovata traccia di esplosivo. Restano dunque diverse ipotesi. Una è quella di un possibile attacco alla base, ipotesi evocata anche da Donald Trump, ma ancora da dimostrare. La testimone che ha dato l'allarme parla inoltre di 8-10 persone, mentre gli arrestati sono 5. E poi c'è una pista molto più banale, quella di un possibile furto di diesel, oggi particolarmente prezioso e scarso nel Regno Unito. I furgoni infatti riportavano insegne apparentemente riconducibili a una società di carburante. Potrebbe essere quindi un caso molto diverso da quello inizialmente ipotizzato.
6: Cercano 2 coccodrilli e trovano anche cannabis e allucinogeni. L'operazione dei carabinieri in una casa di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. Ai militari era stata segnalata la presenza dei 2 rettili. Il proprietario, 53 anni, aveva però anche una serra con un centinaio di piante di marijuana e 22 di peyote, oltre a una pistola. L'uomo è stato arrestato, ora è in carcere. Lo sport. Orsato riconosce 7 errori arbitrali tra campionato e Coppa Italia in questa prima parte della stagione. Me ne aspettavo di più, ma non questi, che sono stati di superficialità o di posizione, ha detto il designatore, secondo cui i club sono soddisfatti dell'atteggiamento degli arbitri in questo inizio di stagione. Con la nuova linea è cresciuto di quasi 6 minuti il tempo effettivo di gioco e sono diminuiti falli, rigori, ammonizioni ed espulsioni. Ora il TG0, Capital News torna alle 19.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni, avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari

0: Le variazioni, avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ben su Radio Capital, 18:08. Buonasera Edoardo Buffoni.
1: Ciao Doris Zaccone,
0: Simone Girasole, Emanuele De Nina, quelli di ieri, quelli speriamo di domani. Possiamo cominciare con il TG0.
2: Se siete stati cornuti,
3: cornuto se tu e tu non sorrisi.
4: Colpisce in maniera dura il bracconaggio.
5: Che ragazza mi devo sposare?
6: Vedi, o ti rassegni o ti attrezzi.
7: Polo ciao, polo ciao.
8: La scuola è la leva più importante per integrazione per chi viene da altri paesi.
9: TG0.
10: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Eccola qua la nostra sigla, tutte le volte che la sento dico ah è vero, pure questa è stata detta, le abbiamo messe tutte insieme nella nostra sigla. Eccoci alle 18:09 e oggi è martedì 29 settembre, una data musicalmente importantissima,
1: vero,
0: come
1: vero,
0: la canzone di Lucio Battisti, no? È una data importante ed è anche una data che forse in qualche modo riguarda tutti quanti noi, perché oggi, proprio oggi come oggi, si tiene l'ultima festa a Villa Certosa,
1: la villa di Berlusconi in Sardegna, perché avrebbe compiuto oggi 90 anni. Allora, c'è stata questa cosa in questi ultimi giorni, delle celebrazioni per il 90esimo dalla nascita di Silvio Berlusconi, che come diciamo i grandi, no? Sa, l'aeroporto di Malpensa, abbiamo detto, e quindi oggi ad Arcore, a Villa Certosa in Sardegna, l'ultima festa dove sono stati i figli di Berlusconi, hanno riunito Fedele Confalonieri, Marcello Dell'Utri, che ha finito di scontare la condanna, e poi c'è Adriano Galliani, Gianni Letta, c'è Marta Fascina, l'ultima fidanzata di Silvio Berlusconi,
0: per
1: una festa di addio a chi? Alla villa. L'ultima festa alla villa, perché la villa ora sgombrano tutto e arrivano gli arabi a cui è stata venduta.
0: Esattamente, 350 milioni di euro, ve l'abbiamo raccontato. E una villa che non è soltanto stata una residenza, diciamo, personale e familiare, ma è stata al centro di tante vicende anche politiche italiane. Ad esempio, la famosa foto di Umberto Bossi, il senatore, con la canottiera, arriva da una di quelle feste. Berlusconi con la bandana, di quelle feste,
1: certo.
0: Berlusconi insieme a Putin che sono sulla macchinetta da golf, che passeggiano.
1: Topolánek, un altro premier dell'Europa orientale, mezzo nudo con le ragazze, poi ovviamente anche le feste, i vari bunga bunga che da Arcore si spostavano con i jet privati a Villa Certosa, insomma, e i paparazzi appostati sulle collinette per, no, andare a fotografare cosa succedeva in questo posto che era un paradiso, nel senso che comunque c'era il vulcano finto, tutto il giardino,
0: grotta,
1: dei cactus,
0: sì.
1: La grotta, il molo segreto tipo 007 per far arrivare i motoscafi direttamente sotto la scogliera, tante belle cose che piacevano a Silvio Berlusconi, tra cui anche quante piscine?
0: Sette piscine, un parco che corrisponde a 80 campi da calcio,
1: ecco,
0: 80
1: sì.
0: campi da calcio, però sono un po' delusa perché ha una sola spa.
1: No.
0: Ma dico,
1: Sette
0: piscine, una spa sola.
1: Una spa sola, non va bene. A comprarla è proprio niente meno che la famiglia reale del Qatar,
0: sì.
1: Gli Altani.
0: Sì,
1: no?
0: Sì,
1: niente, hanno comprato, non so cosa ci faranno.
0: Però, un po' mi dispiace, doveva essere di
1: ma
0: tutti
1: che ti
0: gli
1: dispiace?
0: Italiani.
1: Ma ci sei mai andata,
0: cioè,
1: poteva... a sta villa?
0: No, non ci sono stata, però insomma,
1: sì.
0: Si poteva acquistare tutti insieme, si faceva un po' per uno, che ne so, a settembre tutta l'Emilia Romagna.
1: Certo,
0: a ottobre
1: museo Silvio Berlusconi.
0: Sì, si andava a passare qualche giorno.
1: Certo, piacerebbe.
0: Sai che prima si chiamava Villa Monastero?
1: Capirai, con tutto quello che è successo.
0: Prima di chiamarsi Villa Certosa, e comunque so. L'ultima festa e l'ultima celebrazione. Questa è Radio Capital, questo è il TG0, la nuova canzone, bellissima.

0: Cicala. Cicala è il nuovo album, detto tra di noi, questa malinconia per questo amore che arriva, però tu sei già grande, quindi dici oddio, ma se poi finisce, pazienza. Intanto resta la canzone che è splendida. 18:15 minuti, TG0 a Radio Capital.
1: Allora, oggi 29 settembre, anche oltre la canzone o altri 90 anni di Silvio Berlusconi, dice oh, ma guarda che è ancora in vita Pierluigi Bersani, l'ex leader del PD, che è ancora molto in forma, a 75 anni, quindi cifra in parte tonda, anche
0: tonda.
1: 75 anche per lui, e appunto il grande coniatore di metafore, no?
2: Non state lì a pettinare le bambole.
1: Eccolo qua. Ecco, ma pettinare le bambole, non stiamo mica qui a pettinare le bambole. Io penso che fosse comunque un detto popolare che lui ha, diciamo, rinverdito, non è proprio l'ha inventato,
0: no,
1: proprio
0: secondo
1: lui.
0: Me l'ha inventato
1: tu
0: proprio
1: dici,
0: lui,
1: no,
0: cioè pettinare le bambole è un giochino, no? Cioè, è un gioco per bambini, che fai? Cioè, abbiamo i problemi, siamo a pettinare le bambole. Non lo so,
1: ma tipo asciugare gli scogli, no,
0: prego.
1: Dai, quello non l'ha inventato lui. Siamo mica qui a asciugare.
0: Sì, secondo me
1: per dire
0: inventato
1: una roba inutile, troppo, come fai?
0: Che non puoi, come non fare puoi. L'orlo al po'.
1: Ha detto anche l'orlo al po'. Poi c'è, non stiamo mica, c'è il giaguaro da smacchiare, non possiamo dire che è una roba
0: esatto,
1: proprio praticamente è un casino, la mucca nel corridoio, per dire, non ti rendi conto di una roba pazzesca che fai finta
0: sì,
1: di
0: come
1: non
0: l'elefante
1: vedere.
0: Nella stanza,
1: esatto.
0: Però è più, fa più ridere la mucca.
1: Non conoscevo questa roba qua, il passerotto in mano e il tacchino sul petto. Per dire, è meglio accontentarsi di un risultato piccolo piuttosto che farsi schiacciare da promesse irraggiungibili.
0: Ah, ecco, vedi. No, ma la più bella di tutte è quella del tubetto del dentifricio. Il dentifricio in tubetto, no?
1: Ormai è uscito.
0: Quando l'hai schiacciato, dopo farlo tornare dentro è difficile.
1: Grande, non so se tu hai qualche metafora tua in generale nella vita. Vabbè, comunque.
0: No, non così belle.
1: Bersani, il politico che è entrato nella storia del linguaggio politico per le sue metafore. Auguri per i 75 anni. Vabbè, allora, a proposito invece della festa di Berlusconi, non c'era, però non era fra gli invitati, Antonio Tajani, che pure è stato uno da sempre in Forza Italia, no? Che ora è il leader di Forza Italia, quindi non è stato invitato perché c'è Maretta tra lui e i figli di Berlusconi. Perché
0: può
1: c'è
0: essere.
1: Maretta, c'è lo sai che i figli Berlusconi non hanno ancora dato il fondo, che i 100 milioni di euro che ciascuno dei 5 figli di Berlusconi dà ogni anno per finanziare Forza Italia.
0: Questo è un segnale
1: di solito
0: forte.
1: Lo danno verso aprile e ancora non l'hanno erogato questo assegnuccio, quindi che succede? Vabbè, sono un po' scontenti,
0: sì,
1: così
0: sì, forse sono un po' scontenti.
1: Il
0: ma
1: ministro
0: perché?
1: Degli esteri
0: Tajani
1: era le gonne corte, le gonne lunghe, comunque Tajani nella bufera, povero Tajani, per la reazione che ha avuto come ministro degli esteri alla sentenza su Giulio Regeni, lo studente che 10 anni fa fu sequestrato, torturato e ucciso al Cairo, no? Allora, ieri, l'abbiamo raccontato in diretta, il Tribunale di Roma ha condannato 3 agenti dei servizi segreti egiziani a 10 anni per sequestro. Non sono riusciti a capire o fare un'indagine accurata sull'uccisione nel carcere egiziano. Perché? Perché nessuno in Egitto ha mai collaborato a questa indagine, non hanno dato prove, non hanno dato i nomi delle persone, è stato
0: gli indirizzi
1: tutto un lavoro
0: per notificare
1: esatto,
0: l'indagine
1: però certo. Tajani reagisce a queste condanne e alla reazione verso l'Egitto in modo molto molto morbido.
3: No, c'è la separazione dei poteri, una sentenza di primo grado, c'è stata una condanna peraltro prevista e quindi non è che cambiano i rapporti con l'Egitto, è una sentenza, sono state condannate 3 persone che è stato deciso siano colpevoli, vedremo poi quello che succederà in secondo e in terzo grado, però la condanna c'è stata, sappiamo che c'è stato un omicidio, quindi è stata una cosa inaccettabile, ma ora devono essere puniti colpevoli, non è l'Egitto in quanto tale che è colpevole, sono 3 persone che sono colpevoli di omicidio, quindi vedremo quello che accadrà.
0: Peccato che siano dei servizi segreti egiziani,
1: sì.
0: E quindi in qualche modo il governo egiziano c'entra, e poi abbiamo detto 10 anni di ostruzionismo, cioè di depistaggi, di mancanza di collaborazione, quindi
1: diciamo che è vero che non è stato condannato lo Stato egiziano, ma questi sono funzionari dello Stato, lo Stato non ha mai collaborato, quindi finire questa frase di Tajani dicendo staremo a vedere quello che succede, ma è esattamente il governo italiano che deve insistere per che cosa? Per avere più documenti per poter arrivare anche a un giudizio su eventuali assassini di Giulio Regeni, per avere la possibilità magari di far venire questi signori e fargli condannare una pena, visto che hanno ucciso un italiano, e terza e ultima cosa, anche anche avere dei risarcimenti, perché la sentenza impone anche dei soldi da pagare, ma invece tutto questo ancora è tutto fermo.
0: È tutto completamente bloccato.

0: Palette su Radio Capital. Allora, ieri scherzavamo con la luna del raccordo, che io ho davvero visto dal raccordo, ma una palla grossa così, bassissima.
1: In questi giorni, sì.
0: Questa luna, questa Harvest Moon, la luna del raccolto, molto bella. Attenzione, perché adesso dai primi di ottobre arriva anche Saturno, che va in
1: contro.
0: Opposizione. Sì.
1: Saturno contro.
0: Quindi si vede bene con i suoi anelli, no? Perché con l'autunno le notti sono più lunghe e quindi è tutto un
1: che
0: comparire.
1: Però,
0: No, che tristezza.
1: Mamma
0: sono tutti
1: mia.
0: I pianeti, le
1: usciamo
0: stelle,
1: dal TG0,
0: la
1: ormai
0: luna.
1: È buio pesto, ragazze, ma è San Natale, ma che è? Tutto d'un botto.
0: Ma lo sai qual è stato l'unico paese al mondo in cui non sono morti di caldo l'estate scorsa, almeno una parte dell'estate?
1: Chi? Dove?
0: Il Giappone, in particolare.
1: Dove però fa molto caldo d'estate,
0: Fa molto caldo, sì. Però praticamente ha battuto Tokyo un record incredibile, 34 giorni di pioggia ininterrotta, cioè piove dal 27 di agosto, non hanno più
1: però,
0: visto un raggio
1: di sole.
0: Però
1: piove fa caldo? No, non fa caldo.
0: No, non fa no. Caldissimo in realtà, non fa caldissimo, non c'è il sole, non si è
1: quindi
0: visto
1: aspetta,
0: per niente.
1: Quindi aspetta, quindi a Tokyo, cioè un cittadino di un abitante di Tokyo non vede il sole
0: da 35 giorni.
1: Domani
0: giorni,
1: sono 35,
0: sì.
1: Cioè piove.
0: Sì, piove proprio piove che non mai così tanto.
1: Manco a Londra, manco a Liverpool
0: da
1: piove.
0: Da quando esistono le previsioni meteorologiche non aveva mai piovuto così, e strade allagate, insomma piove, niente
1: sole. E peraltro si avvicina anche lì la stagione anche degli uragani, insomma di quello che c'è
0: sì,
1: lì.
0: Sì.
1: Sto
0: però
1: guardando anche sulla mia app tempo previsto.
0: Sì, piove.
1: Oggi quantomeno oggi, domani e venerdì.
0: Fino al primo ottobre. Piove, ragazzi.
1: Poi c'è un giorno di sole, poi altri 8 di pioggia.
0: Niente. Agli amici giapponesi va così.

0: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
3: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto esiste.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
0: In collaborazione con Radio Capital. Simple Minds. La band di Jim Kerr e Charlie Burchill celebra 50 anni di carriera con due imperdibili date. 16 aprile, Milano, Unipol Forum. 17 aprile, Bologna, Unipol Arena. Dal vivo, i grandi successi che hanno segnato intere generazioni insieme ai brani del nuovo album. Simple Minds, biglietti disponibili su livenation.it. Info su capital.it.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
8: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata.

0: Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: straziarsi ma con grande classe, come ha sempre fatto Brian Ferry. Roxy Music, Love is the Drug, alle 18:37 minuti al TG0 di Radio Capital.
1: Allora parliamo di, allora, tu li sai fare gli struffoli?
0: No, però li so mangiare.
1: Li sai mangiare, sono buonissimi.
0: Sono buonissimi, ma però mi piacciono senza tutti quegli zuccherini colorati, perché si possono
1: proprio così.
0: Semplici.
1: Però sempre belli appiccicosi di miele. Ci sta. Si parla di struffoli anche di altri dolci tipici natalizi, perché sono entrati in un caso di cronaca giudiziaria. In particolare, alcune confezioni di dolci natalizi venivano spediti a dei funzionari dei cantieri dell'alta velocità che è in costruzione fra Napoli e Bari, con dentro non solo il dolce, ma in quella scatola c'erano anche qualcosa di altrettanto dolce, delle belle mazzette di banconote. Parte con

0: una inchiesta che ha portato la Procura di Napoli a far arrestare 10 persone per corruzione per i lavori dell'alta velocità Napoli-Bari. Una grande opera, stiamo parlando di affare da 5,8 miliardi di euro, e qui parliamo in particolare dei lavori nelle province campane, quindi parliamo di Napoli, Avellino e Benevento. Cosa hanno scoperto i magistrati coordinati e guidati dal Gratteri, il capo della Procura di Napoli? Di tutto, di più.
1: Cosa non hanno scoperto?
0: Cosa non hanno scoperto? Perché allora abbiamo la classica corruzione con i soldi o con cose regalate, tipo viaggi.
1: Sì, c'era ad esempio una Porsche per una vacanza.
0: Esatto.
1: Oppure l'imbarcazione con lo skipper, la cuffia Bluetooth, un trattore tagliaerba da 3.700 euro.
0: Allora, questi soldi e questi regali per chi erano? Erano per i capi dei cantieri, i quali davano dei lavori a delle ditte in subappalto, sempre questi subappalti che portano tantissima di questa corruzione, come dice Gratteri. Quindi, della serie, tu mi fai lavorare, tu magari mi dai anche una dritta su quella gara di subappalto, tu anche magari chiudi un occhio su qualche irregolarità, tu capo del cantiere, e io in cambio ti metto i soldi negli struffoli oppure ti regalo un trattore taglierba. E questa è la classica corruzione. Però è venuto fuori anche altre cose.
1: Di tutto, sono venuti fuori turni di lavoro che duravano anche 20 ore, retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali, violazione delle norme di sicurezza, quindi c'è tutto un filone su caporalato, diciamo così. In particolare poi ci sono state irregolarità nei permessi di soggiorno, nella documentazione relativa alla formazione alla sicurezza.
0: Sì, perché molti di questi operai, in particolare in un cantiere a Grotta Minarda, sono egiziani. Hanno visto che ben 34 egiziani erano sfruttati in questo cantiere, arrivando a fare turni fino a 20 ore. Ora voi immaginate la sicurezza che può esserci in un cantiere dove un operaio è la 20ª ora di lavoro, magari nemmeno formato, sottopagato, con irregolarità anche nei permessi di soggiorno.
1: Sì,
0: e di lavoro.
1: Sì, che venivano così, cioè si chiudevano due occhi.
0: Esatto, e anche nello smaltimento di rifiuti di cantiere.
1: Poi questo è gravissimo, perché hanno smaltito dei rifiuti così, come rifiuti non pericolosi, invece erano materiali nei quali era presente l'amianto.
0: E ti metto un'ultima cosa, addirittura i pubblici ministeri ipotizzano anche delle manovre per lavorare con materiali scadenti. Quindi io ti lascio immaginare un cantiere dell'alta velocità con materiale scadente, poi dopo 20 anni succede qualcosa, no? Perché è pericolosissimo, tu stai costruendo un cantiere dell'alta velocità, non puoi utilizzare materiali scadenti. Quindi diciamo questo cantiere non c'era niente che andasse bene.
1: Posso dire una cosa scema, forse, non lo so, cioè ragiono al volo così, ma se tutti questi soldi, perché poi ti costa la corruzione, no? Abbiamo visto mazzette, 18.000 euro, cioè tanti soldi. Se invece di metterli nella corruzione mi compri il calcestruzzo un po' più di qualità, mi paghi gli operai quanto devono essere pagati e ti prendi l'appaltino regolare con tutte le cose in regola, alla fine pari a patta.
0: Ma quello è un sistema. È un sistema in cui bisogna comunque mangiare. Io direi,
1: chi è?
0: Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ci vuole dire qualcosa su questi cantieri col materiale scadente, con la corruzione, con operai immigrati in nero e sotto sfruttati, insomma sovrasfruttati? Ecco, ci dica qualcosa.
1: Vediamo se qualcuno risponde alla tua chiamata. Intanto c'è Calcutta.

0: Così che si fa da solo Calcutta, ma se li merita tutti. Due minuti a Radio Capital TG0, 18:45 minuti. Forse state guidando, forse avete fatto il pieno, forse aspettate domani, però diciamo che dal punto di vista di quello che è stato soltanto fino a una settimana fa è un buon momento per fare il pieno.
1: Beh, oddio, rispetto a qualche mese fa non è mai un buon momento, perché oggi per esempio i prezzi medi erano calati di 3 centesimi, che però è una media nazionale. E quindi forse quell'effetto partito con Eni e allargato anche IP esso con calma e oggi anche Kuwait, diciamo un po' incomincia a farsi sentire.
0: Esatto, perché la novità di oggi è questa, che Kuwait.
1: Esatto, Kuwait, che prende il nome proprio dal Kuwait, e quindi insomma è petrolio che arriva da lì, hanno deciso di applicare anche loro questo price cap, questo tetto. Hanno detto che succederà gradualmente nei prossimi giorni, che tuteleranno anche i distributori di benzina, diciamo appunto per non metterla, perché c'è questo tema dei benzinai che sono indipendenti, che non hanno alle spalle queste grandi aziende produttrici, per cui diciamo si trovano loro a dover affrontare un taglio dei prezzi, ma non lo possono sostenere. Vabbè, comunque sia, notizia, quindi si allarga anche a Kuwait questo, diciamo, alleggerimento dei prezzi. Vedremo.
0: Saremo
1: per il mese di ottobre. Notizia, altra notizia che arriva è che l'Eni ci ha preso gusto e sta cominciando a fare delle offerte per quanto riguarda luce e gas, ma ora noi non vi possiamo dare dettagli perché sennò entriamo proprio in un, sembra un volantino pubblicitario, però l'Eni ha annunciato che per i clienti e i nuovi clienti dal 1 al 24 ottobre offrirà dei nuovi contratti col 30% di sconto. Non conosco il dettaglio. L'Enel risponde dicendo:
0: ah, pure noi!
1: Sì, perché dicono: guardate che però l'energia di Enel è più bassa di circa il 50% rispetto al prezzo di mercato da aprile. Noi siamo già stati, diciamo, siamo stati bravi già da aprile, quindi è come se ci fosse una gara in questa
0: grande. Mi sembrano i dazi di Trump.
1: 25,
0: di
1: stato.
0: Allora noi 30, allora 40. Va bene però,
1: esatto,
0: eh?
1: Esatto.
0: Va bene, continuate così.
1: Sì, vale sempre il discorso di pensarci prima. Però c'è una notizia di cui nessuno sta parlando che è positiva, ve la vogliamo dire, la diciamo sottovoce.
0: Dai, piano piano.
1: Perché nessuno lo sta dicendo, ma dallo stretto di Hormuz ormai passa l'80% del traffico di gas liquido e di petrolio rispetto a prima della guerra. Per cui questo stretto di Hormuz, Trump o non Trump, Khamenei o non Khamenei, hanno riaperto di fatto.
0: E quindi
1: siamo
0: potrebbe essere.
1: Questo è un buon fattore.
0: È un buon fattore, potrebbe essere. Fammi fare la mossa adesso, perché poi mi si abbassa tutto, mi mettono gli extra profitti.
1: No, io non parlo su questo retropensiero. Dico soltanto che se Hormuz riapre,
0: meglio così. Speriamo.
1: Va bene, insomma,
0: speriamo che sia così. Comunque, mai avremmo pensato di gioire per la benzina 1,99.
1: Ma te rendi conto?
0: Ci sembra regalata e facciamo la fila.
1: Certo, bravo.
0: Veramente, cose surreali.

0: l'equivalente dei nostri giorni sarebbe fai il pieno di benzina così, come se nulla fosse. Non mi impressiona così tanto questa cosa, perché Shania Twain prendeva un po' in giro il macismo, no?
1: Certo.
0: Questo macchinone così fiammeggiante non mi fa così tanta impressione.
1: Certo.
0: E adesso
1: con la metafora di Bersani, siamo mica qui a fare il pieno di benzina coi centesimi.
0: Sì, potrebbe essere così.
1: Mi è venuta male, ma Bersani le sa fare meglio.
0: Vabbè. Senti, come è andata a finire quella sventato attacco terroristico a una base militare nel Regno Unito?
1: Ma hai visto, no? Arrestate 5 persone, terrorismo, trasportavano esplosivo vicino a una base aerea della Royal Air Force britannica, da dove partono i bombardieri per l'Iran. E allora Donald Trump, dopo questi 5 arresti, dice, questi 5 giovani con questi furgoni sospetti bianchi, Donald Trump ha anche detto, collaborando con la Gran Bretagna è stato fatto un lavoro straordinario, gli avevamo da tempo sotto indagine, puntavano a causare gravi danni ai nostri aeroporti,
0: abbiamo presi.
1: Sbarca lo sai cos'è il Comitato Cobra? Il Comitato Cobra è questo imponente macchina d'unità di crisi del governo britannico, teste di cuoio, 007,
0: MI6,
1: così.
0: Grossi,
1: poi dopo qualche ora liberano questi 5, dici, ma com'è possibile? Terroristi così, l'Iran, al soldo di Khamenei, l'hanno già liberati. Cosa si scopre? Che dentro a quel furgone c'erano dei contenitori per carburante vuoti, e vicino ai furgoni c'è una condotta di gasolio agricolo, che è una zona di campagna, che trasporta, dove passa il gasolio, e spesso dei ladruncoli vanno a prelevare del gasolio, quindi questi 5
0: erano dei ladri di carburante,
1: dei ventenni ladri di carburanti che erano andati coi furgoni,
0: gli scappati di casa.
1: Caso vuole che lì vicino ci fosse questa base aerea dove effettivamente passano gli aerei, vanno anche a bombardare l'Iran, ed è successo
0: un caso internazionale. Pensa che si sono visti gli aeroplani, i droni.
1: Volevamo solo rubare il gasolio che è arrivato a prezzi altissimi, scusi.
0: Esatto, questo è proprio segno dei tempi, anche questo è segno dei tempi, incredibile.
1: Questi allarmi, ragazzi, bisogna andarci cauti.
0: Invece fanno subito, sono subito delle opportunità.

0: TG0.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: Pagani.it. Progetta la tua Febbal al casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febbal è casa.
1: Febbal casa, Febbal casa.
0: Più info su febbalcasa.com.
2: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.

0: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
1: CUP24, un paraprenota fatto.
2: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026. Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schier Bianco da 500 grammi a 1,99€ e Pane Proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Le notizie alle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. È da poco in corso un nuovo interrogatorio in questura a Campobasso di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne uccise con la ricina dicembre scorso a Pietracatella, la terza volta che viene sentito oggi in questura. L'ex sindaco del paese non è iscritto nel registro degli indagati. Eni annuncia sconti del 30% anche sulle bollette di luce e gas per nuovi contratti da sottoscrivere a ottobre a tariffa fissa. Enel dice che già ad aprile ha lanciato la sua offerta con ribassi del 50% rispetto al prezzo dell'elettricità all'ingrosso. Gara di annunci da parte delle aziende partecipate dallo Stato. Lato carburanti, Kuwait si accoda a Eni e IP sul tetto ai prezzi. Imma Baccelliere.
5: Sono più di 4.000 i distributori in tutta Italia con i listini calmierati. 3.500 sono punti vendita Eni, poco più di 600 quelli IP. Il marchio del gruppo Azero Socar possiede circa 4.500 punti vendita che gradualmente applicheranno lo sconto al prezzo di gasolio e benzina. Anche Kuwait ha deciso di allinearsi a Eni e IP. I prezzi nei suoi 3.000 punti vendita caleranno gradualmente a partire dal 1 ottobre. Intanto, secondo i dati Istat, i prezzi dei prodotti petroliferi raffinati sono aumentati in un anno di quasi il 70%.
4: La Russia avverte la NATO: difenderemo Kaliningrad con l'intero arsenale a disposizione, dice Mosca. Protesta contro le manovre dell'Alleanza Atlantica che hanno simulato l'accerchiamento e isolamento dell'exclave russa tra Polonia e Lituania. Sfratti sospesi fino al 2030 per le persone vulnerabili in Spagna, lo ha deciso il governo dopo le proteste per l'emergenza casa. E anche l'ex sindaca di Barcellona, Ada Colau, ha rivelato di essere una vittima del caro affitti. Dopo 15 anni è stata costretta, complice anche la separazione del marito, a lasciare la casa in cui viveva perché con due figli e un solo stipendio non ce la faceva più. Sono dovuta andare a condividere un appartamento con un familiare, ha spiegato. Una notizia è arrivata da poco: la Premier League ha confermato che il Manchester City è stato giudicato colpevole da una commissione indipendente di tutte le accuse relative alle gravi violazioni delle norme finanziarie della Lega nelle nove stagioni tra 2009 e 2018, nonché della maggior parte delle accuse relative alla mancata collaborazione. Il club ha subito annunciato ricorso. Capital News torna alle 20.
6: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19€. Convieni al tuo portafogli.
7: Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
6: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. Buonasera dal TG0, così composto, Edoardo Buffoni,
1: Doris Zaccone,
0: Simone Girasole ed Emanuele De Nina. Eccoci qua, quelli di prima, fino alle 20 ad accompagnarvi a casa.
1: Con un ospitone in arrivo.
0: Sì. Grande, che sì, ha cose molto interessanti da dire, ma non lo diciamo sempre per scaramanzia, traffico, eccetera.
1: Ci sono state polemiche su di lui, ma lui ora, diciamo, racconta la sua verità. Ecco qua, eccoci qua, eccoci qua. Allora, cosa è successo in Campidoglio ieri?
0: Beh, qualcosa che ha dell'incredibile, miracoloso come uno sciogli pancia.
1: Cioè, in una delle più prestigiose sale del Campidoglio, la sede del Comune di Roma, ma non invitata dal Comune di Roma, ma da un editore, Vanna Marchi e Stefania Nobile hanno ricevuto un premio per la cultura.
0: Un premio internazionale.
1: Insomma, ideato questo premio dal loro editore, hanno ricevuto il premio internazionale della cultura assegnato nella prestigiosissima sala della Protomoteca del Campidoglio. Vi basti solo pensare che è la sala in cui di recente sono state, diciamo, esposte le spoglie di Emma Bonino, dove ci sono tutti questi, no? Alberto Moravia, per esempio, mi ricordo, una camera ardente nella sala della Protomoteca. E invece ha accolto
0: tutta piena di busti,
1: queste due donne che hanno sicuramente pagato il loro debito con la giustizia, però che storia che c'hanno, no? Insomma, no? Le condanne per truffa, le condanne per circonvenzione di incapaci, i soldi. E poi di recente Stefania

0: Nobile, la figlia di Vanna Marchi, di nuovo coinvolta nell'inchiesta sulla prestigiosissima gintoneria, altro luogo di cultura internazionale, no?
1: Sì, con il compagno Lacerenza. Sì, beh, sì, una diciamo una vita
0: tutt'altro, al massimo,
1: sì, una vita al massimo, forse non proprio trasparentissima. Allora uno si chiede, ma come mai in una sala così istituzionale, no? Così prestigiosa, va bene vendere libri, va bene fare gli eventi, ma però perché in una sede così significativa? E non si è capito
0: però
1: bene.
0: Si è capito perché forse il comune non si era reso conto di chi andava a ricevere quel premio, che non è un premio del comune di Roma. Sentiamo l'esultanza di Vanna Marchi poi dopo questa giornata trionfale.
2: Buonasera, ecco. Buonasera a tutti. Allora ragazzi, sono molto felice perché, come avrete visto, sono stata a Roma con mia figlia per ricevere questo magnifico riconoscimento, e devo dire che la vita è davvero una cosa molto strana. Allora, da Castel Guelfo, uno dei più brutti paesi del mondo, povero, piccolo, e poi a una cella in galera, perché lo sapete tutti ed è così, e poi ti ritrovi al Campidoglio, osannata, veramente piena di complimenti, di applausi, di abbracci, e che devo dire? Grazie!
1: Grazie,
0: che bello, vabbè.
1: Devi dire grazie. Sì, non lo so. Sono state premiate comunque per dei ricettari, dei libri che hanno pubblicato. Adesso, però, il premio internazionale alla cultura, non lo so. Comunque, perché in quella sala
0: hanno scritto un sacco di libri.
1: Cioè, se
0: due,
1: la chiediamo io, te e qualche nostro ascoltatore per fare una cosa per la musica, ce la danno secondo te?
0: Spero di no, perché non ce la meritiamo.

0: ma non sono pronto, anzi il mio corpo non è pronto. My Body Isn't Ready di Sombre su Radio Capital al TG0.
1: Allora, ieri sera grande partita della nazionale, dopo insomma la brutta sconfitta con il Belgio, abbiamo espugnato Bursa,
0: pazzesco,
1: città turca, con un perentorio 4-1 contro i turchi di Montella.
0: Ma ti posso dire il mio commento tecnico?
1: Che è successo?
0: Allora, ho lasciato il televisore acceso in soggiorno.
1: Ok.
0: Sono andata in cucina a cucinare. Sì. Esatto, era tardi.
1: Che cucinavi di buono? Che facci sognare?
0: Pomodorini, pasta con pomodori freschi.
1: Vabbè, buona.
0: Va bene, e non succedeva niente. Vado a guardare come stanno 0-0, niente. Poi vado di là.
1: Cioè, sentivi dalla televisione?
0: Cioè, sentivo urla proprio.
1: Adani.
0: Poi silenzio, poi. Poi di silenzio. Un'altra volta ho detto: no, scusa, fammi vedere. Mi sono tolto.
1: Certo.
0: Ho lasciato lì tutto, vado a vedere 3-0. Ma cos'è successo?
1: Ti sei persa tre gol in mezz'ora. Meglio se te la vedevi. Vabbè, comunque.
0: Porca miseria, ma non me l'aspettavo. L'avevo messa in sottofondo così per non soffrire troppo.
1: È una bella vittoria anche di bel gioco, che fa, diciamo ci rincuora un po' anche in vista della difficilissima sfida con la France. Attenzione con la France tra pochi giorni. E c'è anche una cosa statistica interessante per gli amanti delle statistiche o dei debutti. Allora, ci sono due fratelli, ovviamente, che sono Pio e Sebastiano Esposito, tutti e due attaccanti, che hanno giocato in contemporanea insieme come titolari, sono partiti titolari. Ed è la prima volta che questa cosa accade dal lontanissimo 1913. Quando i fratelli Giuseppe e Felice Milano, entrambi tesserati per la Pro Vercelli, in azzurro insieme per tre volte tra il 12 e il 13. E poi i fratelli Aldo e Luigi Cevenini, che nel 15 giocarono insieme in occasione della vittoria per 3-1 dell'Italia contro la Svizzera, 1915.
0: Scusami, i fratelli Inzaghi?
1: Allora, esatto, bravissima, nel 2000, 15 novembre 2000, Filippo e Simone Inzaghi giocano insieme nell'amichevole vinta 1-0 dall'Italia contro l'Inghilterra a Torino, però diciamo loro hanno giocato per 11 minuti.
0: In contemporanea,
1: invece qui è proprio un caso di partire titolari insieme.
0: Ecco, bravissimi, qua. Sono stati bravi, quindi ieri ci ha consegnato la partita anche questo.
1: Famiglia Esposito, ricordiamo che poi c'è un terzo fratello, Salvatore, se non sbaglio, che gioca anche lui. Così.
0: C'è proprio una famiglia di talenti.
1: Chi ricordi di fratelli nello sport? Beh, fratelli Baresi, sempre nel calcio, ce ne sono. Io mi ricordo i fratelli a Bagnale.
0: Ah, beh, certo. Ecco, fratelli a Bagnale.
1: I fratelli Filippini? Che cos'era? Del Brescia, molto bene.
0: Qui è pieno di fratelli.
1: Molto bene i fratelli. No. Fausto e Serse Coppi, attenzione, erano ciclisti ed erano fratelli. Vabbè, insomma, ce ne sono vari. Se vi ricordate altri fratelli, sì, Valentino Rossi e Luca Marini, anche se con cognomi diversi, sono fratelli. Vabbè, avanti.
0: Ce ne sono diversi. No, ma adesso poi si rigioca prestissimo. Hanno accorpato tutte
1: la Francia sui fratelli Turan, i fratelli.
0: Dai, non mi guardare, non ti posso aiutare.
1: Turan,
0: come Torino.
1: Sì.
0: Vedi. Insomma, no, dico, tutte le partite accorpate, no? Per non disturbare troppo.
1: Sui fratelli Marquez nel motociclismo. Scusami,

0: Lennon con Woman su Radio Capital. Sono sfinita dai fratelli nel campo sportivo.
1: Citiamo solo i cinque fratelli Sentimenti, perché erano insomma calciatori fra gli anni 30 e 50. Mi ricordo Sentimenti cinque. Terzo, Sentimenti quarto, dicevano.
0: Sì, per non sbagliarsi. Ma anche nel tennis, i fratelli Panatta, sì. Berrettini. Cioè abbiamo scoperto.
1: Abbiamo scoperto di tutto, tuffatori, schiamitori. Allora, qui noi lanciamo un grande abbraccio, un grande saluto, un grande bacio a chi, Doris?
0: A chi?
1: Ai fratelli sfigati. O alle sorelle sfigate.
0: Credevo ai fratelli Karamazov.
1: Perché
0: così.
1: Pensa, no, ai fratelli, tu quando sei il numero due, cioè non ci niente da fare. Poi lo sport è tremendo in questo, cioè voglio dire, i risultati sui risultati. Allora, noi qui spezziamo una lancia e abbracciamo, ma anche non nello sport, nella vita in generale.
0: Sì, il fratello.
1: Siete il fratello
0: in ombra,
1: che ce l'ha fatta di meno? Modo.
0: Bravi.
1: Noi siamo con voi. Perché più bravo quell'altro.
0: Però bravi perché reggete, perché gli ultimi saranno i primi. Non è il caso.
1: Cioè, tu hai in famiglia uno più bravo, cioè una cosa.
0: Cioè, bruttissimo. Che fa. Perché il segreto, secondo me, è non fare la stessa cosa del fratello bravo.
1: Brava.
0: Non la fare.
1: Brava.
0: Perché sennò.
1: Brava.
0: Però, vedi, in questo caso i fratelli Esposito la fanno bene questa cosa, perché sono pari.
1: Insomma, uno gioca nell'Inter, l'altro nel Sassuolo.
0: Ma però uno è più piccolino, e quindi.
1: No, quello più piccolo.
0: Ah, niente, dovete cambiare sport, fatene un altro.

0: Nino e l'alfetta di Daniele Silvestri su Radio Capital, i fratelli Mazzola, dai, questi vanno detti. Le sorelle Williams, insomma, vabbè, pieno di sorelle e di fratelli nel mondo dello sport. Allora, c'è il nostro ospite da annunciare.
1: È già qua nei nostri studi, tra poco saremo con lui, un professore di fisica, il più famoso professore di fisica d'Italia.
0: Bravissimo.
1: Di scuole superiori.
0: Bravissimo e ingiustamente attaccato, posso dire.
1: Però ci racconta la sua verità questa sera al TG0 per la prima volta in una radio.
0: Vincenzo Schettini, tra pochissimo al TG0.
2: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
3: Londra sta per tremare di nuovo. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Su Paramount Plus torna la serie Mobland. Il potere è in gioco, le rivalità si accendono e una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Ogni scelta può essere fatale. Con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. Mobland, una serie di Guy Ritchie. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
7: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
6: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
7: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
6: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
7: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Verde, rosa, arancio.
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo, scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta,
15: Zimarex Collagene. Azione.
16: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Minneapolis di Can't Stand Losing You su Radio Capital. Sting, che l'abbiamo detto tante volte, è stato un professore. Che fortuna avere un professore così. Anche noi abbiamo un professore, eh?
1: Ecco, il professore.
0: Il professore che poco ha da invidiare a Sting.
1: No, è rock, perché è molto rock anche lui.
0: È molto rock.
1: Vincenzo Schettini, ciao Vincenzo.
0: Bentornato.
2: Ciao, bentrovati. Oggi in versione un po' samurai, con ciuffetto sopra.
0: Sì. Il ciuffo ribelle,
2: esatto,
0: un po' domesticato.
2: Un po' legato, sì.
1: Ma sì. Non c'hai la katana, quindi va bene.
2: No,
1: non sei pericoloso.
2: No, esatto, non sono pericoloso. Ancora sei, hai ragione. Sting è stato un professore,
0: certo,
2: è
0: di
2: vero,
0: letteratura inglese.
2: Caspita.
0: Ha passato i guai, perché comunque si esponeva in qualche modo, insomma, e poi ha raccontato nelle sue canzoni.
2: Tutti
0: ne
2: quelli
0: sai
2: che
0: qualcosa.
2: Si espongono passano i guai.
0: Allora, intanto grazie, perché questo è il tuo la prima tappa del tour radiofonico per il nuovo libro. Sei venuto da noi.
2: Sì.
0: Quindi grazie per questa cosa qui.
1: E sei venuto a mani vuote, perché ci hai portato il tuo nuovo libro, che è super interessante, La scuola che verrà, riflessioni nell'era del cambiamento di Mondadori.
2: Sì.
1: Ed è super interessante per professori, studenti, genitori, perché ripercorrendo la tua storia di professore, prima di studente, poi di professore, racconti anche come la scuola sta cambiando, e secondo me la conclusione è che non sta cambiando abbastanza, però è una mia, diciamo, una mia idea.
2: Sì, è vero, e intanto è un libro che veramente ripercorre gli ultimi 20 anni di scuola, ovvero i miei primi 20 anni di insegnamento, ma li ripercorre completamente. Cioè, dal Vincenzo che entrava con il libro con il registro cartaceo in mano nel 2007, a Vincenzo che all'improvviso nel 2016 si rende conto che stava avvenendo in rete una rivoluzione, e quindi i primi esperimenti che facevo attraverso i primi video, YouTube e tutto quanto, al Vincenzo che si risveglia con un successo incredibile, conquistando con la fisica milioni di persone, dovendo anche fronteggiare una polemica pazzesca nata esattamente qualche mese fa. Ho ripercorso questo perché ho voluto mettere nero su bianco il percorso di un professore che, nonostante una scuola molto seduta, decide, rischiando ovviamente, mettendoci tutto se stesso, di vincere l'inerzia, cioè di continuare a fare regolarmente lezione, perché io le mie lezioni non le ho mai abbandonate, non ho mai lasciato la scuola e continuo a fare sempre lezione, ma di dire: cosa posso fare in più? Cioè, in un mondo che cambia così velocemente, io devo trovare delle strategie.

0: strategie nuove. Di lì è nata un po' la sperimentazione, certo, online, che credo più di una persona conosca. Beh, sì,
1: esatto, esatto.
2: E ti aiuto anche non solo ai tuoi studenti, ma anche agli studenti di tutta Italia.
1: Sì,
2: insomma,
1: perché tutto nasce un giorno che tu in classe cercavi di spiegare a degli studenti dell'istituto professionale, stanchissimi dopo 6 ore di lezione, la resistenza, adesso non mi ricordo più,
0: l'aerodinamica,
1: cioè, sì, quando un foglio cade.
0: Cioè, tu pensa,
1: raccontaci
0: alla sesta ora di lezione,
1: sì, con la fame, esatto, quelli non vedevano l'ora che suonasse la campanella, e ti è venuto in mente di risvegliarli facendo un piccolo esperimento in classe, semplicissimo.
0: Esatto, di prendendo un foglio di brava, hai studiato.
1: Lo vuoi fare insieme a me, buffoni,
0: esatto,
1: questo esercizio?
0: Lo possiamo fare prendendo un foglio di carta, dividendolo a metà, quindi accartocciando una metà, sì, lasciando l'altra metà libera. Lo faccio contemporaneamente. È successo, quel giorno erano stanchi, i ragazzi, mm-hmm, erano stanchi, e ripeto, eravamo in un professionale. Tu hai ricordato una cosa importante, io ho sempre insegnato, tra l'altro, questa cosa non l'ho mai detta mai, ma me l'ha fatta notare un giornalista, ha detto: tu hai sempre insegnato nei tecnici, e nei professionali. Io non l'ho mai insegnato nel liceo, però questa è una questione, diciamo, di classi di concorso, i professori, okay, lo sanno, cioè i colleghi lo sanno,
1: okay.
0: Bene, questo mi ha sempre portato a dire: devo semplificare, perché in quelle scuole si fa fisica ai primi anni, quindi i ragazzi sono molto giovani, allora devi cercare un approccio più sesta ora. Prendo sto foglio,
2: ecco, a cartoccia,
0: sto accartocciando,
1: è tutto
0: fondamentalmente
1: su Instagram,
0: un foglio,
1: sì, poi, sì, poi lo vedete.
0: Esatto, prendo quest'altro foglio, li lascio cadere tutti e due, uno accartocciato e uno invece aperto. E si nota che quello accartocciato arriva prima, forza latido viscoso. Ma che è successo in quella lezione? È accaduta una cosa. Io ho preso il mio telefono, l'ho piazzato in mano a uno studente, ho detto: riprendimi.
1: E lo studente terrorizzato,
0: cioè, quello ha detto: ma che
2: si sono messi, oh, professore,
0: si sono messi tutti a ridere, professore, ma hanno detto: ma ci sta a dice. Quindi mi sono fatto riprendere, ho detto: tu riprendimi, ragazzi. Era credo il 2014, 2015, cioè stiamo parlando della preistoria,
2: certo,
0: ok. Mi sono fatto riprendere. Questa cosa l'ho messa su Facebook e questa cosa ha causato, cioè la gente scriveva: madonna, mi hai sbloccato i ricordi, è vero, l'attrito viscoso, quello e quell'altro, cioè la gente rispondeva. Allora io ho detto, io che già mi ero annoiato di pubblicare le foto di me stesso in vacanza, mi ero proprio stancato, ho detto: questo forse può essere un modo moderno, vero, di usare i social, arrivare alla mente, alla pancia dei giovani. Anche perché ho detto, secondo me, ripeto, tornate indietro di 12 anni, vi prego, io ho detto, secondo me i ragazzi spenderanno molto tempo in quel posto, cioè sui social. Avevo avuto un'ottima intuizione da quel punto di vista, no? E di lì poi è nato tutto il resto, che è stato assolutamente sperimentale. Come un buono scienziato, io ho sperimentato, cercando di capire che direzione volevo prendere, creando una specie di lezioni parallele a quelle che facevo la mattina, creando un discorso, un percorso parallelo il pomeriggio, perché in un modo o nell'altro volevo raggiungere,
2: certo,
0: qualche studente in più. Chi me l'avrebbe detto?
2: Conoscendo
0: mai,
2: però, live, l'effetto che facevano le tue lezioni dal vivo, quindi sapendo cosa funziona, cosa non funziona, semplificando, aggiustando, perché quello.
1: 3 milioni su Instagram, 2 milioni su TikTok, 1 milione di iscritti su YouTube, insomma, qualche studente in più, e neanche solo studenti, perché anche gli adulti si appassionano, gli insegnanti,
0: tanto,
1: gli adulti, no?
0: Tanto. Però nel libro io dicevo questa, nel libro scrivo questa cosa, nella scuola che verrà, non abbiamo tempo,
1: no, vai, finisci.
0: E scrivevo proprio questa cosa, ho scritto questa cosa, cioè io avevo capito una cosa in quegli anni, che i ragazzi stavano spendendo tante ore del pomeriggio su YouTube, dove ci sono contenuti. YouTube è una televisione parallela. Io avevo intuito in quel momento che quella TV parallela stava offrendo loro i contenuti che noi ANTA guardavamo in realtà in televisione, però attenta, contenuti violenti,
1: certo,
0: dai semplici gamers che giocavano ai videogiochi, cioè gente che sta a guardare ore un altro che gioca,
2: certo,
0: cioè per piacere pensate a sta cosa, sì, perché è veramente assurda, però i giovani, voglio dire, vedono, cose molto più violente, gente che mangiava 20 hamburger in un minuto, cose terribili. Io ho detto, io siccome funziono in classe, esattamente quello che tu, mm-hmm, mi hai detto, cioè piace la mia lezione in classe, perché non devo provare a fare lezione anche il pomeriggio? Certo, per me, ti posso dire, io potevo pure non farla sta cosa,
1: certo,
0: io potevo mettermi, correggermi i compiti, preparare le lezioni e basta, e godermi la famiglia. Invece correggevo i compiti, preparavo le lezioni e facevo lezioni online, perché ci ho creduto.
1: E non pensate a Vincenzo Schettini, certo, oggi che è famoso, certo, c'ha tutti i follower, esatto, all'epoca non c'aveva, certo, nessun follower, certo.
2: Però questo successo evidentemente ha, diciamo, suscitato delle polemiche, io dico anche delle invidie, tra poco ne parliamo.
1: Esatto, polemiche un po' sterili, e appunto tra poco torniamo qui al TG0 con Vincenzo Schettini.

0: Bad Habit, Steve Lassi su Radio Capitale al TG0 con Vincenzo Schettini, il professore di fisica più famoso del web, forse il professore in assoluto più famoso.
1: La fisica che ci piace, che ci ha portato il nuovo libro per Mondadori, Electa, la scuola che verrà, e professore sperimentatore. Allora, però dicevamo, caro Vincenzo, che all'inizio dell'anno è arrivata una tempesta sì, su di te, per alcune frasi che ti ho detto a un podcast, in cui, diciamo, venivi poi accusato in questa tempesta sostanzialmente di monetizzare, cioè di sfruttare i tuoi studenti per farli, obbligarli a farli mettere dei like, dei mi piace, delle visualizzazioni su YouTube, di modo che questa roba così poteva andare a favorire le tue attività extrascolastiche. Questa è stata l'accusa, da lì ti sono venuti addosso tantissimi, tu hai scelto una linea di spiegare poi con calma bene, cosa che fai anche in questo libro trovate tutte le risposte. E com'è stato quel momento? Come l'hai vissuto?
2: Allora, intanto io la linea che ho scelto in quel periodo è di non alimentare la caciara,

perché io non sono abituato alla caciara da bar, ma di rispondere laddove ho potuto rispondere ad alcune interviste. In quel momento ho deciso di fermarmi e di riflettere sul fatto che a volte si perdona tutto tranne che il successo. Credo che questa cosa l'abbia detta Ferrari, è una frase che mi colpisce. Io non ho voluto questo successo.

0: accessibile a tutti. Non è un caso che una nonna mi ferma per strada e mi dice: prof, io ho 80 anni e ti seguo. Cioè, ti seguo, io seguo lezioni fisica. O c'è una mamma che dice: io mando i tuoi video a mio figlio perché ho bisogno, insomma, di... Questa cosa evidentemente ha provocato una specie di costruzione, perché tale è stata, prendendo un pezzo di podcast e montando tutta una storia che obiettivamente è stata molto triste. Ok, in questo libro io ho voluto però chiaramente ripercorrere un po' la mia attività sperimentale di insegnante, perché io non c'è niente da fare, io ho sperimentato, ho creato qualcosa di nuovo, e certamente è chiaro che ho forzato un percorso che era quello di dire: che cosa dà la didattica, ragazzi? Cos'altro si può dare? Nulla di più. Tutta la storia, like, voti, quella è stata tutta una cosa che è stata montata. Perché durante il pomeriggio i miei ragazzi, e non solo i miei ragazzi, potevano seguire quelle live. Nel podcast io ho usato il verbo costringere, ridendo, sorridendo. Ma secondo voi io avrei mai potuto costringere? Voce del verbo costringere vuol dire obbligare. Se avessi fatto questa cosa sarebbe venuta fuori subito. Nel 2000, se questa è roba del 2016, non sarebbe venuta fuori 10 anni dopo, chissà perché.
1: Esatto.
0: È venuta fuori 10 anni dopo. Però, per dire, tutta questa cosa fa capire che la scuola appassiona come argomento. Io sono felice, orgoglioso e contento di aver creato qualcosa di nuovo, perché la scuola ha bisogno di punti, certo, di rottura. La scuola ha bisogno di cambiamento, non c'è niente da fare. Il cambiamento lo stanno facendo in tanti, eh? Certo. Ci sono tanti insegnanti che lavorano molto bene, però bisogna insistere, non basta, perché ragazzi, la scuola così com'è, burocratica e ferma, non basta. Questa è la verità.
2: Prof, ma io e Doris diciamo sempre, abbiamo diciamo fra i 50 e i 60 anni, spesso quando sentiamo le nostre figlie che hanno 17 anni e vanno, dice, spesso ci raccontano delle dinamiche che erano le stesse nostre,
1: diciamo, stesse. Ma è possibile che la scuola
2: libri,
1: è ancora ferma lì,
2: la lavagna,
1: poi
2: il
1: una
2: registro
1: volta, una volta che c'è uno che si inventa una cosa clamorosa,
2: esatto,
1: che arriva a 5-6 milioni,
2: certo,
1: di persone per divulgare la sua materia, dobbiamo,
2: però tu umanamente
0: dobbiamo
2: di tuo, perché tu sei una persona anche, diciamo, che non hai esitato in tante volte a manifestare le tue emozioni,
0: certo,
2: online. Come ti sentivi?
0: Io mi sono sentito deluso perché naturalmente questa è stata la prima sensazione che ho avuto di grande delusione e di grande dispiacere. Però poi è successa una cosa, è successa una cosa bellissima. Io ho continuato in quel periodo a fare non solo lezione, chiaramente, ma anche teatri, incontri, ho fatto la fisica dei supereroi, insomma, ho fatto un sacco di cose molto particolari. La gente veniva vicino, mi dava la mano, dice: professore, non mollare, professore, guardami negli occhi, professore, non mollare, lasciali perdere a quelli. Perché la gente aveva capito che era una montatura. Passato qualche tempo mi sono detto: quello che è successo doveva succedere, perché una persona che ha tanto successo e viene dal nulla, io vengo da una famiglia molto umile, di una professoressa di educazione artistica e di un impiegato dell'Olivetti, papà lavorava all'Olivetti, io vengo dal nulla, mi sono fatto da solo, ok? Questa cosa ha dato fastidio a più di una persona, continua a dare fastidio, però io finché ho fiato in corpo, finché vivrò, continuerò a fare questo mestiere, magari non sempre alle scuole superiori, vabbè, io sogno altri progetti didattici, ma questa è un'altra storia, poi la racconteremo. Però io continuerò a dare vita a un messaggio, che la scuola si deve evolvere, deve farlo in maniera intelligente, non deve esagerare, che sono stati anni anche di scimmiottamento di varie robe, in tutti i materiali video che voi vedete, che io ho fatto anche a scuola, tutto quello che ho fatto attraverso tutto il mio progetto, io ho fatto lezione. Invito tutti a guardare il lavoro che ho fatto su YouTube di video in cui ho fatto lezione, dando ai ragazzi non due minuti di balletto alla TikTok con una piuma di struzzo fucsia in testa. Io ho fatto lezioni in YouTube di un'ora e mezza sulle equazioni di Maxwell, moto rettilineo uniforme. Per questo i ragazzi hanno cominciato a seguirmi, perché davo sostanza, davo contenuto. Chiaramente è ovvio che io forse avrei, se avessi potuto scegliere, avrei distribuito probabilmente questa salita in anni. certo. E non in mesi, capito? Perché certo. Poi alla fine il mio successo è arrivato, diciamoci la verità, nel libro lo dico, 2 anni dopo il Covid. Mm. Cioè io ho capito anche la rete, ma perdonatemi, ma noi che ne sapevamo nel 2016 di like, di commenti,
1: quando tu
0: di
1: hai
0: condivisioni,
1: iniziato a postare,
0: di certo. engagement, nessuno sapeva niente, certo. me compreso, cioè io facevo certo. tutto

0: un po' per istinto, dicevo, qualche altro studente vedrà le lezioni e magari si preparerà. Cioè, ma tutti avevamo sta cosa, ma quando abbiamo cominciato a capire l'algoritmo, cioè la parola algoritmo, quando è entrata nella nostra testa? Possiamo parlare, diciamo, sì, 3 anni dopo il Covid, sì, 2 o 3 anni dopo
1: e
0: il
1: poi,
0: Covid.
1: E chissà se l'abbiamo capita, esatto.
0: Chissà se l'abbiamo capita.
1: No, quello che abbiamo capito è che la rete è una grande, come dire, è un grande pentolone da cui si mangia, no? Quindi anche fare polemica a volte porta click, porta successo, quindi insomma, chiediamoci sempre, cerchiamo di rimanere con la testa accesa e chiediamoci.
0: Noi... c'è gente che fa contenuti per alimentare le polemiche che tirano tanti commenti, tanti like, tante condivisioni e tanti iscritti.
1: Esatto.
0: Quindi stiamo sempre attenti, perché dietro una polemica c'è una volontà di costruire, adesso quest'altra parola forse l'abbiamo imparata, engagement.
2: Certo.
0: Però ti rendi conto che ho costruito l'engagement sulle equazioni di Maxwell? Cioè sulla relatività, ragazzi, io ho fatto l'engagement sulla relatività, milioni di visualizzazioni per lezioni di fisica, che è quello che mi continua a dire la gente. Perciò mi dice: professore, fregatene, volevo dire una parolaccia, fregatene, vai avanti, perché tu sei uno su 1 milione di persone che stanno dando contenuti buoni in mezzo a sto bordello della rete.
1: È giusto. Se anche fosse, vai che ti metto mezzo voto in più a vedere un contenuto di fisica, io voto sì, non è stato, ma se fosse stato io sarei stata d'accordo.
0: Ce la faccio a dire un fun fact, scusate,
1: sì, velocissimo.
0: Sì. Usciva questa notizia di me che mettevo il voto in più a chi seguiva la lezione e commentava, è uscito anche all'estero. Allora mi faceva ridere, perché tutti gli italiani che commentavano quel contenuto in inglese dicevano: dice, anche all'estero stanno dicendo questa cosa, che schifo, è vergogna. Le persone, tante, perché li potete trovare dall'estero, in inglese dicevano:
1: che figata,
0: scusate, ma se questo professore praticamente avesse anche costretto gli studenti a vedere delle lezioni di fisica dando un'eccellenza, un voto in più, ma perdonatemi, ma lo potete portare qua per i nostri figli? Cioè commentavano così e dicevano: dov'è la notizia? Cioè dov'è?
1: Esatto.
0: Ecco,
1: bravissimi,
0: perché
1: bravissimi.
0: Attenti, bisogna leggere, questo è un po', insomma, posso dire un proverbio latino: nemo profeta in patria. No, non è latino, però sì, nemo profeta in patria.
2: No, certo,
0: succede
2: certo,
0: un po' questo, ed è un peccato, però sapete che c'è. Chi se ne frega. Votiamo per una scuola che deve cambiare, va.
1: Vincenzo Schettini, la scuola che verrà, riflessioni nell'era del cambiamento. Avremmo voluto farti altre 1000 domande, ma la prossima volta torna a trovarci.
0: Ciao. Certo, verrò qua e vi bacio tutti, vi voglio un bene pazzesco. Mua, tanti love.
3: TG0.

0: Oggi con per te la nostra ultima canzone romantica come un mazzo di fiori.
1: Non ho ancora capito sta roba del foglio accartocciato. Vabbè, poi domani me la spieghi.
0: L'attrito viscoso. Mandi così dritto. Vedi che è tutto rallentato.
1: Io in fisica andavo comunque male.
0: Hai avuto il debito in fisica.
1: Non proprio
0: benissimo. Ciao Simone Girasole, Emanuele De Nina,
1: Doris Zaccone,
0: Edoardo Buffoni. Si torna domani alle 18. Tra poco c'è Massimo Oldani.
2: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
3: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
9: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
8: Il crimine racconta la storia di un paese.
9: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
10: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle

0: principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Le notizie delle 20. Buonasera da Antonio Cristiano. Le bollette su del 37% negli ultimi mesi dell'anno, l'annuncio di ARERA, l'autorità dell'energia, riguarda la bolletta elettrica per i 3 milioni di clienti vulnerabili in maggior tutela ed è riferito all'ultimo trimestre del 2026. Intanto, in un periodo di extra profitti per tutte le società del settore, Eni annuncia una nuova tariffa con sconti del 30% per luce e gas e un risparmio annuo di 100 euro a fornitura. Poco dopo, Enel ha diffuso un comunicato in cui spiega di avere una tariffa per l'elettricità da aprile scorso che fa risparmiare il 50% rispetto al prezzo d'ingrosso per una famiglia media, 200 euro all'anno. E aumentano ovunque i rendimenti dei titoli di Stato, lo spread tra BTP e Bund sale sopra i 100 punti, il rendimento del decennale italiano è al 4,59%, il più alto da 3 anni. Fanno nuovamente discutere le affermazioni del ministro degli esteri Tajani che dopo la sentenza di primo grado per la morte di Giulio Regeni ha detto che bisogna aspettare il secondo e terzo grado e che non è l'Egitto a essere condannato in quanto tale ma 3 persone, dalle opposizioni richieste di chiarimenti e dimissioni. Il ministro reagisce così.
3: Io sono stupito dalle polemiche e sono limitato a fotografare la sentenza, e proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo. Non abbiamo mai mollato. Vale più l'azione diplomatica che il clamore.
2: Nessun esplosivo trovato sui 3 furgoni fermati vicino alla base RAF di Fairford, lo ha confermato poco fa la polizia britannica. I 5 fermati sono stati rilasciati su cauzione. 500.000 di risparmiatori turchi vittime di una truffa che ha coinvolto fondi di investimento e che ora fa tremare il governo. È stata scoperchiata una rete di connessioni tra i fondi, i loro manager e personaggi legati al partito del presidente Erdogan. La truffa era stata architettata con il classico schema Ponzi. Le autorità hanno ordinato la liquidazione di 130 fondi per un valore di 17 miliardi di dollari. Tra gli arrestati anche l'ex vice governatore della banca centrale. Lo sport, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, prende il posto dello spagnolo Cuesta che 2 giorni fa ha rescisso a sorpresa il suo contratto. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore non sono attese particolari variazioni, avremo nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci sono grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi situazione sempre stazionaria, qualche nube in più al nord-ovest ma senza ulteriori conseguenze, tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
6: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Count Your Blessing, quanto ho amato questa canzone a metà degli anni Ottanta per Asher and Simpson, che erano due autori sublimi della Motown. Ho scritto album di debutto per Diana Ross, per, beh, non di debutto, però un album importante appunto fine anni 70, un album per Shaq Khan, quello sì, di debutto, e poi naturalmente duetti, molti duetti di Marvin Gaye con Tammy Terrell. Asher and Simpson, Count Your Blessings, 1986, era l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny. Back on radio.

Martedì sera, due ore di soul, di funk e di R&B, la gioia di poter rimanere in vostra compagnia, di condividere alcuni classici del passato. Poi molte novità, ce ne sono davvero tantissime in questo periodo, di grande qualità, e non ne voglio perdere neanche una. In apertura Atlantic Star, cos'è? When Love Calls.

La voce cristallina di Sharon Bryant con gli Atlantic Star, prodotti da Anthony Carmichael, che era il produttore di Jackson 5, di Commodus, anche di Lionel Richie con Cancel Low Down, per intenderci, un'uscita dell'81. Questa è a Carmichael, secondo me, va gran parte del merito, perché ha spinto, diciamo, i due Lewis, i cofondatori appunto del gruppo, ma soprattutto Sharon Bryant, a superarsi, ad arrivare a un livello migliore dal punto di vista della produzione. One Love Calls, molto sofisticati gli Atlantic Star. Abbiamo lasciato alle spalle il 50° anniversario di Songs at the Key of Life di Stevie Wonder nella giornata di ieri, anche se ci sarà una sorpresa tra pochissimo. Abbiamo lasciato alle spalle anche gli MTV Awards, dal palco di Colorado Springs ha partecipato dal vivo anche Bruno Mars con il nuovo singolo intitolato Dance With Me, novità.

Bruno Mars, il nuovo singolo che ha presentato dal palco di Colorado Springs durante il tour, fortunatissimo, che ha toccato anche Milano, due date a luglio appunto allo stadio di San Siro, la partecipazione ai VMAs, a Video Music Awards, proprio con il nuovo singolo intitolato Dance With Me, novità qui su Capital. Ieri invece si è celebrato, come dicevo, il 50° anniversario di Songs in the Key of Life, e io l'ho fatto con un post su Instagram, su Facebook e sulle stories, per l'appunto con un brano dell'EP, di quattro brani inediti della sessione dell'album. Questo è

Sì, era per Stevie Wonder. La grandezza di un artista si capisce anche dagli scarti. Questi erano le bonus track appunto di un album Songs in the Key of Life, che nasceva da tante idee musicali durante l'anno sabbatico e si era preso in Ghana. Quattro sono rimaste fuori, It's Easier, le altre tre le ascolteremo nei prossimi giorni, My Life Story of Love, I Can See the Sun in Late December e I'm Into Living. Questa è It's Easier, uno sguardo profondo all'immaginazione e all'esplorazione del periodo più creativo di Stevie Wonder. Il finale, ecco, lo sentite, è in presa diretta, sta parlando appunto con i musicisti, e tra questi musicisti c'era anche il bassista Nathan Watts, storico bassista di Stevie, che esclamò alla fine di quella notte alle 4:54 del mattino 4:54, cioè sono le 4:54, quell'ora segna un nuovo inizio per noi appunto con questi quattro inediti, domani e dopodomani gli altri. Ora It's Easier. Questo è Ronnie Foster, Midnight Plane.

voluto accorpare Ronnie Foster con una bellissima canzone che era Midnight Plane, con una bellissima copertina in cui lui aveva questa sorta di casco da automobilista da Formula 1. Era un album alla fine degli anni 70 intitolato Love Satellite. Ma al di là di questo, Ronnie Foster ha suonato l'organo proprio nell'album che ho citato e ho evocato poco fa, cioè Songs in the Key of Life. In Summer Soft c'è proprio l'organo suonato da Ronnie Foster, che era un grandissimo tastierista sul jazz, per molti anni con George Benson, per molti anni con Stevie Wonder, che finalmente torna dal vivo, me lo vedrò il 18 di ottobre a Copenhagen, in questo tour europeo che inizia il 13 a Birmingham, e se non sbaglio un mese dopo, credo l'11 di novembre, dovrebbe chiudersi a Glasgow, poi torna in America per festeggiare ancora il 50° anniversario di Songs in the Key of Life. Se volete, Ronnie Foster in un certo senso va ad allungare appunto queste celebrazioni, visto che ha suonato in Summer Soft di quell'album. Questo invece è il nuovo singolo di Masego, che il 2 di novembre sarà a Milano all'Alcatraz, unica data in Italia. Questo è il nuovo, intitolato Heaven.

0: Fix Your Face, nuovo album appunto per Massego. Questa era Heaven, in attesa di vederlo il 2 di novembre all'Alcatraz di Milano. Sarà la mia prima volta, perché Massego non l'ho mai incontrato e non vedo l'ora di godere della sua musica e soprattutto del suo sax. Non vedo l'ora di vederlo appunto ad esibirsi sul palco con il suo sax. Era Heaven, Massego, novità su Capitol.
1: Past, present, future soul.
2: On Radio Capitol.
3: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

Rising to the Top, Kenny Burke, che rappresenta quel mondo ultra sofisticato, con un capolavoro, diciamo che era un album di Kenny Burke intitolato Changes, scritto, composto da lui. Credo ci fosse anche la cantante degli Chic, Norma Jean Wright, dietro appunto a questa canzone. Poi naturalmente è diventato un crossover e uno dei brani più campionati, tra l'altro, della storia della musica. Mi è sempre piaciuto, diciamo, l'architettura del suo giro di basso, un groove di basso elettrico, questo fraseggio vocale molto morbido, veramente uno standard anche per i puristi jazz, non soltanto per quelli come me che si avvicinavano al soul jazz. Questo è il 79 invece, un album di Tina Marie. Se non avete mai sentito questa canzone prima d'ora, sarà veramente una sorpresa, perché niente può preparare a quello che questa donna riesce a fare con la voce. È una cantante, era una cantante bianca di Santa Monica in Motown, eppure profondamente soul. Rick James ha sentito il suo demo tape, ha interrotto quello che stava facendo e ha deciso di chiamarla per produrla.

Tina Marie, un brano scritto e prodotto da Rick James per lei. Rick James che si era follemente innamorato artisticamente di Tina Marie. Questa Deja Vu, I've Been Here Before, e il sottotitolo diciamo ribadisce il concetto della reincarnazione, no? Di quella sensazione di amare qualcuno così profondamente che non può essere la prima volta, ci si è già conosciuti in passato. E secondo me Tina Marie interpreta ogni singola parola come se avesse veramente vissuto ogni singolo istante di tutta questa situazione, appunto nell'album, nella canzone Deja Vu, I've Been Here Before. Questo è il nuovo singolo di Victoria Monet, Juicy.

Raggiosi, appunto, che ha presentato durante il tour di Bruno Mars, apriva il tour di Bruno Mars. Bruno Mars arriva sul palco alle 21, lei alle 19 sul palco con la luce, regalava appunto il suo repertorio e poi naturalmente anche qualche novità come questa Juicy. Prima ho evocato e celebrato l'album Sons of the Key of Life, lo farò per tutta la settimana con i 4 inediti che sono stati pubblicati ieri, il famoso EP delle bonus track di Sons of the Key of Life. Questo è stato un altro musicista che, come Stevie Wonder, è considerato un pioniere della urban music grazie a questo approccio alla tecnologia, ai sintetizzatori, all'introduzione del MIDI nelle sue produzioni.

Kashif, che aveva abbracciato l'Islam appunto negli anni 70, esordito appunto nell'83 come solista in questa bellissima Just Gotta Have You, Love It, Turn Me On. E poi due anni dopo invece ha prodotto un paio di brani per l'album di debutto di Whitney Houston, la mia amata You Give Good Love, che è la ballata che preferisco di Whitney, e poi Thinking About You, che era altrettanto bella, era un brano up tempo. Questa invece è l'unica canzone che Alexander O'Neill ha scritto, perché tutte le altre o sono di Jimmy Jam e Terry Lewis, oppure di Monty Moore, che comunque faceva parte sempre della ballotta di Prince a Minneapolis. Criticize.

Negli anni 80 è stato veramente una stella, diciamo la seconda metà degli anni 80 è stato veramente un punto di riferimento della musica R&B ma anche pop, soprattutto in Europa, devo essere sincero, dove peraltro ha vissuto a Londra e poi è stato onorato con una stella sul murale esterno del famoso nightclub First Avenue di Minneapolis, dove è stato ambientato Purple Rain di Prince, e questo naturalmente è un riconoscimento riservato a chi ha contribuito.

Alla cultura del leggendario locale, oppure che ha fatto dei sold out come appunto Alexander O'Neill in quegli anni. Era Criticize l'unico brano scritto da lui, quindi la SIAE, l'omologa SIAE americana, arriva soltanto per questa canzone ad Alexander O'Neill. Siete su Capital, nuovo album di Leon Bridges a chiudere la prima ora di The Vibe, che ruota tutto attorno alla felicità, però nei momenti più semplici della quotidianità. Si intitola Happiness Anytime.

0: Leon Bridges con il nuovo album intitolato Happiness Anytime, prodotto dai Jungle sostanzialmente, con Pino Palladino al basso. I primi sei brani di questo album, che tra l'altro mi è arrivato ieri su vinile grazie alla casa discografica, i primi sei brani sono stati realizzati soltanto in 4 giorni, cioè puro istinto, pura emozione. Leon Bridges con i Jungle, era Fly Baby, novità su Capital, a chiudere la prima ora di The Vibe.
1: The Vibe
2: on Radio Capital.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, compara prenota fatto.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il terzo libro, La ruzzica degli porci, in regalo con Repubblica.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotti.

Ray Parker Jr. e Radio, ad aprire la seconda ora di The Vibe con Is This a Love Thing? Il funk più puro, appunto, all'inizio, agli esordi di Ray Parker con il suo gruppo i Radio. Questa invece è una collaborazione che secondo me è nata più in casa discografica, in Motown, che non per richiesta dei, diciamo, dei vari attori che sono Rick James e i Temptations, perché più volte Rick James è tornato su questa canzone, Standing on the Top, appunto inizi anni 80. A dire il vero, i Temptations e Rick James si erano già incontrati in Super Freak, perché i Temps cantavano, diciamo, come coristi, però visto che Rick James è molto esigente, diciamo, aveva assegnato le linee guida, le linee vocali ai Temptations. Il giorno dopo però si sono presentati senza sapere nulla, senza aver mai preparato nulla, senza neanche aver ascoltato il pezzo, fidandosi naturalmente del loro talento. Lui si è arrabbiato tantissimo, poi alla fine hanno dato quello che voleva a Rick James, però è stata dura in studio. Temptations e Rick James.

We Want the Funk, Standing on the Top, The Temptations con Rick James. Si erano già incontrati nello studio per la Super Freak, erano i coristi Temps, qui invece da protagonisti con Rick James con il brano intitolato Standing on the Top, fortemente voluto da Barry Gordy.

Corday uscirà il 23 di ottobre, si intitola Heavy Is The Crown. Sul suo negozio ha dato la possibilità appunto ai fan di comprare varie edizioni, oppure più semplicemente le bacchette Heavy Is The Crown Drumsticks a $18, oppure se volete il vinile Heavy Is In The Crown, la versione Don't Touch My Drumset Vinyl Fan Pack, che costa invece $35, all'interno del quale appunto all'interno del vinile ci sono anche le bacchette da batteria di Anderson Paak, che è un grandissimo batterista davvero. Qui con Corday era Good Day con Fatman Scoop, questo invece è Glenn Jones, We Only Just Begun.

Una grande estensione vocale per Glenn Jones, che aveva iniziato come cantante in un gruppo gospel prima del passaggio al mondo dell'R&B. Se n'era accorto Don McConnell, che lo aveva voluto come cantante appunto nel suo album. Io mi ricordo una bellissima Melancholy Fire, che era una canzone di Norman Conos, artista jazz, cantata proprio da Glenn Jones. Questa è la We Only Just Begun, The Romance Is Not Over. Qui non è finito, non è finita finché non è finita. Metà degli anni 80, dove il buon Luther Vandross, dopo credo 9 volte in cui era stato nominato ai Grammy Awards, finalmente ne vince uno per questo album intitolato Give Me The Reason, che festeggia 40 anni tra l'altro, perché l'86 all'interno c'era Stop To Love, c'era So Amazing e poi c'era questo bellissimo duetto con Gregory Hines, che era un grande ballerino, un grande attore. Questa era There's Nothing Better Than Love, Luther Vandross e Gregory Hines.

Ieri è stato celebrato il 50° anniversario di Songs in the Key of Life di Stevie Wonder, ma anche il 40° anniversario della pubblicazione di questo album Gimme the Reason per Luther Vandross, importantissimo per le canzoni che ho elencato poco fa, e per questo duetto pregevole, una gemma, There's Nothing Better Than Love con Gregory Hines, attore e ballerino di Tip Tap strepitoso. A proposito di Stevie Wonder e del tour che partirà il 13 di ottobre da Birmingham, UK, chiuderà l'11 di novembre a Glasgow. Ad aprire questi concerti Stevie Wonder, Ezra Collective.

0: che siano confermati in ogni data del tour di Stevie Wonder per celebrare il 50° di Songs and the Key of Life. Ezra Collective sicuramente saranno in Inghilterra, spero di vederli anche a Copenaghen il 18 di ottobre. Era il nuovo singolo con la voce di Leona Lewis, All I Need, novità su Capital.
1: The vibe.
2: On Radio Capital.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
9: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il terzo libro, La ruzzica degli porci, in regalo con Repubblica.
10: Zimarex Collagene, azione.
11: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto, Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
13: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

Alamar, cos'è? L'82 credo, comunque uno dei brani preferiti proprio del catalogo degli Shalamar, Dirty Deez, crossover, l'album credo si intitolasse Friends, un piccolo capolavoro di scrittura e arrangiamento prodotto da Leon Silvers, che ha prodotto tantissimi successi appunto dell'epoca, che aveva concepito questa linea di basso, una delle più letali proprio dell'etichetta Solar, e poi naturalmente un brano guidato dalla, come posso dire, dalla brillantezza vocale degli Shalamar, con la voce solista di Howie Hewitt, però alle spalle anche Jody Watley, divina, e Jeffrey Daniels, che offrivano appunto questo supporto vocale assolutamente impeccabile. Rimaniamo più o meno allo stesso periodo, fine anni 70, inizio anni 80 per il gruppo degli Whispers, anzi questo è 79, no? Settembre 79, mi ricordo perché ero arrivato in una radio che aveva tante ambizioni, che era la radio Peter Flowers, me lo ricordo, a un settembre, e questa era un'altra produzione di Leon Silvers, come dicevo ne aveva realizzate moltissime, classico potente groove post disco che dominava il mercato R&B dell'epoca, per questo gruppo che si chiamava Whispers, sempre all'interno della Solar.

And the Beat Goes On per gli Whispers, che avevano due fratelli se non sbaglio, i fratelli Scott. Tra l'altro uno credo sia scomparso lo scorso anno, e poi naturalmente la produzione Leon Silvers e una casa discografica solidissima come la Solar, che era un acronimo Sound of Los Angeles Records, quindi a Los Angeles, però diciamo con un'ambizione, con una missione che era quella del dance floor, quindi far ballare. In diretta dal Massena Building, ultimo quarto d'ora dallo studio grigio, in diretta oppure in differita se ci state ascoltando in un altro momento della giornata che non sia dalle 20 alle 22. Probabilmente, dico probabilmente, avete utilizzato l'app di Capital, di One Podcast, il sito oppure le piattaforme di streaming come Amazon Music, iTunes, eccetera, eccetera. Questa è una canzone casa Motown nell'84, però ripresa in casa Blue Note da Michelle Ndigue-Osello con Leanne La Havas.

Don't look any further. Michelle Vigio Sello, il nuovo album Blue Note, credo che sia il terzo consecutivo per lei, con molti ospiti, Cat Power, Chaka Khan e altri che non sto ad elencare, qui con Liala Havas.

la stella appunto del soul degli anni 70, Freda Payne con Agate Eye. Qui invece siamo negli anni 80, a fine degli anni 80, con Teardrops, il successo globale universale per Womack & Womack, cioè Cecil e sua moglie Linda, che era la figlia di Sam Cooke. Questo è un album intitolato Love Wars, che era la title track che ha avuto successo in Inghilterra, in Europa, mentre in America preferivano questo intitolato Baby,

Wamaka, baby, I'm scared of you. Cos'era l'inizio 80, 82, 83, qualcosa del genere? Ho citato naturalmente anche il successo dell'88, che era Teardrops. Quell'album vendette qualcosa come 10 milioni di copie. Si ritirarono, andarono in Nigeria per scoprire, diciamo, i legami ancestrali con il loro passato, con la tribù Zecharias. E Cecil Womack adottò tra l'altro quel cognome, che è il cognome anche delle figlie che sono appena uscite, le Womack Sisters. Hanno vissuto appunto in Sudafrica, come ricordo spesso nell'ultimo periodo, annunciando e introducendo appunto le Womack Sisters, che sono tre dei sette figli di Womack and Womack, che sono cresciute appunto a Johannesburg in Sudafrica, dove peraltro è morto Cecil Womack credo una quindicina di anni fa, qualcosa del genere. Prima Womack and Womack con Baby I'm Scared of You, chiudiamo con le figlie Womack Sisters, If I Let You.

0: Le Wanker Sisters con la If I Let You, Watch Gonna Do. A chiudere l'appuntamento di The Vibe, grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Altileni.it.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: solo bella musica.
1: Alessio Bertallò e Radio Capital presentano

Allora, che ne dite di ritornare su un disco, un album uscito alla fine degli anni 80, per il quale l'autore disse: il mio disco è il più importante dai tempi di Sgt. Pepper dei Beatles? Proviamo.

una voce notevolissima e una dichiarazione altrettanto notevole, fatta sicuramente per creare attenzione, creare un po' di scandalo intorno a questo disco che ricorderete sicuramente, e se non lo ricordate forse lo scoprite adesso. Molto bello. Lui è Terence Trent D'Arby, all'epoca si chiamava così. Il disco era Introducing the Hardline According with to Terence Trent D'Arby. Disco veramente fortunato sia dal punto di vista compositivo che anche dal punto di vista della produzione. Questo pezzo in particolare, Terence Trent D'Arby raccontava di averlo immaginato in sogno dopo essere stato a un concerto di Sade. Infatti un pochino, diciamo, dal punto di vista ritmico ricorda un po' quel mondolino. Quindi ecco già un piccolo segreto che vi rivelo della produzione, dell'invenzione di questo disco, che ha fatto un successo pazzesco. Ha venduto 8 milioni di copie, diciamo, in un certo periodo di tempo, no? Quindi tuttora rimane un classico della storia di quegli anni lì, però in qualche modo ha generato un po' una storia travagliata nei confronti dell'autore e del musicista. Ma proviamo ad approfondire un po' di più la conoscenza. C'era un altro pezzo molto interessante che si intitola Who's Loving You?

Voi direte un pezzo che sembra un classico della musica soul. No, lo è esattamente un classico della musica soul, perché in realtà questo è una cover di un pezzo scritto da Smokey Robinson per il suo gruppo. Vi parlo dei primi anni 60, i Miracles si chiamavano, che poi Terence Trent D'A.B. rifà in questa chiave, diciamo, molto 80s, molto anche vicino all'originale, diciamo, per il suo famoso album di cui stiamo parlando. Ma chi è Smokey Robinson? È quello che ha scritto anche questa.

Smokey Robinson, anche questa Cruisin' sua un po' è un classico, tra l'altro c'è una splendida versione fatta da D'Angelo, ma l'ho suonato anche così per sottolineare, diciamo, un certo una certa simmetria fra le due voci, quella di Terence Trent D'Arby e quella di Smokey Robinson, quella di Terence Trent D'Arby anche meglio secondo me. Però evidentemente qui c'è un bacino di riferimenti, di cultura da cui ha pescato a piene mani Terence Trent D'Arby per fare questo suo album fortunatissimo sia dal punto di vista commerciale che dal punto di vista, diciamo, artistico. Personaggio, soprattutto all'epoca, quando era molto giovane, piuttosto particolare, vi devo dire la verità. Intanto, prima di fare musicista, faceva il pugile professionista, aveva vinto anche un qualche titolo mondiale, se ricordo bene. Poi probabilmente anche un tipo che amava fare dei grossi cambiamenti nella sua vita. Uno fra tutti era all'interno del, era in Germania come militare americano, e fuggì, racconta la leggenda, diventando disertore, che non deve essere una cosa sulla quale puoi scherzare molto. Non so come siano andate a finire le cose, come ne sia uscito da questo pasticcio, ma sta di fatto che pubblica nell'87 questo album che contiene, fra gli altri, Dance Little Sister.

E qui arriviamo ai livelli di rivaleggiare con Prince, perché il mondo è quello lì e la qualità secondo me è anche quella. Insomma, Dio, non si possono fare proprio paragoni così tranchant, però qui siamo in quel mondo culturalmente, quel funk degli anni Ottanta, anche molto ben fatto. No, bisogna dire che Terence Trent D'Arby per questo album Introducing the Hardline aveva anche un team di buoni musicisti intorno e soprattutto un produttore che secondo me aveva messo le cose molto bene in fila, e questo produttore è un personaggio che in realtà indirettamente conoscete molto bene, perché prima di lavorare per la produzione di questo album aveva fondato un gruppo, si chiamavano Heaven 77,

Era il momento della New Wave, eh? Qui ci sono tutti quegli elementi della New Wave inglese che a me, devo dirvi la verità, non piacciono molto. È stato un momento di transizione estetica anche che, secondo me, così, era un po' rigida. Ma queste sono mie considerazioni personali. Di fatto invece apprezzo molto il fatto che Martin Ware, si chiama così il fondatore degli Heaven 17, e che ha fatto anche questa Let Me Go, in realtà poi per fare il disco di Terence Trent D'A.B. abbia applicato tutta un'altra visione della musica, molto più organica, molto più funk, e secondo me lì ha fatto la differenza. E chiaramente cosa succede a un musicista quando fa un grandissimo successo con il primo album, che tutti si aspettano che il secondo sia un album altrettanto dirompente, più o meno sulla stessa linea, e invece è la cosa più difficile da fare. Forse Terence Trent D'A.B. di questa cosa era perfettamente consapevole e dichiara insomma di non voler fare un album fotocopia del primo, e esce 2 anni dopo con un album molto controverso che si intitolerà Neither Fish No Flesh, né carne né pesce, che però conteneva questa You Will Pay Tomorrow.

una canzone che ha un tiro pazzesco, che però non gli bastò né questa né alcune altre di quell'album, forse non perfettamente a fuoco, non gli bastò ad evitarsi gli scontri con la casa discografica e anche un po' di critica, anzi parecchie critiche da parte dei media. Quindi in un'intervista Terence Trent D'Arby racconta di una sorta di crisi artistica e anche personale che ha definito come una sorta di morte interiore. Stiamo parlando di un musicista che aveva 27, 28 anni, 29 quando questa cosa succede, no? Quindi un momento anche difficile, sicuramente, forse immeritatamente, perché se adesso che avete nelle orecchie questa You Will Pay Tomorrow, sentite che cosa fa Prince 4 anni dopo.

0: me a favor. Yeah. You sexy motherfucker.
1: Sì, lo so che pensate che sono le due canzoni sono molto simili. Non significa che Prince abbia copiato da Terence Trent D'Arby, anche perché ci sono altri riferimenti precedenti, come per esempio questo.

Can't Get Enough of That Funky Stuff. Cantavano i Kool & the Gang molto prima di entrambi. Sono pezzi, insomma, che secondo me potrebbero anche aver ispirato sia Challenge, Stranda B che Prince. Ecco, questa è una storia però che ha un po' anche un lieto fine per certi aspetti, perché Terence Trent D'Arby a un certo punto, dopo questa crisi, questo momento difficile anche discograficamente, ha una sorta di rinascita, forse anche un po' cercata da lui, nel senso che cambia addirittura nome, lo saprete, si fa chiamare Sananda Maitreya, infatti lo trovate con questo nome anche se andate a cercare i suoi dischi vecchi con il nome di Terence Trent D'Arby. Tra l'altro viene a vivere a Milano ed è da molti anni che fa, segue un suo percorso discografico e musicale completamente autonomo, con dei momenti anche molto interessanti. C'è per esempio un pezzo che uscì nei primi anni del 2000 che a me piace moltissimo e con il quale mi piace concludere questa storia.

0: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: In collaborazione con Radio Capital, Simple Minds. La band di Jim Kerr e Charlie Burchill celebra 50 anni di carriera con due imperdibili date. 16 aprile, Milano, Unipol Forum. 17 aprile, Bologna, Unipol Arena. Dal vivo, i grandi successi che hanno segnato intere generazioni insieme ai brani del nuovo album. Simple Minds. Biglietti disponibili su livenation.it. Info su capital.it. Radio Capital. Solo bella musica.

Quindi proviamo a rimettere un po' in ordine cronologico tutta questa storia. Nel 1975 Larry Graham compone quel pezzo che avete sentito, tra l'altro lui bassista pazzesco, storico bassista di Sly and the Family Stone, quindi già un monumento insomma della storia della musica americana di quegli anni, poi inventore anche di una tecnica per suonare il basso molto percussiva, no? In cui il basso fa anche la ritmica praticamente, e poi arriva Bismarck nel 1988 e prende un pezzettino da quella canzone e ci fa la sua Pickin' Boogers. Un anno dopo i Soul to Soul decidono di fare la stessa cosa,

Quasi contemporaneamente ai Soul to Soul, Eddie Brickell, ve la ricordate? Fa uscire un pezzo che tra l'altro ha un successo pazzesco, intitolato What I Am. E ovviamente quando ci sono successi così cominciano a circolare anche dei remix, magari non legali. Insomma, questo che ho trovato, che sto per mixarvi, è un bootleg, è una white label, non so se sia mai stato pubblicato realmente.

Allora, se ho visto giusto, questo remix è un bootleg che però è nato in Italia, proprio del pezzo famosissimo di Eddie Brickell, What I Am, che un giorno finì nelle mani di un DJ che si chiama Andy Weatherall, che all'epoca aveva conosciuto i Primal Scream, che originariamente, insomma, erano sempre stati per gli album precedenti molto più rock oriented, ok? Però fanno questo incontro con Andy Weatherall, che già un po' sensibilizzati con tutto quello che stava accadendo in Inghilterra nei primi anni 90, tutta la scena acid house, rave, la scena della dance alternative, e lui gli fa sentire questo giro che sentite voi, e ne nasce poi uno dei pezzi anche più di successo dei Primal.

si chiama Loaded, loro sono i Primal Scream. Diciamo che il pezzo non è particolarmente originale dal punto di vista armonico, ha gli stessi accordi di Sympathy for the Devil dei Rolling Stones, però è interessante questo crossover, diciamo, fra un'impostazione, un'attitudine rock dei Primal Scream e invece elementi che appartengono, diciamo, alla corrente forse più legata ai DJ, all'alternative dance inglese. Non l'unico episodio, vi devo dire, in questo senso, perché praticamente nello stesso periodo i Primal Scream fanno fare dei remix dei pezzi di quell'album, Screamadelica, e uno di questi è fatto dai Chemical Brothers, se ricordo bene, e un altro addirittura dai Massive Attack.

E i Massive Attack non ci vanno proprio per il sottile, con questo remix. Dunque, abbiamo fatto questo percorso di contenuti correlati che è partito dagli anni 70 con Larry Graham, Graham Central Station, il pezzo, è passato per i Soul to Soul e in qualche modo chiudiamo il cerchio, perché questo remix dei Massive Attack ci riporta alla storia dei Massive Attack, dove per un album partecipò anche lo stesso produttore dei Soul to Soul, cioè Neely Hooper, che fra gli altri fece anche questa bellissima Better Things con i Massive Attack e la voce di Tracy Thorn.

0: got a passion.
1: Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
2: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com. Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026. Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Sicuramente qualcuno di voi ricorderà All Jarrow, la canzone Boogie Down era sua. Qui c'è un'altra citazione anche. Questo simpatico trio, non sono solo in tre, però diciamo ufficialmente i crediti sono di Kurt Elling, che è il cantante bravissimo che avete sentito, Charlie Hunter che è il chitarrista, e poi c'è anche un batterista fenomenale che si chiama Nate Smith, che ultimamente è molto attivo, collabora con un sacco di musicisti, per esempio Kiefer.

Kiefer, che poi è un pianista di Los Angeles, se non sbaglio, musicista molto giovane, formatosi diciamo anche alla scuola del jazz, ma che poi, come sentite, non disdegna invece fare queste incursioni, questi crossover con ritmiche che sono più legate alla storia dell'hip hop, collaborare con Nate Smith come nel caso di questa Overture, che tra l'altro deve essere uno dei primi pezzi, se ricordo bene, dell'album nuovo che ha fatto Kiefer, nel quale adesso ci facciamo un giretto, un po' perché ha raccolto, diciamo, intorno a sé tutta una schiera di musicisti che fanno un po' da rivelatori della scena musicale in cui americana, tra jazz, nuovo jazz e cultura hip hop, in cui Kiefer si muove. Vi dicevo, c'è Nate Smith che suona la batteria e c'è anche Cartoons, che in realtà è un altro musicista che ogni tanto ascoltate a B-Side, che gli fa da produttore per un po' di pezzi in questo album di Kiefer, e guarda caso tutti e tre li troviamo in un album e in un pezzo di Nate Smith, un album uscito 2 anni fa con un pezzo intitolato Cough Drop.

dove si notano chiaramente le qualità pianistiche di Kiefer. E quindi torniamo a questo album che mi ha un po' incuriosito, un musicista che seguo da un po' di tempo e che, di cui aspettavo insomma un lavoro complessivo, soprattutto quando è così pieno di relazioni con altri musicisti. Perciò ci torno e vi faccio ascoltare un pezzo intitolato Daydreamin'. L'album di Kiefer si intitola Memory Bomb.

tra l'altro così a corollario come dettaglio però abbastanza importante di questo disco di Kiefer, di questo pianista così eclettico, vi dico che l'etichetta che pubblica questo disco, Bomb Memory, Memory Bomb anzi, è la Blue Note, no? Che è una delle etichette più blasonate nella storia proprio del jazz, ma anche di questi crossover. Il produttore invece è Ben Carr, che è un musicista, produttore, multistrumentista, che ha fatto anche lui diverse cose interessanti, sempre in questo ambito, diciamo, come per esempio questa Groceries.

Cartoons insieme a Nigel Hall per questa Groceries. Tra l'altro questo Cartoons, o Ben Carr il suo vero nome, deve essere un personaggio, sembra fisicamente, ricorda molto Elton John, del periodo diciamo d'oro. Mi sembra che tratti tutto con molta ironia. Torno a Kiefer, già il nome Cartoons la dice lunga, insomma. Torno a Kiefer, al suo album, vi faccio sentire un altro pezzo, anche perché qui ci sono delle altre collaborazioni interessanti, soprattutto la voce, si intitola Get to the Moon.

Ultimo pezzo che vi faccio sentire da questo album di Kiefer, Memory Bomb. Allora, il pezzo, come avete sentito, lascia grande spazio al pianoforte perché, vabbè, lui è un pianista, ma c'era anche una voce tutta sussurrata, così molto eterea, che in realtà è la voce di Amber Navran, che è una cantante americana che 2011-2012 fondò un trio che esiste tuttora, si chiamano Moonchild. In realtà hanno fatto anche un sacco di cose interessanti, poi hanno avuto anche un imprimatur piuttosto importante perché Stevie Wonder dichiarò di apprezzarli molto e addirittura li invitò ad aprire un suo concerto di beneficenza intorno al 2012, insomma. A questo punto ve ne ho parlato e mi sembra anche giusto concludere, visto che il percorso l'abbiamo fatto così, con questi contenuti correlati, partendo dai musicisti che collaborano all'ultimo album di Kiefer. Vi faccio sentire un pezzo di Moonchild, dove ritroverete la voce di Amber Navran sussurrata e poi quella pazzesca di Lala Hathaway, la figlia di Donny Hathaway.

0: B-Side
1: Radio Capital.
0: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
4: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
3: Il crimine racconta la storia di un paese.
4: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
5: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

deliziosi, non trovate? Si chiamavano Tarika Blue. Era un gruppo di New York, qui siamo negli anni 70, non ricordo bene la data, ma non importa, insomma. E hanno fatto soltanto due album, forse uno, un altro, insomma, uscito un po' in maniera strana. Così, un fuoco di paglia che però in qualche modo ha lasciato segno, perché in quell'album c'era anche un altro pezzo intitolato Dream Flower.

sentito, Erika Badu si è appoggiata su quell'idea dei Tariq Blue e ha costruito questa sua famosissima, e devo dire anche un capolavoro, Didn't You Know? Con una leggerezza e un'eleganza che capita poche volte di sentire. Però se non ci fossero stati Tariq Blue, non ci sarebbe stata questa Didn't You Know?

0: King K insieme alla voce di Annie, una rapper inglese, anche lui inglese, con un po' di atmosfere pescate più dal jazz o dal soul che da l'estetica, diciamo, ortodossa del rap di questi ultimi tempi. Continuiamo così, lungo questa linea. Second Exit.
1: Today I feel decent, tired but decent though.

Bellissimi questi fiati. Allora, questo è una specie di supergruppo inglese, si chiamano Nubian Twist. Sono in tanti, fanno cose diverse. In questo caso io vi ho fatto sentire questo Brother, dove un po' si cita anche il rap molto all'inglese. Sono musicisti inglesi come quasi tutti quelli che vi faccio sentire in questo percorso. Anche questo Louis the Sixth ha fatto un bel pezzo qualche tempo fa che si intitola Black Opus, con un batterista inglese che spesso si trova a collaborare con altri musicisti della nuova scena jazz inglese, Moses Boyd.

Collaborazione quindi fra un rapper e un batterista, il batterista Moses Boyd, è un po' la stessa, lo stesso tipo di ingredienti che troviamo in questa collaborazione fra un rapper americano di Chicago stranissimo che si chiama K. Crusade e un batterista che si chiama Luke

bisogna dire che qui siamo veramente in territori un po' inesplorati del rap. Qui c'è, essendo diciamo i musicisti che vi ho presentato, Kay Crusade e il batterista Luke Titus, credo entrambi di Chicago, qui sicuramente c'è anche un po' dell'influenza di questo genere che si chiama footwork, velocissimo, associato anche a un modo di ballare. Credo, insomma, no, questa cosa che vi ho fatto ascoltare è interessante, ve l'ho fatta sentire proprio perché non mi riesce facile classificarla. Però mi porta in qualche modo a una coppia di musicisti altrettanto giovani, altrettanto sperimentali, soprattutto dal punto di vista ritmico, Domi e JD Beck, qui con Anderson .Paak.

0: Se la ride Busta Rhymes. In questo pezzo ci sono tre calibri massimi della black music americana contemporanea: c'è Snoop Dogg, Anderson .Paak, che è anche il produttore, e naturalmente Busta Rhymes. Così, a benedire questi due giovani ragazzi, Domi e J.D. Beck, che concludono la puntata di B-Side.
1: B-Side. In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: by night. Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il terzo libro, La ruzzica degli porci, in regalo con Repubblica.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.

0: Capital by Night.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schier Bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€,
3: ci basta il nostro suono preferito.
2: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.